Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

www.ambulanzaonline.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o

0: Molti uomini non sono informatissimi in realtà, anche perché si vive in una sorta di apartheid all'interno del carcere rispetto a tutta una serie di dinamiche legate alla finanza. Aggiungo anche che questo, diciamo, problema di come dire, alfabetizzazione finanziaria per le donne è molto sentito, tant'è che ci sono tantissimi podcast che sono fioriti in questo periodo. Su diverse piattaforme. C'è per esempio Al Femminile delle Poste Italiane, oppure Donne Finanzia da Urlo di Valori.it su Spotify. Insomma, davvero ce ne sono tantissimi e vi invitiamo tutte e tutti anche a seguire queste formazioni di facile reperimento. Ma oggi è la giornata delle buone notizie, Ilaria, perché siamo stati ad una presentazione, una conferenza stampa molto importante per la Casa Circondariale Rocco D'Amato. Nello specifico parliamo del caseificio che è stato inaugurato in Dozza il 20 aprile, che ha praticamente sfruttato una struttura già presente ma in disuso e finalmente si riparte. Si riparte in seno a FID, che è Fare Impresa in Dozza, costituita inizialmente nel 2012 dalle aziende IMA, Marchesini, Gruppo Marchesini e GD. Successivamente si è aggiunto FAC e oggi si è aggiunto Granarolo, ecco il gruppo Granarolo che all'interno dello stabilimento farà caciotte. Presenti ovviamente la direttrice della casa circondariale Rosalba Casella, il presidente di Fare Impresa in Dozza Maurizio Marchesini e ovviamente il presidente di Granarolo Giuseppe Calzolari. Ci sono stati tanti interventi delle autorità, dal sindaco Matteo Lepore al presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale, al sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Ostellari, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Elvira Calderoni. E il cardinale Zuppi non è potuto essere presente, ma ha mandato un videomessaggio di auguri e di sostegno. A questo punto non ci resta che ascoltare l'intervento di Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo SPA.
1: È questa idea che noi abbiamo costruito negli anni di mantenere un profilo di responsabilità sociale, di solidarietà, cercando di trasmettere poi quelli che sono i nostri valori etici, ma anche il nostro saper fare. Quindi qui c'era la possibilità di ripristinare una vecchia idea, un caseificio poi abbandonato all'interno del carcere, insieme agli amici della FID. Abbiamo costruito questo percorso non semplice, però per noi importante. Attraverso la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro, pensiamo di trasmettere una speranza concreta a chi oggi vive un'esperienza ovviamente molto dura all'interno di un carcere, cui non possiamo come comunità non dire, offrire un'opportunità. Il lavoro è la speranza per queste persone di poter, una volta conclusa la pena, poter rientrare nella società. E i dati sono molto importanti perché la recidiva per chi lavora passa dal 70 al 10%, per cui ognuno di queste persone che coinvolgiamo ha una possibilità enorme in più di superare un momento molto pesante, molto brutto, molto drammatico della propria vita e pensare a un futuro. Chi vive senza un futuro è segnato per sempre, no? Quindi noi abbiamo pensato questo, siamo una realtà cooperativa, abbiamo cercato di costruire futuro per tanti, non potevamo non farlo per questi nostri nuovi colleghi.
2: Ringraziamo Giampiero Calzolari per averci raccontato l'impegno sociale di Granarolo e ci agganciamo proprio a questo per ribadire l'importanza delle imprese all'interno delle carceri che danno l'opportunità alle persone ristrette non solo di formarsi ma anche di lavorare attraverso dei contratti regolari, esattamente come sta facendo Granarolo. In questo momento i lavoratori lavoratori detenuti sono 3 sui 6 formati e, come dichiarato da Granarolo, sono regolarmente contrattualizzati e remunerati secondo quanto previsto dal contratto nazionale. Perciò noi ci auguriamo che si possa estendere questa possibilità anche ad altri e anche alla sezione femminile, che già è coinvolta attualmente nella sartoria di gomito a gomito con lavoratrici assunte e stabili, e quindi ribadiamo ulteriormente l'importanza di iniziative come queste che non solo contrattualizzino correttamente lavoratori e lavoratrici, ma anche puntino a un concreto impegno sulla persona, dando orari consoni, quindi lavoro e tempo libero sia bilanciato, e sicurezza e salute nel lavoro. Ma ora passiamo la parola a Valentina Marchesini, consigliera delegata di FID, che ci racconta come questa iniziativa del Casa Ificio sia un vero e proprio ponte tra carcere e città.
3: Fare impresa in Dozza oggi raggiunge un traguardo importante. Granarolo è entrato finalmente alla Dozza. Com'è potuta venire questa specie di miracolo?
4: Allora, oggi è sicuramente un giorno bello, un giorno di festa, dove aggiungiamo un pezzettino importante, perché da oggi un prodotto che verrà fatto all'interno del carcere potrà arrivare a tutti quanti. E questo credo che sia una cosa importante, perché la nostra esperienza pluriennale ormai fa però un prodotto B2B, per cui non si vede, invece questo può arrivare veramente a tutti e può dare a tutti quanti l'opportunità di partecipare in qualche modo, e quindi credo che sia una novità molto bella.
3: Siamo partiti da lontano con FID, che ha cominciato a metterci i piedi nella Dozza.
4: Sì, è stato 13 anni fa. È tutto molto complicato all'interno del mondo del carcere. Io penso sempre che la FID fa 2 cose fondamentali. Uno, dà un'opportunità alle persone che sono dentro al carcere di riscattarsi, di costruirsi qualcosa per il dopo, ma la seconda opportunità bellissima che dà è quella di portare invece dentro i tutor, che sono tipicamente dei pensionati delle nostre imprese, che qui dentro scoprono un mondo nuovo, ed è bellissimo perché loro qui hanno trovato dei figli, come i ragazzi all'interno hanno trovato dei padri, degli zii, e questo è un cerchio che dà a un'impresa così difficile un vero e profondissimo senso.
3: Più o meno quante persone avete visto in questi lunghi 13 anni?
4: Allora, credo che siano circa dalle 10 alle 15 ogni anno che fanno il corso, che poi entrano, poi ovviamente escono, vengono assunte dalle nostre imprese o da imprese vicine alle nostre, diciamo da un network ormai di stakeholder, quindi secondo me siamo già arrivati al centinaio.
3: Grazie mille.
0: Ringraziamo Valentina Marchesini e non abbiamo in realtà citato uno degli artefici di questo grande lavoro che FID ha realizzato nel tempo, non soltanto all'inizio nel 2012, ma anche attualmente con l'ingresso del gruppo Granarolo, l'amministratore delegato Gian Guido Naldi. Parlavamo prima di autorità che sono intervenute in questa giornata importante. Tra queste ha dato il suo contributo Andrea Ostellari, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, che si è focalizzato su un cavallo di battaglia del Ministero, che è il programma di reinserimento Recidiva Zero. Ascoltiamolo.
5: Io sono particolarmente soddisfatto di questo esempio di Bologna, ma sono soddisfatto anche degli esempi che stanno nascendo in tutto il territorio nazionale. Ci sono esempi anche nel vicino Veneto, terra che ovviamente conosco perché ci abito, anche lì tante realtà prima chiuse stanno riaprendo. E questo cuore, quindi, che qui si registra anche nell'operazione Granarolo e FID, è un cuore che ovviamente, ed è presente in tantissime realtà, in tantissimi istituti. È un cuore che abbiamo fatto ribattere con una serie di iniziative che ovviamente abbiamo condiviso anche con il Ministero del Lavoro, abbiamo condiviso con il CNEL, dove ovviamente la parte centrale è la giustizia, ma che abbiamo voluto però fare assieme, in squadra, perché solo così si riesce a raggiungere gli obiettivi, anche quelli più complicati. Quello del lavoro all'interno del carcere è un obiettivo complicato, complicatissimo, ma è un obiettivo che però vogliamo assolutamente sdoganare, anche rispetto a tante difficoltà registrate nel passato.
2: Come diceva Antonella, altre sono state le figure istituzionali che sono intervenute durante l'inaugurazione del caseificio, tra queste anche Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha raccontato l'importanza del lavoro per il reinserimento sociale e ha parlato anche della responsabilità dell'essere cittadini per poter contribuire a un bene comune.
6: Non basta la capacità imprenditoriale, non basta certamente il fatto di saper lavorare, di avere anche la capacità di mettere insieme tutta una serie di processi che poi sono processi produttivi. Poi ci vuole la volontà anche di superare quelle che sono a volte le tante difficoltà anche amministrative, logistiche, gestionali, ma poi ci vuole tanta consapevolezza anche del fatto che ognuno di noi ha un ruolo che va oltre quello che poi è il suo ambito professionale, ed è un cittadino responsabile che deve cercare anche con la propria attività e proprio sapere di migliorare l'ambiente che lo circonda, di dare un contributo importante.
0: Dopo questi contributi istituzionali, basati principalmente sull'importanza del lavoro che noi tutti conosciamo bene, ci sono tante realtà che si impegnano in tal senso. Mi viene in mente l'associazione Seconda Chance, per esempio, ma è un po', diciamo, un trend che vede coinvolti molti soggetti. È chiaro che però il lavoro non è tutto, l'ha detto anche il dottor Marchesini durante l'apertura. E il lavoro non è tutto, perché poi ci sono anche altre necessità, come quella abitativa, da non trascurare, o anche dei rapporti sociali quando le persone soprattutto sono fuori dal carcere. E poi ci sono tante altre cose fondamentali, quali per esempio le cosiddette attività trattamentali, che sono quelle attività laboratoriali, teatrali, di studio, di lettura, eccetera, che all'interno del carcere sono altrettanto importanti e che lo sono a maggior ragione anche all'esterno. È, diciamo, un'eredità che poi si trasferisce dal dentro al fuori. Quindi l'importanza del lavoro sicuro, ma poi ci sono arte, cultura e tutto quello che ci sta intorno.
2: Sì, Antonella, mi collego anch'io a queste ultime cose che dici per rimarcare anche un piccolo aspetto, ovvero l'importanza che queste attività di cui stai parlando, quindi attività legate all'arte, alla cultura, anche alla socialità e quindi alla relazione, sono di fatto attività improduttive, ed è una parola che al giorno d'oggi è sempre un po' difficile da accettare, ma è un'improduttività molto produttiva, molto utile all'essere umano, sia per l'autostima sia per la relazione con l'altro, e quindi essenziali per un reinserimento sociale. Inoltre è importante ricordare che le iniziative che entrano all'interno delle carceri devono anche avere quell'attenzione verso il fuori nei termini di prevenzione al reato, e quindi è essenziale radicarsi anche nell'evitare che determinati comportamenti accadano prima, ovviamente, di commettere danno. Siamo giunti a conclusione di questo nostro servizio e reportage dedicato all'inaugurazione del caseificio e passiamo alla rubrica di oggi, dando la parola a Ignazio De Francesco con Sponda Sud.
7: Io non sono un grande appassionato di sport, però non lo seguo particolarmente, ecco, soprattutto il calcio, devo dire. Però inizio questa rubrica Sponda Sud, che ci invita a guardare la Sponda Sud, quindi l'Africa, il resto del mondo, il sud del mondo, in modo diverso dalle solite notizie, con una notizia di sport. Utilizziamo la rivista Africa, la rivista del continente nero che ci accompagna ormai da tanti mesi, e questa è la notizia: l'Algeria trionfa nella ginnastica, oro africano e qualificazione mondiale. Dice così la notizia: l'Algeria ha conquistato la medaglia d'oro a squadre nella ginnastica artistica femminile ai campionati africani, ottenendo così la qualificazione ai campionati del mondo 2026 in programma a Rotterdam nei Paesi Bassi. La selezione algerina, guidata da Kaylia Nemour insieme a Gianna Laroui, ha dominato la competizione con un punteggio complessivo di 151.000 eccetera punti. Alle sue spalle si è classificato il Sudafrica. Il successo consente all'Algeria di ottenere il pass continentale per dare segna mondiale, quindi auguri all'Algeria. Vedere la donna, ecco, senza il velo, con le braccia scoperte, è un po' un problema, ecco, non è giusto, non è corretto. Queste sono donne che poi sicuramente saranno, credo, forse qualche eccezione, ma la stragrande popolazione algerina è musulmana, quindi ragazze musulmane che fanno la loro vita, la loro preghiera, il loro Ramadan, però sono anche delle grandi sportive, e quindi nel momento in cui fanno sport si presentano in tenuta sportiva. Quindi un primo messaggio, un messaggio di, direi, di una certa evoluzione di genere all'interno di questa parte del mondo. Un secondo messaggio è la crescita dell'Africa come protagonista nello sport mondiale. Noi sappiamo anche del nostro calcio, ecco, calciatori africani erano un'eccezione fino ad alcune decenni fa, quando io ero giovane non se ne parlava. Oggi sono grandi campioni. E infine una terza cosa che collego io a questa notizia: quando questi sportivi che vengono dall'Africa si integrano sulla sponda nord, per esempio nel nostro paese, e diventano cittadini e cittadine italiane, questo credo che sia un grande contributo che sta dando in questo momento lo sport nel mostrare un volto dell'Italia multietnica, multireligiosa, multiculturale. Noi abbiamo nell'atletica, nella pallavolo, ecco, delle atlete femminili, soprattutto ragazze che sono di pelle nera o quasi nera o cioccolato, e che parlano italiano con inflessioni romanesche o venete o bresciane, e sono italiane a tutte gli effetti, italiani a tutti gli effetti, e ci dicono che il paese sta cambiando. E io credo che sia in questo momento lo sport, tra tante cose, sta giocando una sua partita significativa anche nel rendere più vicine le sponde del mare. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia. Questa notizia, sempre da Africa Rivista, l'articolo di Stefano Pancera, la battaglia tutta africana tra giovani e potere. A 15 anni dalle primavere arabe, scrive Stefano Pancera, i giovani africani della generazione Z, cioè quelli nati dopo il 2000, mi pare, i millennial sono quelli nati nell'ultimo decennio degli anni 90, la Z dal 2000 in poi. Quanti sono questi giovani africani, giovani della generazione Z? Il giornalista dice, pensate, 500 milioni di persone tra i 14 e i 25 anni, e sono circa il 30% della popolazione del continente. Quindi una un esercito di giovani, quindi una primavera giovanile africana straordinaria. E dice così Stefano Pancera: questi giovani africani della generazione Z restano una forza demografica e politica decisiva. Lo scorso anno hanno riempito le piazze di paesi come Kenya, Tanzania, Uganda, Madagascar, chiedendo diritti, lavoro e rappresentanza. La relativa calma che oggi si registra in molte capitali africane può sembrare un riflusso naturale dopo le proteste del 2025. È una lettura comoda per i governi, dice il nostro giornalista. I giovani si stancano, non sono organizzati, tornano a casa. In realtà la repressione non si è fermata, ha solo cambiato forma. Durante le tornate elettorali più controverse, diversi governi hanno imposto blackout di internet, ma il controllo sulla rete è proseguito dopo con una censura selettiva e opaca. Nel frattempo i social vengono occupati da messaggi filogovernativa e influencer che parlano di pace e unità nazionale. È quella che molti attivisti definiscono come ingegneria del silenzio. Ma nulla riesce a zittire la voce della generazione Z. Durante gli shutdown, cioè il blackout, il blocco dell'internet, molti ragazzi hanno generato i blocchi usando applicazioni varie come Bridgefy, che trasformano i telefoni in reti a maglie via Bluetooth. Senza internet i messaggi rimbalzano da un dispositivo all'altro. Segnalazioni di arresti, posti di blocco, punti di ritrovo. In questo contesto di repressione digitale il ruolo delle grandi piattaforme non è neutrale. Meta ha rafforzato come mai prima la sua presenza in Africa, con sedi a Johannesburg, Lagos e Nairobi, e soprattutto con il progetto 2 Africa, 45.000 chilometri di cavi sottomarini che circondano il continente e ne triplicheranno la capacità di accesso a internet. Una infrastruttura strategica che rende l'azienda un attore politico di fatto. Nel dicembre del 2025 Meta ha limitato la voce dell'esilio tanzaniano, bloccando account e attivisti e figure mediatiche influenti. Decisioni formalmente giustificate da violazioni interne, ma dagli effetti politici immediati. Quindi c'è una specie di congiura del silenzio intorno alla generazione Z, in cui, secondo il giornalista, partecipa anche i grandi network mondiali. Allora, è in questo ecosistema che si inserisce il caso del tour africano di iShowSpeed, il giovane influencer afroamericano che, seguito da decine di milioni di persone, ha raccontato l'Africa in diretta a un pubblico globale. Un'operazione che ha offerto una narrazione alternativa del continente, ma che ha anche mostrato il confine sottile tra racconto social e marketing politico. In paesi attraversati da proteste e repressione, le sue dirette si sono concentrate su momenti lucidi e spettacolari, evitando ogni riferimento al contesto. Per molti attiviste una rappresentazione compatibile con le narrazioni ufficiali. Dopo gli scontri del 29 ottobre 25 in Tanzania, migliaia di giovani hanno atteso invano una presa di posizione dai loro idoli musicali. Il silenzio ha prodotto una reazione immediata, playlist svuotate e campagne di boicottaggio digitale contro le principali star del borgo Flavo. Un messaggio chiaro: la popolarità non è neutra e il silenzio ha un costo. Nonostante censure e repressione, i social restano uno spazio contendibile. I giovani parlano di igiene digitale, sapersi spostare, ricostruire reti, cambiare linguaggi, organizzarsi offline quando serve. Internet è un campo di battaglia asimmetrico dove l'intelligenza collettiva può ancora sfidare il controllo verticale, e quando tutto viene bloccato resta l'arma più semplice e potente: togliere attenzione. Anche il silenzio oggi è una scelta politica.
0: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutti coloro che in qualche modo sono stati ai nostri microfoni, grazie davvero, e soprattutto a voi che dalle case circondariali dell'Emilia Romagna siete stati in ascolto, e continuate a farlo e scriveteci soprattutto. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. Ci vediamo domani.
8: Immagina un mondo abitato da creature gigantesche.

0: fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
7: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
8: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for GCO.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio.

0: dei libri.
1: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Le 7:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room, Donald Trump, che aveva fino a ieri sera parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Un'intesa sembra comunque vicina, ma resterebbero ancora alcune questioni irrisolte, tra cui lo sblocco degli asset iraniani. Il segretario della difesa statunitense, Pete Hegseth, ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e ha ribadito che rimangono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Il tema del nucleare però non rientrerebbe nell'accordo che attende di essere firmato in questa fase. Su questo punto ieri Teheran aveva criticato la Casa Bianca, definendo le parole di Trump sull'accordo un misto di verità e menzogne. Trump infatti aveva lasciato intendere che l'Iran avrebbe rinunciato all'uranio arricchito.
2: Gli Stati Uniti hanno definito costruttivi i colloqui iniziati ieri al Pentagono tra funzionari militari israeliani e libanesi, i primi del loro genere da decenni. Il vice segretario di Stato ha detto che gli Stati Uniti prevedono di riunirsi nuovamente a breve per dare seguito al canale di sicurezza. Nessuna menzione da Washington della cessata il fuoco in Libano, ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud del paese. Medici Senza Frontiere ha denunciato una situazione umanitaria gravissima nel paese, con oltre 1 milione di sfollati interni. Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele.
1: Il presidente romeno Nicos Jordan ha annunciato su X di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego, aggiungendo che l'esperienza sul campo di battaglia e la tecnologia dei droni di Kiev sono risorse strategiche per la difesa dell'intero fianco orientale della NATO. L'annuncio è arrivato dopo che un drone russo ha colpito un edificio in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. Dan lo ha definito il più grave incidente sul suolo rumeno dall'inizio della guerra, accusando Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale. Vladimir Putin ha detto che la Russia è pronta a condurre un'indagine sul drone caduto in Romania, aggiungendo che potrebbe però essere ucraino. Secondo la ricostruzione fatta dal presidente, il drone che ha colpito il suo paese, dal presidente rumeno, era uno dei 43 altri che stavano colpendo la città ucraina di Odessa.
2: L'Italia non ha inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è il giorno della scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea. In tutto si tratta di 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi tra i 27 che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali: Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania.
1: Altri ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo di una forte tensione bilaterale segnata dal rafforzamento ulteriore delle sanzioni statunitensi e dall'incriminazione di Raul Castro da parte della giustizia statunitense. E proprio in questo contesto, a La Habana, l'imprenditore statunitense candidato repubblicano al Congresso Vic Mellor ha incontrato Raul Rodriguez Castro, nipote dell'ex presidente cubano Castro, alimentando le speculazioni su possibili accordi commerciali tra Cuba e Stati Uniti. Colonnello del Ministero dell'Interno, Rodriguez Castro viene indicato come una figura influente nei contatti informali tra La Habana e Washington.
2: Il traffico è attualmente scorrevole al valico del Brennero in provincia di Bolzano. Dalle 7 è già stato chiuso al passaggio dei camion sopra le 7,5 tonnellate, mentre dalle 10:30 il blocco sarà totale per una manifestazione ambientalista in Austria a Matrem am Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe colonne di camion sulle strade ordinarie sono chiuse i mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. La protesta dovrebbe concludersi stasera tra le 19 e le 20 e in caso di traffico il blocco delle 10:30 al Brennero potrebbe essere anticipato.
1: Il Le 7:35 minuti, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
0: Popolare Network.

0: Oh, ma io credo che potrei aspirare a qualcosa in più, eh? Oh, mi è venuta fame. Ora guardo cosa c'è in frigo.
1: Lo so cosa cerchi.
0: Dai, mamma, non cominciare.
1: So cosa cerchi.
0: Ma cosa cerco? Ho un voglino. Un voglino di qualcosa da mangiare.
1: Tu cerchi le mie pere a rum che ti ho fatto con tanto amore.
0: Ma che pere a rum? A rum poi, mamma. Voglio solo uno snack, non è che...
1: Le cose che ti fa la tua mamma sono cose ottime.
0: Sì, ma mamma, io sono stufo di mangiare sempre le stesse cose. Io voglio viaggiare nello spazio. Io aspiro a qualcosa di più.
1: Lo so cosa aspiri.
0: No, guarda, mi sa che non hai capito.
1: Tu aspiri alle mie lasagne al Johnny Walker.
0: Hai indovinato? Ma sempre con ste cose liquorose. Non ho neanche fame, guarda.
1: Come? Il mio bambino che non ha fame? Stai male?
0: Mamma, io voglio fare l'argonauta per la galassia.
1: E le mie pere? E le mie lasagne? Ma chi se ne mangia?
2: Mentre discutono, entrano in cucina due strane figure. Sono due androidi.
3: È permesso?
0: Oh, ecco, siete arrivati.
1: E chi sono questi due mostri?
3: Ah, bella, mostro lo vai poi a dire a tuo marito.
1: Aspetta, Gianni, sei un mostro. Ecco fatto.
3: Vabbè, era poi un modo figurato, non è che dovevi proprio,
1: Ah, aspetta. Gianni, sei un mostro in modo figurato.
3: Vabbè, è una scema, va.
0: Mamma, loro sono gli androidi che ho comprato oggi al mercato. Con loro viaggerò la galassia.
3: Mi presento, sono Gigi Bio. Gigi con 2G. Sono un androide. E lui è Cribio, un robottino.
0: Hai sentito, mamma? Parla il linguaggio degli androidi.
1: Ma parla. Fischia.
3: Sì, ma andiamo in tandem, siamo una squadra. Quando passa una bella ragazza, lui fischia e io dico abbona.
0: Vabbè.
1: Ma una domanda, questi due possono mangiare?
3: A voglia, la bocca l'abbiamo, eh.
1: Ah, ma allora prima di partire vi faccio la mia parmigiana al brandy. Ha detto?
3: Ha detto la parmigiana al brandy te la mangi tu, imbecille.
2: Dopo una cena abbondante, Bob Skywalker e i due androidi GGBO e CriBO stanno riposando le mandibole.
3: Oh, non avevo mangiato così da una vita, eh?
0: Così tanto?
3: No, così male.
0: Cosa dice?
3: Ha detto che è un ruttino, se lo può fare.
0: Beh, cioè, se proprio non resiste.

0: Ah, però, salute.
1: Ma mi sa che c'è dell'altro però, eh?
0: Infatti uno sportelletto del robottino Cribio si apre e viene proiettato un fascio di luce. Compare l'ologramma di una ragazza bellissima.
2: E questo splendore di ragazza chi sarebbe?
1: Ah no, Cribio, ma che è il momento da proiettare un film? Non ti avevo disabilitato YouPorn, scusa.
2: No, lascia. Sembra una ragazza in pericolo.
3: Questo è un messaggio per il grande maestro Obi-Wan. Siamo tutti in pericolo, aiutaci.
2: È un messaggio per qualcuno.
1: Io avevo una preferenza per YouPorn, ma vabbè.
0: Ma chi è questo Obi-Wan? All'improvviso un lampo e tra loro si materializza il maestro Obi-Wan.
4: Oh, ma chi mi ha chiamato? Chi ha pronunciato il mio nome?
2: Ma...
4: Smettila di stupire, uomo di poca fede.
2: Ma come fai tu a comparire dal nulla?
4: Io uso la forza.
2: Bella forza.
4: Grazie.
2: Prego.
4: Insomma, chi ha pronunciato il mio nome?
2: Era un video.
4: Sì, ma dovreste poi anche finirla di andare su YouPorn, eh?
2: No, era un video serio. Lo faccio ripartire. Cribio, rimanda l'ologramma.
3: Questo è un messaggio per il grande maestro Obi-Wan. Siamo tutti in pericolo. Aiutaci.
4: Oh, ma questa è la principessa Leila, eh?
2: La conosce?
4: Certo, la principessa del pianeta rosso di Bim Bum Baff.
2: Che pianeta?
4: No, vabbè, dai, l'ho inventato per far colpo. Ma se è in pericolo, l'andrò a salvare.
2: Oh, posso venire anch'io?
4: Sì, ma dovresti usare la forza anche tu. Non è mica uno scherzo là fuori, eh?
2: E come dovrei fare?
4: Oh, non devi far niente, faccio tutto io. Devo solamente dirti... Sbob, usa la forza.
2: E poi?
4: Finito.

0: Intanto sulla Morte Nera Darth Vader tiene prigioniera la principessa Leila e le sta mostrando tutta la sua potenza.
1: Non capisco perché sempre io devo fare cattivo, però, eh?
2: Forse per il tuo accento tedesco odioso.
1: Beh, come ti permetti, eh? Io, grandissimo professionista, non sono odioso.
2: Ah, mi tieni prigioniera su questo coso?
1: Questa casa è la Morte Nera, il più potente pianeta artificiale dello spazio. Mi basta schioccare le dita e un pianeta salta in aria.
2: Sì, sì.
1: Ah, ti non credere me? Guarda! Ah, che pianeta abbiamo distrutto, ragazzi? Nessuno? Beh, eravamo d'accordo? Ma quando facevo scaccare le dita così, il pianeta esplodeva. Cioè,
2: visto, sei un buon a nulla.
1: Momentino. Hans, vieni qua subito. Beh, non ti niente, non parlare, rispondi solo con la testa e con lo squadro. Arrivo subito, devo un attimo discutere con Hans. Allora, eravamo d'accordo, no? Sullo schiocco così di dita, oppure no? Ecco, allora, perché non hai fatto esplodere il pianeta? Sai che ora dovrò punirti, eh? Hans, sto facendo respiro. Insomma, eravamo d'accordo, però, è che quando mettevo mano ad artiglio e respiravo forte, ti accasciavi al suolo. Ma che figure mi fai fare qui con principessina, tutto bene, eh? Anzi, ovviamente bene, non con la P di Palermo, ma con la P di Bologna. Beh, certo.
2: Vedo. Rimani il solito cattivone odioso.
1: Un momento. Hans, è arrivato il consulentone? Ho fatto rifare un curatore d'immagini, mi renderà simpatico a tutti quanti, eh.
2: Chi è? Uno specialista in miracoli?
3: Ciao ragazzi, come va? Sono Giorgio Giorgi, consulente in umorismo. Nella vostra serata tra amici non fate ridere nessuno? Fate venire il latte alle ginocchia anche a vostra madre? Eccomi qua.
1: Ecco, signor Giorgi, io sono Darth Vader, il capo di tutto qui, eh? Vorrei risultare un pochino più simpatico.
3: Beh, sarà un'impresa ardua. Per risultare meno odioso, il primo consiglio è non parlare più.
2: Parole sante.
1: Beh, ci sarà un modo, no?
3: Beh, io sono testimonial del metodo Franco Franchi. Si parte dal nome per fare ridereissimo. Si prende il nome e si cambia il cognome con lo stesso nome ma al plurale. Per esempio, come si chiama, scusi?
1: Mi chiamo Darth Vader.
3: Ecco, allora, Darth... Darto Darti, fa riderissimo questo, eh? Darto Darti.
1: Darto Darti? Ma è un nome simpaticissimo questo, eh?
2: A me sembra uno schifo.
3: Schifo? Schifi?
2: Ma cos'è, uno scherzo?
3: Scherzo? Scherzi?
2: Questo ti prende in giro, eh?
3: Giro, giri, fa riderissimo.
2: Non dico più niente.
3: Niente? Niente.
1: Per sentire la mia, quest'uomo è un grandissimo professionista, però, eh? Duct Ducti è un bellissimo nome. Ora sarà simpaticissimo a tutti. Ragazzi, da oggi mi chiamerete tutti Duct Darti.
2: Andiamo bene.
3: Bene, bene.
1: L'universo sarà mio. Tutti si arrenderanno alla potenza di Duct Darti. Come suona?
3: Suona, suona.

0: Nella taverna spaziale, Bob Skywalker sta cercando un pilota per partire alla ricerca della principessa Leila.
1: Cavolacci, un pilota è molto difficile da trovare.
2: Scusa, buon uomo?
3: Sei scinzo a me?
2: No, a tua sorella.
3: Aspetta, questa è una rivelazione. Io non sapevo di avere una sorella. Uno scoop.
2: Ma no, parlo con te.
3: E mia sorella dov'è?
2: Dimentica tua sorella.
3: Ah, sì. Dovrebbe essere facile, non l'ho mai incontrata tanto.
2: Sì, ma non hai una sorella per davvero. Ero ironico.
3: Ah, no, è che noi piloti spaziali non abbiamo il senso dell'umorismo.
1: Ma dai, sei un pilota spaziale?
2: Ma c'è proprio un pilota, c'è proprio di quelli, io cercavo un pilota, io sono Bob Skywalker.
3: Il tuo nome non è nuovo.
2: Ah, davvero?
3: Ma da quando ci sei?
2: Da quando sono nato.
3: Vedi, non è nuovo.
2: Vabbè, e tu come ti chiami?
3: Sono Ian Solo.
2: A piacere. Senti, ti pagherò bene. Devo andare a salvare una principessa. Mi accompagnerai?
3: È il mio lavoro, certo.
2: Oh, grande. Maestro Obi-Wan, venga, ho trovato un pilota.
4: Fammi vedere, arrivo subito. Stavo bevendo un crodino spaziale. Oh, è buonissimo questo qua. È veramente buono il crodino spaziale. Buono, buono, buono, buono.
2: A me sembra un pilota valido.
3: Io invece voglio presentarvi il mio secondo pilota, Cilecca. È un po' peluso e mostruoso, ma è un buon diavolo.
2: Ma, scusa, si chiama Cilecca perché sbaglia?
3: No, perché Cilecca. Lui lecca, è un po' come un cane, ecco.
2: Vabbè. Comunque, maestro, per me questo è il nostro pilota.
4: Mi fa piacere. Come ti chiami, figliuolo?
3: Mi chiamo Ian Johnson.
2: Ma come Ian Johnson? Prima hai detto di chiamarti Ian Solo.
3: E certo, prima che arrivasse Cilecca ero solo. Poi è arrivato e non sono più solo.
2: Maestro, forse non è il pilota giusto questo.
4: Per me invece fate una bella coppia. Partirete assieme, salverete la principessa, distruggerete la morte nera, farete trionfare la giustizia e già che ci siete, tornando prendetemi una barca da bollo da 4 euro in tabaccheria, mi raccomando.
2: Ciao, bro. Proprio, che avventura!
3: Mi sa che qui ci starebbe una bella canzone tra me e Bob Skywalker, dove spieghiamo che sta per nascere una bella amicizia e che molto presto ci vorremmo bene. Cosa dite? Una canzone tipo "Siamo amici"?
0: Bob e Ian Solo, o Ian Johnson, dipende dai momenti, arrivano alla Morte Nera e riescono a penetrare con un sotterfugio. Saltiamo tutto perché sarebbe troppo noioso da farvelo ascoltare. Per dimostrarvi quanto sarebbe noioso, vi facciamo ascoltare solo qualche secondo del viaggio.
2: Beh, forte questa astronave. Quanto fai con un litro?
3: Arriva anche a 3 anni luce.
2: Wow!
3: Già...
2: Che l'avrebbe mai detto?
3: Già.
2: Beh, svegliami quando arriviamo alla Morte Nera.
3: Ok.
2: A proposito, come entreremo nella Morte Nera?
3: Un sotterfugio, ovviamente.
2: Wow!
3: Già.
2: Grande idea!
3: Già.
2: Beh, allora dormo tranquillo. Tanto cosa potrebbe accaderci?
3: Ma niente, scoprirai solo che Darth Vader è tuo padre.
2: Wow!
3: Già!
2: Che scoperta!
3: Già!
0: Già, molto noiosa questa parte. Comunque arriviamo alla scena che tutti aspettavamo. La resa dei conti.
5: Voi qui? Che mi avete fatto ad entrare?
2: Con un sotterfugio!
5: Lo sapevo, Hans, quante volte ti avevo detto di controllare il sistema antisotterfugi, eh? Oh, non mi risponde mai questo.
2: Basta parlare e combatti.
5: Prima di fare ciò, devi sapere una cosa. Spop, io sono tua zia.
2: Zia? Ma non era la frase compadre?
5: Aspetta, sono un po' confuso. Principessa? da Mirko Pione, scusa.
6: Ma insomma, D'Arto, l'abbiamo provata tutta ieri sera questa scena. Padre, non ti entra in testa, devi dire padre.
5: È che mi sembra di essere troppo giovane per fare questa parte. Al massimo posso essere, non so, il fratello maggiore. Non mi sento in parte, sennò...
6: Preferivi fare l'altro ruolo?
5: Quale?
6: La guardia imperiale.
5: Ma se muore al primo minuto della prima scena, meglio il padre.
1: Allora, finiamo sta scena oppure no?
5: Aspetta, che mi riconcentro. Magari ti amo un colpettino al trucco.
6: Ma sei un casco nero che ti copre tutto.
5: Ah, c'ha il casco. Allora, ok, mi concentro. Pop Skywalker, io sono tuo padre.
1: Oh, padre, finalmente ti trovo. Ora potremo ricostruire il rapporto. Magari conoscendoci giorno dopo giorno potremo ritrovare un equilibrio che possa salvare la relazione padre-figlio ormai dimenticata.
4: Svob, ti salvo io.
0: Ian Solo si lancia su D'Arto Darti e lo uccide con il raggio laser.
1: No, padre, ma cosa hai fatto, Ian?
3: Sì, cioè, ti ho salvato. Era uno molto cattivo questo qui,
1: Ma se si chiamava D'Arto Darti?
3: È un nome molto buffo. Mi sa che non era così cattivo questo, D'Arto Darti.
1: Oh, ora dovrò saltare tutta la parte della ricostruzione del rapporto e passare direttamente all'elaborazione del lutto per la scomparsa del genitore.
3: È un dialogo molto introspettivo.
1: Ma chi è il regista? Freud?
6: Oh, Spop, io posso aiutarti nel superamento del dolore e magari potremo amarci e vivere la nostra vita insieme. E qui farei partire una canzone dolce che ci ascoltiamo insieme sul Walkman, che fa tanto anni 80.
0: La gioia per la fine di questa brutta avventura è tanta e i due piccioncini si dicono tante cose dolci. Le saltiamo perché sono noiose. Per dimostrarvelo vi riportiamo solo un estratto del loro dialogo.
6: Ti amerò per tutta la vita.
1: Wow.
6: Già.
1: Credo proprio che ci sposeremo.
6: Già.
1: Ok, svegliami dopo il matrimonio.
6: Ok.
0: Un momento molto romantico, che però viene turbato da un arrivo inatteso.
7: Ma, Poppino, che cosa stai facendo?
1: Mamma, tu qui?
7: Appena ho saputo che avevi scoperto tutto su tuo padre, sono subito arrivata. E ti trovo così?
1: Ma mamma, mi hai sempre detto che dovevo trovarmi una ragazzina.
7: È vero, ma questa è tua sorella.
6: Ah, ecco, mi sembrava di averti già visto. Beh, peggio di così, ho anche perso il fidanzato.
1: Scusate, veramente mi proporrei io come fidanzato, eh?
6: Aspetta un momento, io sono una ragazza piena di principi, non è che vado con il primo che passa.
1: Ma veramente il primo era Svob Skywalker, io sono il secondo.

Popolare Network.

0: Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due ore di riunione nella Situation Room, Trump rimanda ancora la decisione. Exit minaccia, stop al nucleare o si riprende la guerra. Ma per Teheran la questione dell'uranio non è compresa nelle discussioni di questa fase. Presidente rumeno annuncia cooperazione con Kiev per difendere il confine orientale della NATO dopo che un drone russo ha colpito un palazzo residenziale in Romania causando due feriti. Dura la reazione europea, mentre Mosca nega e dice nessuna prova contro di noi. Caporalato nel cantiere del consolato statunitense di Milano, la procura chiede il controllo giudiziario della società di costruzione. La denuncia partita dai lavoratori immigrati indiani. È morto Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 105 anni, ha dialogato con le generazioni più giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza durante la Seconda Guerra Mondiale. Era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin, mantenuto per tutta la vita. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room. Donald Trump, che aveva fino a ieri parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Sentiamo il servizio da New York.
1: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana, che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore, un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'agenzia di stampa statale iraniana, oltre al tema centrale degli asset congelati, ha citato anche la situazione in Libano, spiegando che un cessate il fuoco completo in Libano è un altro punto chiave per un accordo. Ieri al Pentagono sono iniziati i colloqui tra funzionari militari israeliani e libanesi. Il vice segretario di Stato statunitense li ha definiti costruttivi, ma non ha fatto nessuna menzione del cessate il fuoco in Libano ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud. Anche a Gaza il cessate il fuoco continua ad essere violato. I bombardamenti si sono intensificati nelle scorse ore dopo che Netanyahu ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia. Sentiamo da Gaza il cooperante palestinese Sami Abu Omar.
2: I bombardamenti sono intensificati ovunque, nell'ultima settimana ci sono morti più di 70 persone, le mangie di cerchia giorni ci hanno proprio cominciato a spararsi, buttare giù case, palazzi, bruciare tende, tutto quanto, perché ora Israele stamattina sta parlando di Netanyahu di mettere il 70% del superficie di Gaza oltre la linea gialla e così spinge tutta la gente di stare in un'area piccola, un'area stretta, tutto quanto. Comincia l'omicidio sempre da quando c'è anche la tregua. Finora c'è morti più delle 900 persone nelle ultime 6 mesi, vuol dire non c'è rispetto alla tregua a tutto il mondo è succicato o non vuol vedere la verità tutto quanto, perché anche i governi loro non se ne fregano niente quello che succede a Gaza. Stiamo vivendo un nuovo genocidio, praticamente non è dichiarato, però è coperto con questa tregua, perché non c'è più la tregua, è una tregua finta.
0: Il presidente romeno Nico Shurdan ha annunciato di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego. L'annuncio è arrivato dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. La ricostruzione fornita dal governo rumeno parla di uno sciame di 43 droni diretti verso la città ucraina di Odessa. Uno di questi, probabilmente colpito dalla difesa ucraina, avrebbe raggiunto la città rumena di Galati. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure le reazioni anche dei paesi NATO ed europei. Ursula von der Leyen ha detto che l'Europa continuerà ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni, ha scritto su X. Sentiamo Daniele Stasi, storico dell'Europa orientale.
3: Un drone caduto per saggiare la reazione da parte degli alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea, oppure, questa è una delle interpretazioni più benevoli, si è trattato di un possibile, diciamo così, incidente da Varsavia fino a tutti i paesi, insomma, che confinano con la Russia. La situazione è veramente molto molto alta, anche perché rientra nel discorso di guerra ibrida che dalle parti dell'Europa centro-orientale è qualcosa di molto reale. Riguarda l'intervento sull'opinione pubblica attraverso un'influenza molto forte nell'ambito dei media dei paesi in cui la polarizzazione di tipo populista è più forte, e dunque questi interventi esterni mirano a destabilizzare il quadro politico e più generalmente a destabilizzare il quadro europeo, che è un po' la bestia nera di Putin e dei russi. Accanto a questo ci sono provocazioni quotidiane dagli ucraini che tentano di mettere un ordigno a una stazione nella provincia polacca che poi scappa, non si scopre che sono ucraini, ma si scopre anche che sono al soldo dei russi. La guerra ibrida prevede che ci devono essere delle provocazioni, degli interventi volti a destabilizzare il nemico senza che possa accusare l'autore.
0: Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha condannato quanto avvenuto in Romania, dicendo che la guerra di aggressione mette a rischio la sicurezza europea. La premier hanno fatto eco il ministro della difesa Crosetto, quello degli esteri Tajani, fuori dal coro Roberto Vannacci, che ancora prima di Putin ha parlato della possibilità che il drone fosse in realtà ucraino. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: La dichiarazione di Roberto Vannacci a commento del drone russo finito contro un palazzo in Romania è la fotocopia di quanto dichiarato dal presidente russo Putin. Come Putin, Vannacci ha messo in dubbio che il drone fosse russo e ha ipotizzato che si possa essere trattato invece di un drone ucraino. Non sorprende la coincidenza. Casomai la cosa interessante è che Vannacci abbia parlato prima di Putin. La guerra ibrida è fatta anche di questi contenuti: gettare fumo, fare leva sull'assenza di prove certe, avvelenare i pozzi con ipotesi che non possono essere verificate per nascondere le proprie responsabilità. Negazione plausibile in termini tecnici. Vannacci sta agendo per terremotare il quadro politico italiano, a cominciare dalla destra, ma non solo. È l'uomo che spinge i limiti sempre un po' più in là, politica estera compresa naturalmente, uno stress test continuo in un quadro politico già fragile di suo. Salvini fino a ieri è stato l'alfiere del partito filorusso a destra, lo è ancora, ma adesso ha un concorrente più determinato perché ha le mani libere. E Salvini ieri ha taciuto. Una posizione che accomuna Salvini e Vannacci è il no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il drone russo è finito su un palazzo in Romania nel momento in cui a Bruxelles hanno rilanciato il dossier dell'adesione di Kiev nell'Unione e nel momento in cui Putin ha minacciato un altro paese ex sovietico, l'Armenia, di guardarsi bene dal portare avanti il progetto di avvicinamento all'Unione Europea. Meloni ieri ha espresso immediata vicinanza alla Romania e condanna nei confronti di Mosca, ma queste posizioni diverse a destra inevitabilmente la mettono in difficoltà.
0: L'Italia non fa parte dei 5 paesi dell'Unione Europea che hanno inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è la scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio comunitario, in tutto 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali, cioè Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: È arrivato il giorno della scadenza per siglare gli accordi di prestito dello strumento SAFE, ma l'Italia ancora non c'è tra i paesi che hanno firmato i contratti per gli appalti nazionali nel settore della difesa e che potranno beneficiare della prima tranche di fondi europei. Lo ha fatto sapere la Commissione a proposito della lista che per ora comprende Polonia, Romania, Belgio, Croazia e Lituania, mentre l'Italia non fa parte del gruppo, ha precisato un portavoce. Ma facciamo un passo indietro. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, lo strumento per la sicurezza europea, mette a disposizione circa 150 miliardi di euro da obbligazioni sui mercati finanziari per erogare ai paesi richiedenti prestiti a lungo termine a tassi competitivi e con una scadenza molto lunga nel tempo. Entro il 30 novembre 2025 bisognava presentare a Bruxelles un piano nazionale di investimento e tra i 19 paesi che l'hanno fatto c'era anche l'Italia, che può potenzialmente ricevere fino a 14,9 miliardi dopo il via libera della Commissione. Secondo il regolamento che lo scorso anno ha istituito SAFE, entro e non oltre il 30 maggio 2026 vanno firmati i contratti per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa e realizzati da un solo Stato membro. Nel giorno della scadenza, il governo italiano naviga ancora in alto mare. In caso di fumata nera, per non perdere i finanziamenti europei, Roma dovrà rivolgersi ad altre capitali europee per presentare progetti congiunti e non più solo nazionali, come invece potranno già fare i primi 5 firmatari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. Caporalato in uno dei cantieri più sorvegliati di Milano, quello per la costruzione del nuovo consolato americano in piazzale Accursio, zona Certosa Montestella. Lo ha scoperto la Procura della Repubblica, che ha chiesto il controllo giudiziario dell'azienda che lo sta realizzando, il ramo italiano della Cadel Construction, società statunitense con sede in Alabama. La denuncia è arrivata ai pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici dagli stessi lavoratori, tutti immigrati indiani. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Un mediatore indiano che reclutava i lavoratori, li portava sul posto sottoponendoli a turni inumani, tratteneva una parte dello stipendio per vitto alloggio e li minacciava di licenziamento per tenerli buoni. Non siamo nelle campagne dell'Agro Pontino, ma quasi in pieno centro a Milano, in uno dei cantieri principali, quello del Consolato degli Stati Uniti. La dinamica ricorda proprio quella a cui sono sottoposti i braccianti. L'impresa edile statunitense reclutava i lavoratori attraverso una società con sede a Nuova Delhi che chiedeva loro un pizzo per lavorare di circa 6.000 euro, costringendoli a firmare documenti in inglese, lingua che non comprendevano. Tutto andava sulla fiducia. Poi la sorpresa è arrivata a Milano. Qui venivano sfruttati approfittando del loro stato di necessità e minacciando il rimpatrio. In 35 hanno denunciato lavoro 6 giorni su 7, fino a 10 ore, per stipendi tra gli 800 e i 1.500 euro, dove però circa metà venivano restituiti per pasti alloggio che venivano pagati in contanti a un caporale indiano. Le paghe reali erano tra 1,50 euro e 2 euro l'ora. Per ristrutturare, Cadel ha incassato oltre 200 milioni di dollari impiegando fino a 500 lavoratori. Il termine previsto nel 2025 è posticipato di 3 anni. Indagati l'azienda ed il caposquadra turco, l'area del demanio era stata acquistata nel 2008 dagli Stati Uniti per il nuovo consolato. Quando i carabinieri sono andati in cantiere per raccogliere le testimonianze, i responsabili della ditta hanno provato a fare resistenza. Lo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno rappresenta la manifestazione patologica più grave delle moderne condizioni di lavoro, conclude la procura, tutto alla luce del sole della città più ricca d'Italia.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 105 anni e lo ha annunciato la moglie al quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, si è infatti confrontato per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese adottando lo pseudonimo Morin, che ha poi mantenuto per tutta la vita. Sono le 8:45 minuti, questa era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Fabio Fimiani. Le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Popolare Network.

0: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi

0: 02 2 6 1 8 7 1 2 0 2 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Le piace l'opera?
8: Le piace l'opera? Le piace l'opera!
9: Un programma curato e condotto da
10: Stefania De Salvador
9: e Mario Monari.
10: Buongiorno Stefania!
9: Buongiorno a te Mario e buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Le piace l'opera.
10: Beh, direi che ci piace tantissimo. Oggi abbiamo un menù ricco come al solito, ma molto particolare. Vero Stefania?
9: Sì, una scaletta molto articolata.
10: Scoppiettante.
9: Questa scaletta. Sì. Allora, oggi fra l'altro è l'ultima puntata, Mario.
10: Ma infatti.
9: Dobbiamo dirlo.
10: Dopo lo diremo, sì, quando faremo dei saluti un po' più corposi.
9: Però intanto anticipiamo questo.
10: Quindi,
9: che oggi è l'ultima puntata.
10: Vera, perché è l'ultima di questa stagione.
9: 31esima puntata.
10: Mamma mia, quante?
9: Ne abbiamo fatte tante.
10: Del nono anno.
9: Nono anno. Domani. Un altro anno è il decennale, quindi
10: allora,
9: dobbiamo pensare in grande. Dobbiamo pensare in grande. Allora, intanto, per la puntata di oggi, io ho pensato di dedicare gli ascolti a delle figure comiche.
10: Ah, bello!
9: Delle
10: donne comiche,
9: comiche.
10: Sì, molto interessante.
9: Partirei subito, Mario.
10: Certo,
9: che dici?
10: Certo.
9: Dalle soprano, vorrei partire con il pipistrello di Strauss, celebre per le sue operette, ovviamente. Strauss, e quest'opera è un po' particolare, sul libretto di Karl Hafner e Richard Genet, grazie,
10: Le Réveillon di Henri Meillac e Ludovic Alévi.
9: Benissimo,
10: sono famosi,
9: esatto, e la vicenda è nota, però ricordiamola brevemente. Dunque, tutta la vicenda ruota intorno alla vendetta compiuta dal dottor Falke ai danni di Gabriel Eisenstein, che lo ha lasciato al ludibrio dei passanti dopo una festa in mezzo ad una via, vestito da pipistrello.
10: Oh.
9: E da allora viene così soprannominato da tutti. Per ordire la sua vendetta organizza una festa al palazzo
10: Orlovsky,
9: invitando Gabriel, che per una lieve infrazione invece dovrebbe passare alcuni giorni in prigione. Insieme a lui, alla grande festa, sono presenti amici e familiari dei due, compresa la cameriera di Gabriel, Adele, e persino il direttore della prigione. Si usava così all'epoca, allegramente, tutti insieme appassionatamente. E ho scelto l'aria della cosiddetta aria della risata, che è interpretata dalla cameriera Adele, per l'appunto, che prende in giro il suo padrone a suon di risate musicali e piccanti virtuosismi, sfidando a riconoscerla sotto il suo travestimento, perché era una festa di carnevale.

0: principale per l'appunto, e ha scelto una voce
1: Beh, sì,
0: fantastica.
1: qua non puoi
0: Diana,
1: sbagliare.
0: infatti, Diana Damrau, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta da David Charles Abel. Andiamo ad ascoltare.

0: Riprendo due parole sul libretto, Mario.
1: Molto interessante.
0: Perché il libretto non vale molto. La musica ha il suo fascino, ma non è veramente travolgente. E poi l'operetta è troppo lunga, abbonda di numeri superflui ed è ricca di personaggi superflui.
1: Vabbè, insomma, non è un giudizio lusinghiero.
0: No, ed è opera di Carl Michael Zierer. Tuttavia la stampa della prima replica fu comunque generosa nei confronti di quest'opera e il recensore del Volkstadt Konstitutionelle Zeitung riporta quanto segue.
1: Andiamo.
0: L'intero svolgimento della serata è stato in linea con l'ouverture, con gli stessi applausi con cui tutto era cominciato. Quasi ogni numero è stato accompagnato dalle mani del pubblico che tenevano il ritmo e alla fine di ogni atto Strauss, grondante di sudore, ha lasciato il podio del direttore d'orchestra e velocemente è salito sul palco per ringraziare il pubblico del favore con cui stava accogliendo la rappresentazione. Dato il tipo di atmosfera che c'era, naturalmente non sono mancate le richieste del bis.
1: Beh, bello.
0: E quindi insomma...
1: Quindi chi avrà ragione?
0: Chissà. Poi ci sarebbe un'ulteriore recensione che dice questo: un notevole successo dovuto all'ispirazione inesauribile di Strauss, una performance brillante, è stata una vittoria su tutti i fronti.
1: Beh, direi, io propendo per il successo.
0: Anch'io.
1: Mi piace pensare.
0: E quindi invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, magari se stimolati da queste recensioni, andare a ascoltarsi e vedersi magari l'opera in internet o dove
1: durante le vacanze estive,
0: esatto, dove la propongono. Lasciamo Strauss e il suo pipistrello e ci inoltriamo in un'opera di Offenbach. Oggi va così.
1: Mamma
0: Strauss
1: mia, siamo
0: Offenbach
1: lietri, sì.
0: Ti chiedo aiuto nella pronuncia.
1: Les oiseaux dans la charmille.
0: L'aria della bambola. E qui l'opera in questione sono i racconti di Hoffmann. Fra l'altro il brano che andiamo a ascoltare è la cantata di Olimpia, che è un automa meccanico. Ci fa venire in mente qualche cosa un automa meccanico di nome Olimpia?
1: Beh, sicuramente non sarà sfuggito chi ha composto Olimpia, che abbiamo appena visto al Comunale di Bologna, cioè Campogrande, Nicola Campogrande, che ha proprio intitolato la sua opera, che parla, guarda caso, di un ginoide, quindi
0: certo,
1: di un automa donna, Olimpia.
0: E i riferimenti poi sono dichiarati,
1: vari,
0: insomma,
1: sì,
0: e lui li dichiara, insomma. E quella che voglio proporre da questa opera di Offenbach, che appunto ha un libretto piuttosto complesso e comunque i riferimenti sono appunto legati ai racconti notturni di Hoffmann, e questa cantata di Olimpia fa molto ridere, molto divertente, fra l'altro eseguita divinamente come sentiremo. A metà della performance questa Olimpia canta la sua aria, ma essendo meccanica a manovella, diciamo, si scarica. Cioè, finché qualcuno non gira la chiave sulla sua schiena, lei non riprende a cantare. Fra l'altro è buffissimo questo video da cui ho tolto questo ascolto, dove si vede un figurante, insomma, che entra in scena con la cantante in spalla, come se fosse un palo. Lei bravissima proprio, ferma come una bambola, proprio che è, con questi colini buffissimi. Quindi è un'opera fantastica in cinque atti su libretto di
1: Jules Barbier,
0: tratto da una pièce scritta nel 1851 assieme
1: a Michel Carré.
0: Grazie Mario. Insomma, io andrei ad ascoltare perché il testo recita così. Gli uccelli fra le fronde, l'astro del giorno in cielo, tutta parla alla fanciulla d'amore. Ah, tutto parla d'amore. Ah, ecco la canzone gentile, la canzone di Olimpia.

0: La voce che abbiamo ascoltato nel ruolo di Olimpia è quella di
1: Patrizia Giannecova.
0: Grazie, Mario.
2: Bene Stefania, allora dopo aver sentito informazioni molto interessanti, devo dire, su questi soprano, personaggi un po' buffi,
0: Beh, ti è
2: trabandole,
0: piaciuta la mia
2: molto,
0: Olimpia?
2: molto, mi è
0: Troppo
2: piaciuta Olimpia,
0: simpatica.
2: molto simpatica questa bambola inceppata,
0: Sì.
2: molto bello. Allora direi che io ho un po' seguito questo filone e ho
0: Ah.
2: fatto un po' la versione maschile,
0: Ah, beh, bene.
2: quindi in realtà il tenore, quindi che non è il ruolo dell'eroe romantico, ma è un
0: Certo.
2: tenore, diciamo, buffo, comunque stravagante, un po' particolare, con delle caratteristiche che non sempre si addicono a questo tipo di
0: Ah,
2: vocalità,
0: già.
2: spesso più relegata al
0: Al
2: basso.
0: basso.
2: Quindi diciamo che ho individuato tre personaggi che sono dei tenori che però hanno dei ruoli particolari. Sono ruoli molto celebri, personaggi piuttosto celebri, ma che magari su cui non ci si concentra l'attenzione. Il primo che propongo è quello di. Ecco, il primo è Mime, quindi Siegfried Wagner, quindi proprio all'inizio dell'opera c'è questo personaggio che è un personaggio molto particolare, che è lì nella sua grotta che sta battendo il
0: Il
2: ferro
0: ferro.
2: sulla sua fornace.
0: Sì.
2: E quindi cominciamo proprio con la sua aria di mime, e che io poi vi ho in qualche modo aiutato nella comprensione perché ho letto il testo in italiano, perché
0: Ah,
2: purtroppo uno dei problemi di
0: certo.
2: Wagner, se problema si può parlare, è che è in tedesco.
0: Chiaro.
2: In alcuni casi lo eseguono in italiano, ma per la
0: Sì.
2: maggior parte è in tedesco.
0: Rende
2: Quindi
0: anche meglio in
2: rende
0: tedesco,
2: anche
0: eh?
2: molto meglio perché è stato scritto giustamente in
0: Chiaro.
2: tedesco. Quindi la versione che vi propongo è quella, è l'incisione di Daniel Barenboim, e quindi abbiamo la voce di Mime che è quella di Graham Clark. Sul proscenio c'è una parte di grotta rocciosa che a sinistra si addentra verso il fondo, invece a destra si allarga per circa tre quarti della scena. Due entrate naturali si aprono verso la foresta, l'una a destra direttamente nel fondo, l'altra più larga sempre a destra ma di lato. Alla parete di fondo a sinistra una grande fucina da fabbro, fatta di blocchi di roccia naturali. Artificiale è solo il grande mantice, il rosso fumaiolo attraversa in alto, in modo altrettanto naturale, la volta rocciosa, un'enorme incudine ed altri arnesi da fabbro. Mime. Quando si alza il sipario, dopo un breve preludio, Mime è seduto presso l'incudine, con crescente agitazione martella una spada. Alla fine si ferma irritato. Pena implacabile, vana fatica, la spada migliore che mai io abbia saldato nel pugno dei giganti resisterebbe. Ma l'odioso ragazzo per cui l'ho forgiata la spezza e la scaglia lontano, come se io facessi balocchi. Ma c'è una spada che non squasserebbe, notunc in pezzi, contro me non lancerebbe se fondere i forti frammenti sapessi che la mia arte non sa saldare. Se a lui, il fiero, io li forgiassi, della mia offesa avrei un compenso.

0: Continuiamo la nostra carrellata di voci tenorili, ma personaggi piuttosto particolari. Devo dire che Monostatos del flauto magico Stefania è piuttosto bizzarro,
1: Sì.
0: anche se in realtà adesso qui non è realmente un tenore, cioè non è sicuramente un personaggio buffo,
1: Ai bambini fa paura
0: fa molto
1: quando lavorano
0: paura.
1: per flauto
0: Perché
1: magico.
0: è questo Moro, servitore del tempio,
1: Sì.
0: che è un personaggio direi più grottesco e cattivo, che però può avere delle sfumature decisamente comiche, insomma,
1: Sì.
0: per insomma, però spesso appunto respinge.
1: Di primo acchito,
0: Di
1: diciamo,
0: primo
1: quella
0: acchito,
1: è la.
0: anche qui ho scelto per voi la bellissima aria di Monostatos dal flauto magico di Mozart e la propongo nella versione dove interpretata da Christian Bauer e l'orchestra è quella della Sofia Symphony Orchestra e a condurla è Dimitar Dimitrov.

Chiunque prova le gioie dell'amore, scherza, amoreggia, accarezza, bacia. Ed io dovrei astenermi dall'amore perché un negro è brutto? Non mi è dunque stato dato alcun cuore, non sono anch'io di carne e sangue. Vivere sempre senza una donnetta sarebbe davvero il fuoco dell'inferno. Perciò, poiché vivo, io voglio amoreggiare, baciare, essere affettuoso. Cara buona luna, perdona. Una bianca m'ha conquistato. Bianco è bello, io devo baciarla. Luna, perciò cela.

0: slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
3: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
4: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
5: Questo programma è offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: È sabato 30 maggio, 9:33 minuti in questo momento, e siamo ancora una volta costretti a cominciare delle turpitudini di guerra, in particolare quella dei criminali nazisti israeliani. E cominciamo allora dal Libano, un Libano martoriato, dove Israele supera i litani e bombarda ovunque. Questo è il manifesto che con Pasquale Porcello ci racconta di Tel Aviv, che espande il fronte, più che altro espande anche i suoi territori di conquista, massacrando tutto quello che si muove intorno a lui. Netanyahu va al confine, zona di combattimento sotto il fiume Zaharani. Così ancora una volta siamo costretti a imparare la geografia con le nuove di guerra. I libanesi nel frattempo, sempre da questa pagina del manifesto, si rifugiano sempre più a nord, ma la guerra le insegue. Sidone era un porto sicuro, ora non lo è più, eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e in centri senza più mezzi. Dice un testimone, Saiwa Saudi, te rendi conto all'alba o a tarda sera, di giorno non si capisce la quantità impressionante di persone arrivate in questi ultimi giorni. Sì, perché nella guerra si fa sempre il computo dell'aspetto peggiore, i morti. Già si dimenticano quasi i feriti, e gli sfollati, quelli che hanno perso casa, non hanno più niente, non sanno dove andare, diventano delle cifre senza senso, a meno sui giornali. Poi quando vai a vedere che sono persone, la cosa cambia drasticamente. E allora parliamo della città di Sidone, che resta ancora un porto sicuro, il primo approdo di chi scappa dal sud. Non che la guerra qui non sia arrivata, sono stati tanti in questi 3 anni di guerra i bombardamenti in città e in tutto il distretto, ma qui a sud ormai bene vuol dire meno peggio. Queste le cronache disastrose che arrivano. E girando dal Libano andiamo alla striscia di Gaza, dove continuano peraltro i bombardamenti e gli assassini, cioè questo, mirati, come tutti gli assassini sono mirati. Comunque terra rimossa, rifiuti sanitari tra le tende e i mercati di Gaza. Vedete voi se mettere questa notizia tra i disastri ambientali o i disastri umani, quelli sociali o i prodotti della guerra. Senza più mezzi e infrastrutture, i cumuli speciali finiscono in discariche a cielo aperto. Una minaccia alla popolazione e al clima. Gli esperti parlano di crimini di guerra, a rischio le falde acquifere e anche i terreni. E ovviamente tutto questo, il percolato di queste massa di roba che sono, pensate voi cosa può essere nell'ambiente, tra ciò che liberano le bombe, tra metalli pesanti, quello che sono nelle case, amianto, quant'altro, tutto ammassato senza nessun tipo di controllo. Dunque, allora c'è per esempio Mohamed Nasser, che è un paramedico, che parla di aghi, provette, sacchi chirurgici proprio in mezzo alla gente. E Saeed Al-Lakoud, sempre dal manifesto, è l'unica opzione in assenza di sostegno internazionale. E mentre qualcuno discute se un drone è caduto in Romania, se è russo o non russo, nessuno discute di questa cosa. Israele invade il corridoio Netzarim, la striscia di nuovo divisa in due. Ho tanti proclami internazionali, sono carta straccia, per non dire di 10 piani di non di morbidezza ma di guerra. La spaccatura tra nord e sud, la popolazione sfollata dalle milizie legate a Tel Aviv, al resto pensano i droni, questo è, che ci inseguono come nei film, peggiori film di fantascienza. E a proposito di droni, si è rischiato il grande patatrack, che avrebbe sicuramente messo in difficoltà, forse, perché poi sono tutte solo parole senza mai conseguenze, il governo di Tel Aviv. Scambiato per un drone, dice Gaia Cesare dal giornale, spari contro un volo civile e l'IDF avanza in Libano. Ricordiamo, ieri trasmettavamo questa canzone degli Uomini Paprika, che ricordavano nel 92 quando gli americani abbatterono per errore un jumbo jet israeliano di linea, uccidendo 298 persone e mai una parola di scusa. Qui abbiamo il replay, fortunatamente senza queste conseguenze più che drammatiche. Sfiorato l'incidente sui cieli della Cisgiordania, offensiva contro Hezbollah, l'esercito attraverso il fiume Litano. Ancora una volta c'è questo falso in giornalismo pubblico: non è una guerra contro Hezbollah, è una guerra contro il Libano, cioè, tanto per dire come va detto. Continua la caccia poi responsabile ottobre, dice il giornale, che comunque è sempre comunque dalla parte di quel Netanyahu fotografato come un eroe tra soldati mascherati, non so, per non farci conoscere, perché si vergognano delle loro azioni. Uccisa Gaza di Mahd Aslim, comandante del battaglione Zeytun. E naturalmente un passano, oltre a questo Aslim, che ha il compito di essere un resistente palestinese, beh, uccise tra l'altro anche una vecchia e 2 bambini, ma questo non commuove minimamente il giornale, questo è quello che arriva. E poi c'è la questione della più in grande del Medio Oriente. Trump annunci e nuovi rinvii, ma l'Iran dice l'accordo non c'è. A questo punto tutti si domandano se questo accordo, che sarebbe un passo, esiste o non esiste, visto che Teheran nega, Trump ha bisogno di essere presentabile alle elezioni midterm, chi lo sa. Trump pubblica un accordo tutto suo e non lo conferma, annuncia l'apertura di Hormuz e la fine del nucleare iraniano. Teheran dice verità e bugie, o vedete voi chi credere, perché qui c'è il paese dei bugiardi, avrebbe detto Gianni Rodari. Unica certezza, il cessate il fuoco sarà prolungato gli altri 60 giorni fino ai negoziati formali. Questa è una bella notizia, evidentemente. Fonti iraniane, il presidente USA avrebbe chiesto modifica all'ultimo minuto su pressione israeliana. E qui, tra i tanti busilis che si accavallano, chi governa la Casa Bianca? Donald Trump o i ricatti di Epstein e di Netanyahu? Chi lo sa? Il New York Times dice, dopo due ore nella Situation Room, il tycoon non ha preso la decisione finale promessa. Ma siccome qualcuno avanzava il dubbio che questo rinvio dei suoi rinvii e rimpasse fosse legato a che gli americani avevano svuotato i loro pur ricchissimi arsenali di bombe, interviene il Pentagono, un po' piccato, che dal flash di questa mattina ci assicura che gli USA sono capaci di riprendere la guerra. Nella volontà non abbiamo nessun dubbio. Poi vediamo sulla possibilità. Gli USA hanno scorte di armi più che sufficienti, ci sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum Shangri-La Dialogue, il dialogo non so dove sia, comunque, il segretario della difesa è Geth, il ministro, non è il segretario della difesa, è il ministro della guerra, anche qua bisogna correggere certi flash d'agenzia. Come poche ore dopo la sua riunione del Situation Room, chiusa senza decisione sull'Iran da parte del presidente USA. Ha parlato con Trump dopo la riunione, voleva che ribadisse la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo deve essere un buon accordo, un grande accordo. Queste sono le solite affermazioni.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben trovate all'ascolto. E per la verità, le notizie sulla guerra vera non sono presenti in tutti i quotidiani. Ad esempio, qua ho una bella scelta tra Carlino, Il Domani e Repubblica, e c'è un breve trafiletto che si occupa di Netanyahu, però di bombe su Gaza e bombe sul Libano manco d'una riga. Di Netanyahu, Anna Lombardi, inviata di Tel Aviv per Repubblica, parla appunto della questione dei mediatori. Netanyahu mastica amaro e se la prende con i mediatori. L'improvvisa accelerazione dei negoziati spiazza Bibi Netanyahu, che ammette: la mia influenza è limitata. E poi attacca i mediatori Witkoff e Kushner. Dopo aver puntato tutto sulla sconfitta dell'Iran, Netanyahu rischia di trovarsi in un angolo in vista delle prossime elezioni. Questo è quanto espone Repubblica sull'argomento. Ma naturalmente le guerre dubbie, le guerre in forse, la guerra in Europa, dove Mosca colpisce la Romania con un drone, non si sa se è ucraino, se è russo, ancora stanno appunto indagando. E si parla di Iran, l'Iran appunto che ha fatto questo accordo e non si sa se è esattamente così, perché da una parte Trump si vanta di avere fatto chissà che cosa, dall'altra gli iraniani lo continuano a smentire. Per quello che riguarda Hormuz, la riapertura non basta, per la normalità serviranno mesi. In caso di pace i traffici di petrolio saranno i primi a risollevarsi, ma gas e fertilizzanti richiederanno tempi molto più lunghi. Il fronte monetario internazionale avverte rischio di scarsità di carburanti appunto durante questa estate. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, il presidente Trump ha convocato ieri una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dicendo che lo sblocco dello stretto era cosa fatta e l'uranio sarebbe stato dissotterrato dagli USA e naturalmente preso e portato negli Stati Uniti insieme appunto sotto l'egida della IEA, ma due ore dopo ha rimandato l'annuncio ufficiale. Insomma, è questo tira e molla che non lascia spazio. E per quello che riguarda invece l'Iran, il regime non si fida e frena, non faremo concessioni in assenza di gesti concreti, parla appunto il ministro degli esteri iraniano, che smentisce, dice: non c'è nessun accordo finale, i nodi restano sul nucleare, che se ne riparlerà nel corso dei prossimi accordi e libertà di navigazione e fondi sono congelati, che era praticamente un'apertura, uno spiraglio per quello che riguarda lo stato dell'Iran, che rientra in possesso dei propri beni. E poi c'è un'intervista al direttore della CIA, che commenta il negoziato e sottolinea gli svantaggi e dice: corriamo il rischio di un lungo conflitto. E poi vanno a cercare l'ex capo di gabinetto di Clinton e anche ex direttore della CIA, lui è Leon Panetta, e dice: Donald Trump sta agendo così per evitare l'accusa di aver pagato, di aver preso accordi sotterranei con l'Iran. Appunto, ora ci troviamo davanti a un paese che ha potenziato il suo programma, ha resistito agli attacchi e praticamente sta continuando per la sua strada sempre più liberamente, secondo appunto l'ottica di questo ex responsabile della CIA. Altro quotidiano, altre notizie sul Medio Oriente, il Resto del Carlino, Alessandro D'Amato, che parla di una fumata nera dopo la Situation Room, come vi dicevo, la questione che è stata affrontata in gran segreto tra i generali e Donald Trump. Ancora, chi osa sfidare Donald va a KO. Questo è appunto il mostrare le sue doti di bullo. Appunto, intanto il suo partito e i suoi consensi sono sempre più bassi. Si parla di effetto boomerang con i suoi parlamentari, nomina alcuni da Cornyn, Cassidy, i repubblicani che lo criticano perdono contro i candidati del leader, per questo che è il quotidiano Il Resto del Carlino. L'ultimo quotidiano, Il Domani, che parla appunto di questo accordo come una telenovela verso la decisione finale, e nonostante tutto parla anche di addio da parte dell'America nel Golfo Arabo della sicurezza. Un analista di un istituto di ricerche strategiche, c'è maggiore asimmetria strategica e cresce il ruolo della Cina per tecnologie e infrastrutture, cala il ruolo dell'America come scudo di protezione dei paesi arabi e i paesi del Golfo. Per l'appunto, questo è quanto per quello che riguarda appunto le guerre che infiammano il Medio Oriente.
0: Sì, ma il problema di Trump nel medio termine viene risolto con una truffa elettorale, che sembra essere un insegnamento anche per la politica italiana, di cui parleremo. Perché leggo dal giornale: ecco perché i repubblicani sono favoriti al voto di midterm, nonostante il crollo dei sondaggi e dei consensi terrificanti. Perché, e nonostante la crisi energetica, la sentenza della Corte Suprema, quella che Trump controlla, ridisegna la geografia e il voto, e chissà perché avvantaggia il GOP, che è il partito repubblicano, in particolare alla Camera, che smantella l'obbligo di considerare l'equilibrio razziale nel disegno dei distretti. E quindi, in particolare al sud, voti a man bassa. Questo è, c'è poco da ridere, ma insomma, questo è quanto. E allora, tornando invece a Netanyahu, che io definisco criminale non tanto per insultarlo, ma perché è così definito tale dalla Corte Internazionale dell'ONU, quindi non c'è niente di criminalizzante, è solo cronaca. Comunque, la guerra perenne, leggo dalla nostra redazione, che Israele sta conducendo, è una strategia di Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni, quelle che a settembre-ottobre si terranno in Israele. Ma le mancate vittorie pesano sul destino del presidente israeliano, e su questo sentiamo il parere del giornalista Michele Giorgio, grande esperto di Medio Oriente.
2: Ma è naturalmente sempre una combinazione di fattori politici, interni e anche di percezione che Netanyahu e il suo governo di estrema destra religiosa vogliono dare all'esterno. Netanyahu ha bisogno di una vittoria da spendere a livello militare. È lo stesso discorso che noi potremmo fare per Donald Trump. Donald Trump è impegnato in questa trattativa con l'Iran, sembra che la situazione debba da un momento all'altro sfociare in un accordo, e invece vediamo che poi ci sono stati anche attacchi americani, risposte dell'Iran che fanno immaginare una ripresa della guerra più che un accordo. Tutto questo è legato sia per Trump che per Netanyahu al fatto che loro, pur avendo una superiorità militare abbastanza evidente nei confronti dei loro avversari, che sia l'Iran, che sia Hamas, che sia Hezbollah o anche il movimento sciita yemenita degli Houthi, non hanno ottenuto quello che volevano, cioè la resa degli avversari. Non c'è stata questa resa, non solo gli avversari hanno resistito, tengono botta, l'Iran è riemerso da una valanga di bombardamenti molto duri e dalla perdita di moltissimi dei suoi leader, a cominciare anche dalla guida suprema Ali Khamenei, è riemerso con una capacità al tavolo delle trattative, con una forza al tavolo delle trattative onestamente inimmaginabile. Per cui questa mancanza di vittoria all'esterno, dove tutti hanno capito all'esterno ma anche all'interno dei loro paesi, ma venendo appunto a Israele nel caso di Netanyahu, l'idea che hanno gli israeliani è che questa guerra permanente avviata a Netanyahu non abbia raggiunto nessuno dei risultati che erano stati tra le fanfare annunciate all'inizio dopo il 7 ottobre 2023. Quindi Netanyahu ha promesso di estirpare Hamas da Gaza, di distruggere Hezbollah, poi è stata lanciata la guerra contro l'Iran, Israele ha occupato anche una porzione di Siria. È accaduto tutto questo, è evidente che c'è, come dicevo, una superiorità militare da parte di Israele e Stati Uniti, ma la vittoria dal punto di vista israeliano e anche americano non c'è stata, e quindi si cerca di raggiungere con queste continue escalation, e quella che sta avvenendo in Libano è molto molto pericolosa, perché rischia di trasformare il Libano del Sud in un territorio occupato quasi interamente, ma fatto ancora più importante, in un ammasso di macerie con centinaia di migliaia di sfollati. E tra l'altro voglio ricordare che lì ci sono anche i campi profughi palestinesi del 1948, dove gli abitanti, i residenti, rischiano seriamente di essere di nuovo sfollati e di nuovo profughi.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
0: E allora andiamo invece sul fronte europeo. Drone o non drone? Il fatto è che noi l'abbiamo vissuto ieri mattina in diretta, e chi ascoltava la stampa può confermarlo, all'arrivo della notizia flash all'agenzia, un drone si abbatte su uno stabile al confine tra Romania ed Ucraina e si incendia un palazzo con dei feriti, fortunatamente nessuna vittima. E lì subito si dice forse è un drone russo, naturalmente fonte europea, non moscovita. Nel tempo, nel giro di poche ore, ecco che il giornale ha già segnato la guerra in Europa. piacerebbe. Il drone russo colpisce la Romania, Putin prova a smentire ma il suo braccio destro minaccia, non dormirete sonni tranquilli. Naturalmente questa non è la prima dichiarazione così fuori testi Medvedev che fa la parte del Falco, ma che non dice né nulla, niente né di meno. Allora, attacco all'Europa, sembra che abbiamo già delle truppe ai confini del Vienna, no? Come gli arabi al tempo del famoso assedio della città austriaca. Drone russo colpisce in Romania, accusa Unione Europea, Putin prova a smentire. Bello, prova a smentire, per dire ti abbiamo incastrato, mascherina. Reazione immediata dei comandanti alleati, inviati mezzi aerei pure i cacci italiani. L'obiettivo è arrivare al summit di Ankara il 7-8 luglio con una coalizione ampia che comprende anche Giappone e Corea. Questo è subito quello che forse di Putin è sicuramente di Putin, anche per il Corriere della Sera. Romania, drone russo sui civili, l'Unione Europea, NATO in allerta. Due feriti in un palazzo a Galati, Bruxelles oltrepassato il limite, e qui la cala si scatena nelle sue sciocchezze. Sciocchezze gravissime. Anche la Meloni non si sottrae, atto gravissimo, invece di avere la prudenza, tanto più in un confine così delicato, tutti e il metto in testa, tanto vanno a morire gli altri, qual è il problema? Allora abbiamo, ecco qua, dall'Estonia, paesi baltici sono tra i più forcaioli in questo momento. Putin vuol dividere noi europei con la paura, Kiev nell'Unione in due anni per la sicurezza di tutti. Questo. Ora non si tratti con lo zar. Guarda caso, ogni volta che c'è la possibilità, una forse apertura, forse sì, forse che no, ma per andare a vedere al limite le carte del bluff di Putin, succede qualcosa che impedisce il dialogo. Improvvisamente c'è sempre qualcosa, guarda caso. Allora c'è Federico Rampini, che naturalmente era in Romania, ha visto con gli occhi propri cosa è successo, quindi non ha dubbi. L'Europa finisce nel mirino, così la Russia ha deciso di ampliare il perimetro. Nessuno capisce quale sia il vantaggio di Mosca di coinvolgere direttamente la NATO in questa guerra, però questo Rampini, forte delle sue bretelle, lo dice senza dubbi. L'offensiva del Cremlino si allarga, i timori occidentali sui piani di Putin. La novità è che l'idea che Mosca sia disposta a correre maggiori rischi rispetto al passato. Allora, il coro quasi unanime, provocazione di Mosca. Condanna da Crosetto a Conte, Lega cauto, sparata di Vannacci, e se il drone fosse ucraino? Questa cosa in realtà non è solo di Vannacci, perché dicendo che di Vannacci, cioè, viene squalificato in quanto il personaggio non è assolutamente minimamente presentabile, perché abbiamo per esempio il Fatto Quotidiano che scrive i rindronati di Marco Travaglio. Se non fosse una cosa terribile e seria, sembrerebbe uno scherzo. Da giorni piovono sulle tre repubbliche baltiche droni ucraini, forse destinati in Russia e deviati dalle barriere elettromagnetiche russe, o più probabilmente lanciati dagli ucraini da basi segrete gentilmente offerte da tre governi. Quello lettone è caduto per questo. Ma Unione Europea e NATO, al seguito di Estonia, Lettonia e Lituania, strillano alla minaccia russa e annunciano: difenderemo ogni centimetro di territorio da Mosca, anche se i droni sono senza dubbio ucraini. Infatti Kiev se n'è scusata, ma senza spiegare come facciano a partire dall'Ucraina, sorvolare indisturbati la Bielorussia e o la Russia, raggiungere i cieli baltici e pure tornare in Russia. Poi precipita un drone in Romania e tutti dicono che è russo, ma escludono l'ipotesi probabile che fosse destinato in Ucraina, sconfinante con la Romania, ma non coi baltici, e che è stato deviato dalla barriera di Kiev durante un attacco su Odessa, vicino al confine rumeno, dove ha colpito una casa. L'Unione Europea e NATO ululano alla minaccia russa e promettono di difendere ogni centimetro di territorio da Mosca. Quindi, sia che i droni siano ucraini, sia che siano russi, è sempre Putin che attacca. È un remake degli avvistamenti dei droni russi per mancanza di prove nell'autunno scorso, quando bisognava distrarre i cittadini dai parlamenti che tagliavano il welfare per finanziare il riarmo. Niente morti né danni, a parte un tetto sventrato in Polonia da un missile polacco spacciato per drone russo. Per non parlare del drone russo sul Lago Maggiore, scoperto dal Centro Ricerche Unione Europea, che accusò Mosca di spiare una fabbrica di elicotteri Leonardo. Poi si scoprì che non era né un drone russo, né un'interferenza causata da un aggeggio acquistato su Amazon, ma era un'interferenza da un aggeggio acquistato su Amazon da un villeggiante per potenziare il segnale GSM dell'iPhone. Ora che qualche sporuta voce europea raccoglie le aperture di Putin al negoziato, va spenta sul nascere. E oltre a Zelensky, che dal 2022 tenta di trascinarci alla terza guerra mondiale, con false flag, gasdotti, missili ucraini in Polonia, spacciati per Russia, eccetera, ci pensano i baltici, che con 6 milioni di anime sequestrano un continente di 500 milioni e provocano Mosca, discriminando le minoranze russe. Il 19 maggio il ministro degli esteri lituano Budrys ha invocato un attacco a NATO in Russia. Dobbiamo dimostrare ai russi che possiamo penetrare la piccola fortezza che ha costruita Kaliningrad, che è l'enclave russa nei paesi baltici. La NATO ha i mezzi per radere al suolo, in caso di emergenza, le basi aeree missilistiche russe nella zona. Questo è la realtà. E c'è, a correre il commento di Gian Andrea Di Gagliani, direttore di analisi difesa 3, dice: una traiettoria assurda per essere russa. Potrebbe essere stato un guasto, oppure la difesa di Kiev a deviarlo. Ovviamente noi non sappiamo se sia un drone russo deviato, un drone ucraino deviato, un drone ucraino tirato volutamente, un drone russo tirato volutamente. Quel che sappiamo è che l'utilizzo è quello che è per portarci ancora una volta sull'oro della guerra. Anche il Manifesto, che in questo caso da tempo è schierato sull'atlantismo dovunque, comunque, senza se, senza ma, il drone russo non dà dubbi, sconfinati, Romania agita Unione Europea e NATO. Il velivolo si è schiantato su un condominio, i due feriti, espulso il console di Mosca. Però il Manifesto più onestamente ci racconta un'altra cosa di questa adesione all'Unione Europea dell'Ucraina, che francamente è una cosa che farebbe ridere i polli se non facesse tremare le vene ai polsi, ovvero sia il dato democratico dell'Ucraina. Non bastava avere come bandiera eroe nazionale quello che aiutò i nazisti a rastrellare gli ebrei durante l'occupazione nazista. Adesso abbiamo anche gli eroi dell'UPA. La colonia non perdona Zelensky. Il presidente Navrotsky vuole ritirargli l'onorificenza dell'Aquila Bianca. Il presidente polacco Nawrocki vuole strappare dal petto del suo omologo ucraino Zelensky l'ordine dell'Aquila Bianca, la più alta onorificenza statale del paese sulla Vistola. L'annuncio arriva dopo la controversa, chiamala controversa, decisione di Zelensky di intitolare un'unità militare dell'esercito insurrezionale ucraino, questo UPA, autore di numerosi massacri durante la Seconda Guerra Mondiale, nel quale, secondo alcune stime, hanno perso la vita circa 60.000 polacchi in Volinia e altri 40.000 nella Galizia orientale, quindi a fianco dei nazisti nell'occupazione e nel massacro dei polacchi che eroicamente provarono a resistere all'esercito nazista. Ma l'UPA, ancora definito un controverso, no, nazista, il gruppo nazionalista ucraino come eroi. Questa posizione contrasta nettamente con quella della Polonia, che li considera responsabili di atrocità di massa, ha dichiarato ieri Nawrocki, di formazione storico ed eletto a giugno scorso grazie al sostegno della destra populista PS, perché naturalmente l'Europa, quella democratica, fa finta di non vedere.
1: Sì, direi di continuare con i commenti su questo argomento, sul conflitto in Europa, la guerra appunto Russia-Ucraina eccetera, appunto dal Resto del Carlino, che in modo abbastanza trasparente dice: drone russo sulla Romania, nel titolo di carattere generale. Poi sotto parla di questo condominio che ha preso fuoco e ci sono due feriti. Ma subito dopo ci parla delle grandi reazioni, NATO in allerta, pronti a difendersi, queste sono le situazioni. E naturalmente la prima cosa che fa il Resto del Carlino è andare a intervistare il generale Camporini, ed è Marta Ottaviani che lo chiama ad appello e dice, lui dice... questo è un errore pericoloso, sappiamo fin d'ora che comunque gli Stati Uniti non ci forniranno più l'ombrello necessario per la protezione. Dicevo di trasparenza perché sono riportati, virgolettati, le dichiarazioni che hanno rilasciato diversi personaggi potenti, da Vladimir Putin che parla di menzogna in stile Goebbels, noi non vogliamo attaccare l'Europa. E poi interviene Dmitry Medvedev che dice: i cittadini dell'Unione Europea, come chi è in guerra, non potranno dormire sonni tranquilli. Poi parla

0: Droni, la rivoluzione dei cieli è la più ingiusta delle guerre. Parla appunto del uccidere con il joystick, parla di esercitazioni militari con i droni. Oramai si tratta di una realtà dominante nei conflitti, ovvero la parte strategica più significativa. Ancora dice, parla di questo drone, dice, armato, trasforma il conflitto in caccia all'uomo e il nemico in pixel anonimi. Addio ethos militare, addio faccia a faccia, la società civile si espone a rischi mai provati finora. Appunto, questo era l'articolo che ci proponeva il quotidiano Il Domani sull'episodio rumeno. Anche per Repubblica prende la prima pagina questa notizia e parla appunto di Mosca che colpisce l'Europa. Mosca, un drone russo nella notte ha colpito un palazzo a Galati in Romania, provocando il ferimento di due persone, ma Vladimir Putin non si assume nessuna responsabilità. E ancora all'interno parla di, c'è qualcuno che parla di un incidente annunciato, e si tratta dell'alta commissaria Callas che avverte la Russia non rispetta più i confini. E appunto c'è anche la fotonotizia e il virgolettato di Mark Rutte che denuncia queste sono azioni sconsiderate che saranno avranno appunto delle reazioni contrastanti. E c'è LK che ci propone una vignetta dove c'è un drone che sta bucando la bandiera europea e dice come entrare in Europa bypassando le noie burocratiche, non c'è bisogno di passaporto, non c'è bisogno di niente, basta un drone per farsi strada. Questo è quanto riporta LK sul quotidiano Repubblica.
1: E allora le cronache di guerra, basta un drone, sì, e le K potremmo dire al contrario. Secondo quanto riportano i canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Anche lì non ci vuole né visti né passaporto, LK. Il governatore dell'oblast di Rostov, Suslar, ha riferito su Telegram sempre che un serbatoio di carburante, una petroliera, un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Tagarong dopo l'attacco di un drone ucraino, due ferite in città. Secondo la sindaca Kambulov, i droni hanno colpito le infrastrutture del carico del molo. D'altra parte tutti i personaggi sono inqualificabili. Andiamo in Bielorussia perché sentiamo le dichiarazioni del presidente bielorusso Lukashenko in una telefonata con l'omologo francese Macron. Il presidente Lukashenko l'ha sollecitato ad fare da mediatore tra Unione Europea e Mosca in quanto decano dei leader europei, mettendo poi in dubbio il premier Meloni, sapete perché? In quanto donna. Ora tutte le cose può dire la Meloni, questa è la più indecente. Merz è un politico ancora molto giovane, anche Starmer. In Italia poi c'è addirittura una donna come primo ministro. Volete davvero affidare questi compiti alla donna? Ha detto Lukashenko a Macron nelle parole dello stesso leader di Minsk. Questo è quanto. Ma direi che questi personaggi si commentano da soli e sono a capo di paesi, sono sul limitare di guerra. Auguri a tutti noi. Ma nel frattempo il riarmo, non ci sono più soldi. Allora l'Italia si sfila dal programma SAFE, vuol dire sicurezza. Ma che quando si dice SAFE non si intende sicurezza per gli anziani, per i giovani, per le donne, si intende missili e carri armati. La strategia impone cautela sul riarmo. A Roma è riservata una quota di 14,9 miliardi di investimenti per le armi, ma questi soldi non ci sono. Roma chiede a Bruxelles la coerenza sui margini fiscali e poi alza il tiro. Questo è quanto arriva dalla pagina del manifesto. Mentre sul stesso argomento interviene anche il Fatto Quotidiano. Il riarmo è bello e a costo zero, anzi no. La retromarcia del governo in cerca di voti. Parliamo di conversioni, non è San Paolo sulla strada di Damasco sbalzato dalla sella delle no, è la Meloni sbalzata sulla sella dei conti. Ha emanato il dogma delle spese militari indispensabili. Bluff, la maggioranza e i giornali dicevano che non ci sarebbe stato tagliato sul sociale, adesso invece sono costretti a smentirsi, però solo a parole, perché leggendo l'Indipendente leggiamo che l'Italia raddoppia i soldati di pronto intervento e prepara tre nuove missioni di pace. Ora, come dice il pontefice, non parlate di pace quando pensate alla guerra, perché è una blasfemia. I 642 soldati, 6.521 unità a disposizione, 1 miliardo e 800 milioni di euro sono i numeri relativi alle missioni militari in Italia e all'estero presentati dal governo e dal Parlamento nei giorni scorsi. È un corposo documento di oltre 800 pagine che elenca i teatri in cui i 25 vengono dispiegate le forze armate, eccetera, eccetera, eccetera. La proroga di tutte le missioni 25 e la creazione di 3 nuove missioni. In totale abbiamo questi raddoppio dei soldati. Però c'è qualcuno che ha disertato e di questo siamo felici, perché succede che a Roma cavalli militari in fuga nella notte a Roma, caos durante i preparativi del 2 giugno. Quindi se non sono morti nel buono dei cavalli, immaginate voi delle armi nucleari, ma affidiamoci pure ai militari. Cavalli in fuga nella notte a Roma, poco prima della mezzanotte alcuni animali impiegati nei preparativi della parata del 2 giugno scappano dall'area, grandi, grandi, bravissimi, scappano dall'area delle terme di Caracalla, utilizzata come punto di raccolta e preparazione dei reparti a cavallo. Se prima, secondo le prime ricostruzioni, a spaventare sarebbero stati dei fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze. Pensate voi, i cavalli con i fuochi d'artificio e i cavalli con le bombe atomiche, forse spaventano anche un po' di più. Comunque i cavalli erano percorso dal galoppo a diversi tratti della Cristoforo Colombo, inseguiti dai militari e dalle pattuglie di polizia locale. Era da vedere questa scena, sembrava il finale di Blues Brothers, intervenuti per mettere in sicurezza il traffico. Non ci sono feriti, quindi tutto è andato per il meglio, e allora noi viva i cavalli, vogliamo dire.

0: Furia Cavallo del West canta mal con i Moicani, anche se Moicani non sono più, perché l'ultimo dei Moicani l'hanno fatto già secco. Comunque, Donald Trump ha qualche problema di megalomania. Allora ha pensato di farsi stampare la sua faccia su una banconota da $250 negli Stati Uniti d'America. Sarebbe la prima volta che un presidente in vita si fa stampare la sua immagine. Speriamo che da qui alla circolazione ancora succeda a Trump, in modo che non deroghi la regola che solo morti si fa sulle banconote nordamericane. Comunque, banconota Trump, grandeur performativa del regime americano. Pagina 4 del manifesto. La Casa Bianca sventrata e placata in oro, l'arco di trionfo pronto ad oscurare il cimitero militare, ricordiamoci anche appunto la sala da ballo famosa, e il volto del leader sui $250, che viene presentato con un sorriso dal segretario del tesoro Scott Bessen, che non si vergogna, perché anche lui è un leccapiedi, per quanto ricchissimo, dello staff di Trump. Un giudice blocca il fondo per risarcimento dei golpisti graziati dal presidente, perché non solo li ha graziati, voleva anche dargli dei soldi per il famoso attacco al congresso nelle elezioni di Joe Biden. E questo è il quadro che arriva sulla grande democrazia americana.
1: Sì, io vado avanti su questo filone, ovvero notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Avete presente Blue Origin? Ebbene, abbiamo assistito in diretta all'esplosione di questo razzo che stava partendo per la Luna, e invece c'è stato un incidente sulla rampa di Cape Canaveral per il razzo di Jeff Bezos. Si allungano così i tempi della missione Artemis, che adesso deve scoprire quali sono stati gli errori principali. Sempre dagli Stati Uniti, sono troppi gli rincari che gli americani subiscono in questi tempi ristretti, e quindi molti americani rinunciano alle vacanze in Europa. L'impennata dei prezzi dei carburanti, l'89% in questo momento in America, riporta Axios, sceglie di rimanere all'interno degli Stati Uniti, e i viaggiatori che possono permettersi l'Europa stanno sostituendo con destinazioni costose come la costiera amalfitana, il lago di Como, e alternative più economiche e meno note. Ancora un'altra notizia, sempre negli Stati Uniti: una strage sull'autostrada, un autobus investe 6 auto, ci sono riportati 5 morti e 34 feriti nella Virginia, appunto. E poi si parla di Spagna, dove c'è Sanchez, Pedro Sanchez, sotto assedio a carico dei popolari che cercano di riscattarsi, e adesso dicono a gran voce: Sanchez non può più governare. Le urla della estrema destra di Abascal, l'incubo di Vox e i voti, si aspettano le elezioni del 2027, dice, ora punteremo a guidare il paese nelle prossime elezioni, un paese da guidare senza alleanze, solo tra di noi. E poi c'è la CEDU, ovvero il Tribunale Internazionale dell'AIA, che continua a fare indagini per quello che riguarda Osama al-Masri, criminale di guerra libico, e dentro il 18 settembre l'Italia dovrà rispondere ai quesiti chiarificatrici, i quesiti chiarificatori della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha ricevuto i ricorsi di una donna ivoriana e un uomo sudanese che ora vivono in Italia e dicono di essere stati torturati dall'ex capo della polizia giudiziaria libica, e accusano Roma della mancata esecuzione del mandato d'arresto. Per quello che riguarda l'Ungheria, quest'anno la polizia non vieterà il Pride di Budapest, e dopo il cambio di governo e l'addio di Viktor Orban, la polizia ungherese ha affermato che, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, non vieterà il, appunto, Gay Pride per le strade della capitale. Questo è quanto direi che per il momento è tutto.
0: E allora parliamo della vicenda migratoria. Siamo sempre in pagina internazionale, ma siamo quel confine Messico State con Rio Grande. Ci lasciano morire, la sorte dei cubani in Messico. Il report sugli immigrati obbligati a attraversare il confine sud. Non possono tornare in USA, ma neanche nella loro isola natia, in quanto sono dissidenti. E questo per dire quanto sono nella difesa dei dissidenti cubani anticastristi. E c'è un altro Castro però, che ha arrestato agente dell'ICE in Texas. Lui si chiama Christian Castro, l'agente ICE che a gennaio aveva sparato un uomo venezuelano al Minneapolis, accusandolo falsamente di averlo aggredito. Viene però arrestato in Texas. Oddio, gli dice, cos'è? Postino morde il cane, finalmente ne ha arrestato uno. Non è stato facile, perché l'arresto viene condotto dalle autorità del Minnesota che lunedì avevano spiccato il mandato. Il distintivo federale non lo rende immune dalle accuse statali per la sua condotta, ha detto la procuratrice Mary Moriarty. La ricerca di Castro però è stata ostacolata dall'ostracismo del Dipartimento dell'Homeland Security, quello che gestisce l'ICE. Per quanto riguarda il caso nostro, abbiamo da segnalare un no ai CPR oggi l'assemblea Castelvolturno. È sempre, leggo dal Manifesto, leggo con Fabrizio Geremica, oggi l'assemblea Castelvolturno, incontro promosso da associazioni e istituzioni. La sicurezza si costruisce garantendo lavoro, case e salute. A Pesco Pagano, una località a pochi chilometri dal centro di Castelvolturno, c'è la chiesa affidata a Daniele Moschetti, missionario comboniano di origini lombarde, che è approdato in campagna dopo aver vissuto in Sudan, nelle baraccopoli di Korogoku in Kenya. È uno dei roccaforti del no al centro di permanenza per i rimpatri che il ministro Piantedosi vuole realizzare a Castelvolturno. Sapete quante volte hanno detto, parlate sempre della Palestina, ma mai parlate delle altre guerre? Questo qui è un missionario che è stato a Korogoku in Kenya per tanti anni e ha pieno diritto di parlare di queste cose. E invece noi, invece di parlare con i missionari come questo Don Daniele Moschetti, parliamo con Don Almastri, che è tutt'altro personaggio. Almastri, due ricorsi alla CEDU contro il governo italiano. Dunque, sempre il Manifesto, questa volta con Michele Gambirasi. Dunque, il caso è nato dalle istanze presentate da vittime del boia libico. Il governo italiano aveva l'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale nell'esecuzione del mandato di arresto emesso contro Osama Bin Al-Masri? E se sì, questo obbligo è stato violato? A chiederselo, tra i tanti, c'è anche la Corte Europea dei Diritti Uomo, la CEDU, che ieri ha notificato al governo due ricorsi contro l'Italia presentate da due presunte vittime del boia libico e ha chiesto conto l'esecutivo di quanto accadde nel gennaio 2025 quando Almastri fu rimpatriato a Tripoli su un volo di Stato nonostante il mandato spiccato nei suoi confronti.
1: Sì, parliamo di diritti, questa volta in salsa locale con le pagine del quotidiano Resto del Carlino, la cronaca di Bologna. Partiamo dal Nubasta, questo insieme di associazioni del Pilastro che si lamentano di questa costruzione di questo museo senza aver concordato nulla col quartiere, né la zona, né il tipo di attività. Ora si apre un esposto all'ANAC, si annuncia un'estate di fuoco tra l'amministrazione comunale e i comitati Bubasta. C'è anche un esposto appunto alle autorità anticorruzione per iniziative messe in campo appunto per contrastare la realizzazione del museo delle bambine e dei bambini Futura del Pilastro. L'esposto è stato presentato nei giorni scorsi per verificare eventuali irregolarità sia negli appalti per la costruzione dell'edificio che per quello degli interni, spiegano gli attivisti. La mobilitazione insomma non è finita e quella che sta per arrivare sarà un'estate di lotta molto calda, dicono appunto gli attivisti. Per quello che riguarda la scuola, sempre sui diritti, scuole aperte ad agosto, c'è una dura lettera di 22 presidi degli istituti comprensivi della regione Emilia Romagna e del comune che parlano di una scelta che incide sull'organizzazione familiare dei genitori lavoratori che bisognava discutere molto prima. Parliamo del lavoro, ebbene l'azienda Bonfiglioli, una delle più grosse aziende industriali appunto dell'Interland bolognese, i lavoratori scioperano e Bonfiglioli cosa fa? Li sostituisce e immediatamente avviene la rivolta dei sindacati. L'accusa dice i dipendenti della ditta in appalto avvicendati con personale interno, e i sindacati dicono attenzione perché stiamo tornando all'Ottocento. Questa era il Resto del Carlino che ci parlava appunto dell'azienda di Calderara di Reno, la Bonfiglioli, i riduttori. Questione che riguarda le liste di attesa a carattere generale ed è Repubblica e si parla di sanità, e c'è questo nuovo portale di Agenas che monitora i risultati delle regioni per quelli che riguarda le prestazioni sanitarie specialistiche e per quello che riguarda le lunghissime liste di attesa. Ancora dice: i dati migliorano, ma per tante visite i tempi sono ancora troppo lunghi. Si parla di 30 giorni per dermatologia e oculistica, 60 giorni per colonscopia e risonanza ostomuscolare e per quello che riguarda le prescrizioni. Chiudo con l'Ebola e il governo che allerta l'Unione Europea. Dice: ora è tornato un medico dal Congo, sarebbe necessario metterlo in quarantena all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.
0: E su Ebola abbiamo da aggiungere questa mattina: obbligo di dichiarazioni e comunicazioni per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Schillaci, pubblicata poi in Gazzetta Ufficiale. Tema del lavoro che tu accennavi, c'è il trionfo del centrodestra, è un trionfo di carta perché solo sui giornali, per esempio Il Secolo, che è l'ausgorgan della Meloni, il lavoro non sciopera, la disoccupazione crolla al 5%, boom di occupati al 63%, ma i sindacati pensano alla flottiglia. Questo è Il Secolo d'Italia. E gli fa eco Libero, siamo sempre nella destra più radicale: più lavoro la sinistra frigna, già anche i termini, il linguaggio è tipicamente fascista, però record di occupazione, smontate le favole PD 5 Stelle, disoccupate al 5,1%, applaude anche l'Unione Europea. Questo è quanto che arriva dal Libero. Ma poi abbiamo questo aspetto che riguarda il retrobottega di questo lavoro tutto oro e lustrini, che il manifesto chiama a caro prezzo. Crescono gli occupati solo tra gli over 50, cioè perché hanno aumentato la pensione di anzianità, quindi uno è per forza a lavorare di più, e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat, dice il manifesto, come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce, invece a crescere l'inflazione, che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. E Filippo Bellocca, dalla pagina Community del manifesto, di quelli più riflessione più largo raggio: lavoro niente da festeggiare, giovani esclusi, paese fermo. Da Meloni l'ennesimo racconto trionfale sullo stato dell'economia italiana, ciò che il governo rivendica come proprio successo è in realtà il risultato della sua inerzia. Secondo alcuni, dal Fatto Quotidiano per esempio, si va avanti solo con i soldi del PNR, quando questi finiranno tutto il loro e i lustrini verranno assolutamente alla luce. Questo è quanto. Mentre ancora abbiamo il Corriere che, pur esaltando l'aumento dell'occupazione bla bla bla, deve ammettere che l'inflazione sta andando alle stelle. Questo è quello che arriva sul versante del lavoro. Sempre notizie dal fronte del lavoro ci porta poi alla crisi reale che riguarda tutto, anche il modello emiliano, che una volta era lustrini davvero, invece adesso parliamo di logistica. A Parma chiude il magazzino in appalto Coop, licenziati in 90. Questo è il quadro. E poi, sempre sulle meraviglie italiane, possiamo guardare la questione dal punto di vista della sanità, e perciò insegnanti in fuga dal carovita. Siamo nel Corriere di Milano. Nel 2026 il 12% lascerà le cattedre prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Questa è la realtà. Ritorno al sud, il costo di affitti a Milano e provincia incide sulle scelte. Questo è il quadro delle meraviglie del nostro paese. E poi, sempre girando le pagine, possiamo andare alla sanità. Questa volta il giornale, che non si capisce chi debiti questo dato se non dal il tema. Arriva dal governo, però in realtà le regioni in rosso sulle liste d'attesa, quasi 2 milioni in visite in ritardo. Un semaforo per le performance degli enti, metà delle prescrizioni sono non prese in carico. E guarda caso, nella cartina del giornale vengono indicate solo le regioni di centrosinistra, per quelle di centrodestra ci si cura che è una meraviglia. E poi c'è il tema della giustizia, perché il nuovo fronte dei famosi garantisti è: quando ce l'hai con qualcuno, dagli addosso al suo difensore, che è veramente il capolavoro di libertà. Dunque, la procura di Modena ha chiesto alla perizia psichiatrica di Salim El Kudri, il giovane che si lanciò, ricordate, con la propria auto sulla folla a Modena. Il suo avvocato Fausto Gianelli denuncia il clima di minacce che si respira e per cui ha sporto denuncia. Albin allora abbiamo raccolto le sue parole.
2: Questa decisione che noi accogliamo assolutamente con favore perché era stato sollecitato dalla difesa subito. Io ho incontrato il Cudri lunedì in occasione dell'interrogatorio per la convalida del fermo dopo i fatti di sabato, sottolineato domenica, e ho visto una persona che non mi è apparsa né lucida né in grado di svolgere dei ragionamenti sensati sull'accaduto, di fornire ragioni, sembrava evidentemente una persona mentalmente confusa. Poi abbiamo scoperto e la procura ha acquisito cartelle cliniche che poi risulta che per 2 anni lui ha dato al centro di salute mentale con diagnosi di disturbo psichiatrico significativo, quindi al di là della dinamica dei fatti certi, incontestabili e documentati anche dai video, a questo punto quello che ci chiediamo tutti e si chiede alla famiglia, chiedo io come difensore del Cudi, è il perché. Ragioni moventi, quindi scavare in tutte le direzioni, se al momento, come conferma il ministro anche dell'interno, la CICE terroristica esclusa e quindi non è contestata questa aggravante, vogliamo scavare nelle ragioni psichiatriche, in quello che può aver spinto il folle gesto, e quindi avevamo sollecitato subito il primo giorno l'opportunità di una visita psichiatrica, oggi la procura quindi la richiede e aspettiamo che il GIP fissi l'udienza per decidere se accoglie questa richiesta o meno. Dice io, diciamo su Modena, sono stato contattato dalla famiglia, io non conoscevo il Cudri, era un giovane uomo perché a 31 anni non è un ragazzo e non conoscevo i genitori. La sorella di El Cudri e la sorella maggiore invece ora

0: ha un incarico, un avvocato di fiducia raccomandato, gli è un po' più conosciuto.
1: E allora Fausto Giannelli diventa obiettivo degli strali dell'estrema destra, i giornali che dicono: ah,

0: My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.
2: Sta per arrivare il polverone magico! Consigli per mamma e papà con storie vecchie e nuove. È un programma a cura di Associazione Culturale Yucali. Al microfono, Maga Rossina e Maga Zebrina. Sigla!

Bentornati e bentornate al polverone magico da Maga Rossina, consigli per mamma e papà e docenti sulla letteratura per ragazze e ragazze. Sono le 10.32, siamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 in FM. Saremo insieme fino a poco prima delle 11. Siamo quasi in finale di stagione, ma abbiamo ancora una marea di interviste da farvi ascoltare ad autori, autrici ed editrici che ho incontrato per voi alla Children Book Fair 2026. Ci sarà spazio in questa puntata anche per approfondire una novità in particolare, Né maschio né femmina, edito da 7-9, scritto da Marita Kelbl, che introduciamo con questa canzone, Nemo Decode.

0: roba.
1: Stiamo per entrare nel mondo di né maschio né femmina, rompendo i codici binari della nostra società, come dice Nemo in questa canzone. Ascoltiamo innanzitutto l'intervista ad Anita Rezzepi, ufficio stampa di 7-9, che ci apre al mondo delle novità di questa casa editrice che amiamo molto qui al Polverone, perché si impegna a sradicare stereotipi di genere e a educare alle differenze. A voi Anita Rezzepi, a seguire un estratto da Né maschio né femmina, tradotto da Progetto Proc, dall'originale in ceco di Marita Kelbl. Siamo nello stand di 7-9 con
2: Anita Rezzepi.
1: Quali novità portate quest'anno in fiera?
2: Allora, uno degli ultimi libri che abbiamo pubblicato, che è uscito un mesetto fa, è Né maschio né femmina, una storia sull'essere chi si è, di Marita Kelbl, che è un libro ibrido tra non fiction e fiction, dove il protagonista, diciamo che non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, e lo scopre soprattutto, insomma, vivendo con disagio, per esempio anche lo spazio scolastico, per il fatto che ci sia lo spogliatoio maschile e femminile, insomma, i vari contesti della vita quotidiana, dove si trova a doversi incasellare in qualche modo in un genere definito. Così insomma il protagonista appunto inizia a cercare in rete cosa voglia dire, no? Cioè mi sento solo io né maschio né femmina, e scopre che in realtà ci sono moltissime culture e luoghi del mondo dove esistono persone appunto che non rientrano nelle due categorie. Per esempio le donne muxe in Messico, oppure i burnesh in Albania, ma anche i femminili in Italia, per esempio nei vicoli napoletani. Quindi insomma è proprio un albo divulgativo che presenta, diciamo, la varietà delle persone nel mondo e anche la bellezza di essere riconosciute e potersi esprimere liberamente.
1: Per che fascia d'età è pensato?
2: È pensato per dagli 11 anni in su, quindi diciamo soprattutto scuole medie in avanti.
1: Questo tipo di libro ha avuto qualche problema in fase così, diciamo, di presentazione con genitori, diciamo quelli che si scagliano contro lo spauracchio del famoso gender?
2: Allora, al momento no, perché forse è fresco di stampa, non lo so, però devo dire che comunque online sui social abbiamo avuto molte interazioni felici, insomma, quindi questo ci riempie di gioia. Dobbiamo ancora capire appunto qual è la reazione, perché in realtà ci sono molte persone che lo sfogliano, che sono interessate, ma speriamo insomma che abbia sempre più visibilità. Poi abbiamo Rompi le scatole, idee e storie per fare a pezzi stereotipi e pregiudizi, di Pina Caporaso e Cristina Portolano, che è un saggio divulgativo uscito in realtà a dicembre, ma è arrivato finalista nella terzina del target 12+ del premio La Magna Capitana, ed è un libro che racconta come la nostra mente reagisce di fronte alle diversità. Quindi si affronta il tema degli stereotipi di genere, ma non solo, anche di razzismo, omotransfobia, abilismo, insomma tutti i fenomeni sociali che comportano delle discriminazioni. E quindi il libro, diciamo, che riprende molto gli studi delle scienze sociali, chiaramente poi scritto comunque in maniera divulgativa perché sia accessibile, perché infatti è un libro comunque che anche questo si rivolge per la fascia delle scuole medie, quindi dai 10 ai 11 anni in su, e oltre alla parte prettamente divulgativa ci sono anche delle piccole biografie di persone che hanno rotto le scatole effettivamente nella storia per vedersi riconosciuti i propri diritti e essere visibili. Ultima novità invece, questa proprio freschissima di stampa, è Il riposino di Zdenka Strigaro, una autrice esordiente della Repubblica Ceca ma che abita in Italia insomma da tanti anni, ed è un albo illustrato per l'infanzia, quindi parliamo già dai 3-4 anni, che racconta la storia di Mila, che è questa bambina che ha una settimana molto impegnata perché fa nuoto, va al museo con la nonna, va dalla pediatra, anche insomma fa le visite mediche, poi finalmente arriva il weekend, quindi il sabato va di solitamente a una gita con i genitori e la domenica la passa dai nonni che hanno un bel giardino, insomma raccolgono la frutta e la verdura. Piccolo dettaglio di questo albo, che i due nonni sono due uomini. A me piace molto questo testo perché il tema appunto non è la famiglia omogenitoriale, insomma, ma è proprio le avventure insomma di Mila, appunto la protagonista, che combina un sacco di guai, perché a un certo punto domenica pomeriggio si sa che i nonni magari preferiscono riposarsi e lei il riposino non lo vuole proprio fare, quindi lascia il nonno appunto addormentato nella stanza, sgattaiola fuori e inizia a combinarne qualcuna, anche se nella sua ottica ovviamente cerca di sistemare un po' casa, di preparare una sorpresa ai nonni. Poi non spoilero, ma diciamo che lasciano le sue azioni lasciano un po' basiti i nonni, ecco, però tutto si risolve insomma insomma, felicemente. Quindi è un albo illustrato molto simpatico, ironico, ed è un modo proprio per anche qui raccontare la bellezza della diversità delle famiglie, che alla fine ciò che importa è proprio l'affetto che si reciproco, che si può provare, e le emozioni, l'amore, insomma.
1: Dal vostro punto di vista, quali sono i temi centrali per la letteratura ragazzi e ragazze, bambini e bambine, per raccontare il presente e immaginare un possibile futuro?
2: Bella domanda. Allora, diciamo che i temi principali, allora, sono molto legati al tema della libertà, cioè il fatto di essere consapevoli di come il mondo che ci circonda comunque ci condizioni inevitabilmente i nostri pensieri, il modo di esprimerci, ma è molto importante proprio lavorare sulla fiducia in sé e sul capire anche chi si è al di là dei condizionamenti. Io credo che solo in questo modo possiamo veramente costruire un futuro dove tutti ci vogliamo bene, insomma ogni persona possa esprimersi liberamente, e quindi ecco, lavorare molto su di sé insieme alle altre persone, questo è fondamentale. Anche semplicemente essere lì ed ascoltare, dare spazio e la cura, insomma, reciproca, è già un primo passo, secondo me, importante in ottica proprio anche di diritti, di cittadinanza, anche se vogliamo.
1: Grazie.
0: True Spirit. Le tribù native americane vivevano in America molto prima che lì si iniziasse a bere Coca-Cola. Consideravano la natura circostante come un essere vivente. Secondo loro, anche una mosca o un ruscello aveva un'anima. Quindi a loro non sembrava strano che un membro della tribù potesse avere due anime contemporaneamente, una maschile e una femminile. Chi aveva due anime prendeva il nome di True Spirit. Per la tribù queste persone erano molto utili perché svolgevano i lavori sia maschili che femminili, conoscevano bene le erbe, sapevano medicare, cucinare, prendersi cura della prole, dare consigli, ma anche combattere durante le guerre e difendere la propria tribù. La vita della popolazione nativa americana cambiò molto con l'inizio della conquista europea delle Americhe. Perse gran parte del proprio territorio, delle proprie comunità e anche della libertà, ma custodì le proprie tradizioni come un tesoro. Ed è così che a oggi in molti luoghi degli Stati Uniti e del Canada le persone True Spirit esistono ancora e la loro vita è più variegata che mai. Partecipano a cortei in strada, a gare di ballo, abbinano i jeans con abiti tipici e non hanno paura di truccarsi e di adornarsi con gioielli particolari.

Mi guardo allo specchio e mi esamino pezzo per pezzo. Controllo se qualcosa è cambiato, mi sento diverso dagli altri ragazzi. Aspetto il momento in cui si vedrà anche fuori. Sono davvero io in questo corpo. Le persone intorno a me spesso sono confuse. Tutto è iniziato già in ospedale, il giorno in cui sono venuto al mondo. Congratulazioni, un bel maschietto! Ah, ero convinta fosse una femmina. Ma com'è carina! Si complimentano con mia madre scambiandomi per bambina o bambino. Oppure parecchia gente mi indica i posti ai quali, secondo loro, appartengo. Ehi, il bagno delle signore, a sinistra! Le magliette da maschio sono di sopra. Reparto uomo o reparto donna, questo o quello, sinistra o destra. Quello che indossano i ragazzi è noioso. A me piacciono anche le cose da femmina, tipo le catenine, gli orecchini e le borsette. Ma è come se non fosse permesso e quindi dovrei indossare solo cose da maschio. A me... non è tutto. Ci sono anche altre regole stupide. Le ragazze si occuperanno delle decorazioni natalizie. I ragazzi metteranno a posto i libri. I ragazzi in una stanza, le ragazze in un'altra. Oggi le ragazze giocheranno a pallavolo, i ragazzi a calcio. Ma non posso decidere io che

Già da alcuni secoli la presenza di un terzo sesso è comune. Questa comunità viene definita Hira. Sono persone che nascono maschie, con il tempo eleggono un nome femminile, iniziano a vestirsi e comportarsi come donne. Spesso vivono in gruppi numerosi, cucinano insieme, lavorano e si aiutano a vicenda. Un'antica epopea indiana racconta della loro profonda devozione ai principi dell'epoca, che concesse loro il privilegio di benedire matrimoni e nascite. E ancora oggi molte persone vanno da loro per ricevere una benedizione. Scegliere chi essere in India non è poi un gran problema. È uno dei pochi paesi in cui è possibile dichiarare ufficialmente un terzo sesso o genere. Nel passaporto o in altri documenti il sesso non è né maschio né femmina, ma altro. Anche questa cosa può aiutare tutte le persone Hira a dormire più serenamente.

0: Nelle isole Samoa, in mezzo all'oceano, vivono le Fa'afafine. Sono ragazze e donne nate maschi. Amano la danza e il teatro e sanno mettere in scena spettacoli fantastici con costumi straordinari. La vera vita di Napoli è nascosta nei vicoli. Di tanto in tanto compare un femminiello, una creatura che un tempo donava fortuna ai futuri genitori. Oggi sono delle celebrità locali. In Indonesia si utilizza il nome Varia per chi abbonda di anima femminile in un corpo maschile, e in un'isola indonesiana si crede addirittura che esistano 5 generi. Non c'è l'obbligo di scegliere uno dei due ruoli. Non dobbiamo scegliere proprio nessun ruolo. Ognuno di noi ha l'opportunità di vivere la propria unica storia. Ed avete ascoltato un estratto da Né maschio né femmina dell'autrice ceca Marita Kelbl, tradotta da Progetto Proc per 7-9. E chi ci segue ricorderà che la settimana scorsa abbiamo ascoltato metà dell'intervista all'editrice di Calandraca, Lola Barcellò. Ebbene, andiamo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista con questa fantastica intellettuale che ci racconta che rappresentazione dà l'editoria per ragazzi e ragazze della realtà odierna e delle famiglie di oggi. E di cosa può fare l'editoria per curare le ferite di una società in cui il disagio giovanile è così profondo da far pensare ad alcuni che sia normale andarsene in giro con un coltello in tasca. Tanti temi toccati dall'intervista, andiamola a sentire. Lola Barcellò di Calandraca.
1: In cronaca si discute chi debba educare bimbi e bimbe, genitori, la scuola, lo Stato. Nelle storie di oggi ci sono cattive famiglie, famiglie inadeguate?
2: Ah, quanto mi piace questa domanda! Perché purtroppo le nostre, io parlo per la Calandraca, posso anche parlare per altre case editrici, però non lo farò. Il problema è che le cattive famiglie sono state espulse dai nostri cataloghi, perché facciamo soltanto cataloghi buonisti. Qualcuno può ricordare Hansel e Gretel, qualcuno può ricordare i libri della Baba Yaga, qualcuno può ricordare Cappuccetto Rosso. E quando dico qualcuno, sono ironica ovviamente. Però i nostri ragazzi, ma tante anche di quelli quarantenne di oggi, non hanno ascoltato i racconti tradizionali, non hanno ascoltato le fiabe. E quelle fiabe che qualcuno define come storie trucide, sono cose che si trovano sempre e che appartengono al nostro DNA, perché ci accompagnano dai tempi della caverna, sono stati creati da noi esseri umani per costruire comunità, e tanti degli elementi che gli si sono appiccicati nel tempo sono stati appiccicati proprio per contribuire, come diceva il vecchio Karl Marx, alla soprastruttura. Charles Perrault, quando raccontava le storie della tradizione, della quale l'unica cosa che non metterei perché è un fatto di cronaca e Barba Blu, le raccontava perché per alle belle damigelle di Versailles educarle nel non fare domande, perché per una società profondamente patriarcale. Quindi, detto questo, le fiabe tradizionali ce ne sono e tante di quelle che mettono al centro la donna liberata, però vanno cercate. Compratevi le fiabe di Calvino, nelle quali non sono di Calvino, le ha raccolto lui, dove c'è un po' di tutto, e troverete storie della tradizione orale nella quale vediamo donne molto molto molto indipendenti. E c'è lì anche una versione del Cappuccetto Rosso che si chiama La Finta Nonna, raccolta negli Abruzzi, dove la protagonista è un cappuccetto rosso che fa delle domande, perché le figlie dei contadini dovevano essere furbe, capito?
1: I ragazzi e ragazze, lame e coltelli. Cosa può fare la letteratura per l'adolescenza rispetto a questo mondo di solitudine e autodistruzione?
2: La letteratura su questo può fare poco. La letteratura non serve a nulla, e questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Anzi, direi la cultura, se serve a qualcosa, è a riecheggiare dentro di noi e fondamentalmente a stabilire un dialogo dentro di questa solitudine che abbiamo sempre noi dentro, il monologo interiore. Però la letteratura non può fare niente contro le lame, contro i coltelli. La cattiva letteratura, che non merita nemmeno chiamarsi letteratura, è sempre didascalica. E quando c'è il morale dietro, quello non può essere letteratura. Le grandi opere di arte ti lasciano sempre un punto in sospeso, no? Pirandello, Chekhov, niente è finito lì. Tutto provoca il dialogo fuori dal teatro, fuori dal cinema. Come detto prima, il libro è un ponte che ti fa parlare, che ti fa percorrere forse quel cammino acerbo che c'è tra l'essere adulto e l'essere bambino.

0: abbandonare.
1: Ed era Lola Barceló, editrice di Calandraca, che saluto e ringrazio tantissimo. È sempre un piacere chiacchierare con lei, davvero mi entusiasma con i suoi ragionamenti. E cercateli i libri di Calandraca, libri per sognare, che hanno dentro tanta poesia, davvero aiutano a crescere. Ricordo la raccolta poetica illustrata e Centro Altri Tesori, Franca Perini e Anna Pedron. E proseguiamo nell'ascolto di un'altra intervista, un'autrice amica del Polverone Magico, Sofia Gallo, che ci dà altri spunti di riflessione e altre indicazioni di letture dei suoi titoli. Molto interessanti. Sofia Gallo.
2: Le mie parole sono capaci.
3: Allora, io porto quest'anno un'idea, un progetto che si chiama Sfide e parte dalla vita della Junko Tabei, grandissima alpinista che arrivò per prima in cima all'Everest nel 1975. Della Junko Tabei mi sono già occupata per adulti con un libro per solferino, però sempre l'idea iniziale era di fare un albo, perché ci sono donne modelli, ma non mi piace tanto la parola modelli, ci sono delle donne che hanno fatto tanto e che possono, la cui vita può essere spunto di interesse anche per andare in ambienti differenziati e non consoni forse a quella che è la lettura per bambini. Non è esattamente un albo per bambini piccoli, copre quella lettura a 7-8 anni in cui forse c'è un approccio un po' difficile alla narrativa, ma già un libro illustrato che è già narrativa. Si scrive tanto di grandi donne, di grandi sogni, però si è scritto sempre proprio a flash in tutte queste raccolte, dalle bambine ribelli in avanti, non sto ad dilungarmi, e io invece voglio proprio costruire una narrativa a tutto tondo, portare alla ribalta qualche cosa che rimanga, perché le pillole di grandi donne, grandi eroi, grandi eccetera, a mio avviso, per molto personale di Sofia Gallo, sono cose che non restano. È un bel leggerlo prima di andare a dormire, ma al bambino non resta niente. Invece un bell'albo che ti porta anche in mondi lontani, perché il Giappone, poi vuole essere l'Africa, il Sud America, anche spazi, ambienti lontani, possono essere cose che rimangono. La proposta è stata accolta da Libri Volanti, quale uscirà anche un cantico di San Francesco, delle creature per gli 800 anni di San Francesco, con una visione illustrativa che vuole proprio segnare l'universalità e l'attualità del messaggio francescano.
4: Secondo te, appunto, quali sono i temi centrali per leggere questo presente e costruire un possibile futuro?
3: Bisogna parlare ai ragazzini di quella che è la vita in pace, perché loro, anche se noi pensiamo che non lo sappiano, loro sanno benissimo cos'è la guerra, perché lo vedono tutte le parti. Bisogna parlargli di che cos'è la pace, perché se vogliamo che loro coltivino in se stessi dei comportamenti e un ideale che va contro il conflitto, la guerra, il contrasto, eccetera, eccetera, bisogna che abbiano chiaro di quella che è la positività, la bellezza della relazione pacifica e quindi dell'accoglienza, del viaggiare nel mondo pacifico, dello scambio, dell'arricchimento che dà un mondo di pace di cui tutti abbiamo bisogno. E forse quello ogni tanto gli sfugge, perché si dice devono essere consapevoli che c'è la guerra. No, devono sperare e sapere quali sono proprio la bellezza di un mondo di pace e di un mondo libero.
4: E dai casi di cronaca vediamo che c'è il dibattito su chi debba educare bimbi e bimbe, Stato, i genitori, la scuola, ma c'è posto nelle storie di oggi per le famiglie cattive, le famiglie inadeguate?
3: Ci sarebbe posto se l'editoria facesse un passo in più, perché l'editoria, secondo mio parere, è un pochino sempre al seguito della vendita, del commerciale, e quindi le famiglie cattive che esistono, quindi le cose che non funzionano nei rapporti relazionali, che non sono solo sociali ma sono familiari, quindi l'educazione non può essere deputata solo ai genitori, solo alla scuola, solo alla società, dovrebbe essere un'intesa tra tutte queste componenti dell'educazione. C'è un po' l'idea che bisogna proporre qualche cosa di buono, quindi ci si scolla un po' dalla realtà. Si può parlare, ma bisogna farlo, bisogna trovare gli editori coraggiosi che ti fanno parlare della realtà quale è, e quindi anche della realtà negli aspetti negativi che una volta visti nel libro possono essere metabolizzati, assunti e superati anche dai lettori ragazzi. Bisogna avere fiducia nei lettori ragazzi. I bambini e i ragazzi sono molto più avanti, molto più maturi di quanto noi pensiamo, e renderli lettori autonomi, non lettori guidati da un adulto. Loro devono leggere anche una cosa che non funziona.

In particolare l'incontro col libro e la parola scritta, e quella parola scritta non deve riprodurre la povertà della parola che non esiste, quindi deve essere una parola scritta che tenda ad alzare o comunque

0: Salt peanuts.
1: Jazz on megahertz.
0: Salt peanuts.
1: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Barone del Salpinaz. Oggi alcuni musicisti, forse un po' di alcuni diciamo di secondo piano, però cose interessanti uscite recentemente. Il primo del quale ascolteremo tre composizioni è un musicista del quale mi rendo conto che non ho mai parlato a Salpinaz. Caleb Wheeler Curtis è un sassofonista della generazione ormai dei quarantenni, diciamo, questa serie di musicisti interessanti, sassofonisti e con delle ottime qualità che si sono affacciati sulla scena newyorkese e che ancora una volta, come dire, in questo caso questo Caleb Wheeler Curtis dimostra delle qualità sia compositive che di capacità di utilizzo del linguaggio di tutta la storia degli ultimi 40 anni, 50 anni della tradizione jazzistica che è declinata in modo interessante. A mio avviso in questo caso io sento il linguaggio, l'attenzione, l'omaggio a Ornette Coleman. Intanto è una formazione che vede una presenza di Caleb Curtis, è un sassofonista ma anche polistrumentista, ad esempio suona batteria ma anche la tromba, per esempio lo ascoltiamo, anzi non lo ascolteremo, però suona anche in quest'ultimo lavoro, Ritual si intitola, suona anche la tromba, poi il sopranino e vari strumenti a danza. E lo fa in maniera decisamente capace, colemaniana sicuramente, però di ottimo livello. Poi si aggiunge un altro tenore in diversi brani, Harry Patz, anche al flauto. Poi al pianoforte c'è il musicista che probabilmente l'ha raccolto e lanciato sulla scena newyorkese, quindi internazionale, che è Orrin Evans, pianista di ottime qualità e anche un sideman veramente eccellente. E poi alla chitarrista Emmanuel Michael, che appunto in vari tipi di chitarra, e poi Vicente Harker al contrabbasso e Michael Sarin alla batteria. Quindi una formazione abbastanza varia ma anche abbastanza corposa. Questo Ritual, intitolato l'ultima uscita appunto, è l'ennesima prova del periodo che questo recupero mistico vive nell'ambiente musicale. Non solo newyorkese per la verità, ma il jazz diciamo che è attraversato da questa sorta di ripensamento della storia, anche della ritualità nel jazz. Ascoltiamo tre composizioni prese da questo bel disco.

Caleb Wheeler Curtis nell'ultimo disco Ritual. E passando ad un altro musicista, che è una bella cosa che abbia pubblicato questo disco in piano solo, si tratta di Jason Moran, uno dei talenti di questi anni, questi ultimi anni, e si è rivelato come sicuramente un pianista di grandissimo livello. In questo caso ha pubblicato un disco in piano solo. Non è spesso facile, queste operazioni sono sempre piuttosto complesse. Riuscire a mantenere la propria capacità, la propria, diciamo, il proprio merito, e anche in una nuova interpretazione dei temi di Duke Ellington, non è certo facile, ed è un risultato che invece Jason Moran è riuscito ad ottenere. Sono tutti brani di Duke Ellington, spesso sono anche meno conosciuti, alcuni sicuramente lo sono molto, come il secondo che ascolteremo, Black and Tan Fantasy, uno dei classici degli inizi poi della carriera di Jason, di Duke Ellington. E comunque vengono interpretati, riletti e approfonditi con l'intelligenza musicale che contraddistingue Jason Moran. Ascoltiamo tre brani, appunto quello di mezzo sarà la prima parte di una lunga rielaborazione di Black and Tan Fantasy.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
10: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

Questo era Jason Moran che reinterpretava Duke Ellington, un disco molto, molto riuscito, decisamente bello, in piano solo. E passando ad un altro, un'altra pubblicazione recente, Billy Moller, bassista, contrabbassista, più conosciuto nell'ambito del pop rock, anche come accompagnatore di diversi personaggi di primo piano della Lady Gaga, per dire un nome, ed è decisamente bravo, e anche come compositore ha già al suo attivo, in pratica si occupa di jazz o cerca di seguire queste strade da 5-6 anni, durante i quali comunque è riuscito a cercare delle strade sue e a farsi notare. Comincia a essere promosso anche in Italia, già l'anno scorso era venuto a Ferrara al Torione, quest'anno ripete ha ripetuto la sua presenza al Torione con appunto la formazione con la quale ha pubblicato una registrazione dal vivo Live in Newport in Europe, che è appunto uscita recentemente. Viene accompagnato, anzi accompagna tutto sommato al basso, e una formazione ben riuscita: Herman Meari alla tromba, Nat Wood alla batteria e Francesco Bigoni al tenore. E Francesco Bigoni, che anche appunto abbiamo ascoltato a Ferrara l'anno scorso, si è trovato subito a suo agio anche con questa formazione, in questo contesto. Qui ha preso ancora più spazio, decisamente si conferma uno dei talenti più interessanti, sicuramente in Italia ma anche a livello internazionale. È un bravissimo sax tenore che qui ha dato prova delle sue capacità, appunto, in un disco che diciamo fotografa quella che è la condizione di questo gruppo, interessante, ha dato prova appunto di un ottimo risultato. Ascoltiamo un paio di composizioni che erano per la verità uscite anche nell'ultimo disco inciso da parte di Billy Moran con un'altra formazione, con un altro, naturalmente anche un altro sound. Al sax era allora Chris Peed, che non viene rimpianto in questo caso, proprio per la presenza di un Bigoni molto in forma. Ascoltiamo.

0: mana.it e viaccia a trovare.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Indefessamente in diretta tutti i sabati dalle 12 alle 13, queste altre connessioni incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica etichetta discografica inesistente a Umma Umma Records. Oggi una delle nostre interviste impossibili o improbabili, impossibili perché si toccano temi difficili da gestire, a volte caustici, a volte acidi. Abbiamo in presenza qui con noi Etta Polico o Polico?
1: Polico,
0: chiedo scusa. Etta Polico, presidente di Serendippo, l'associazione culturale APS. Etta, ciao, buongiorno, grazie di essere qua con noi.
1: Ciao Alessandro e grazie a voi di avermi chiamato. Una Radio Libera è il posto giusto per Serendippo.
0: Infatti la Radio Libera è il posto giusto per Serendippo perché Serendippo è un'attività libera. E partiamo, Etta, partiamo dalle domande di matrice marzulliana. Perché Serendippo? Cosa vuol dire essere Serendippo?
1: Vuol dire fare cose belle per caso, per totale caso. Serendippo è il nome medievale dell'isola di Sri Lanka. Gli indiani in una circumnavigazione si imbattono in quest'isola e esclamano Serendib, una cosa bella trovata per caso. Serendib è l'isola dello Sri Lanka, ma è anche l'isola dalla quale parte il concetto di serendipità, le cose belle che nascono per caso. Questo è Serendib.
0: Magnifico.
1: Fa cose belle a caso.
0: Non sapevo nemmeno l'etimologia della parola serendipità, quindi è già un arricchimento di cui ti ringrazio. Ascolta, Serendippo nasce da un gesto fondamentalmente filantropico, un gesto umano, perché prima della vostra associazione culturale c'era un falegname.
1: Allora, Serendippo nasce 20 anni prima della donazione del falegname. Però sì, la storia di Serendippo ci ha portato ad avere questo spazio. Noi siamo nati nel 2009, sempre in vicolo dei Facchini, al 2/2, dove adesso c'è il Telling Stories. E lì dentro eravamo aperte soprattutto alla sera, perché lavoriamo.
0: Ci sta.
1: E avevamo una stamperia, un centro studi, una casa editrice tutta dedicata ai paesi dell'Asia e dell'Africa. Soprattutto avevamo la porta aperta sul vicolo e quindi lavoravamo con le persone che erano sul vicolo, per cui chiunque ci fosse lì. Il vicolo era un vicolo senza luce ed era considerato all'epoca dal Comune di Bologna un vicolo ad alto rischio di degrado. Ecco, noi abbiamo cominciato a lavorare con i nostri simili, quindi con il degrado, cioè noi abbiamo cominciato e abbiamo prodotto libri d'artista, abbiamo fatto tante cose, progetti d'arte pubblica con la gente che viveva sul vicolo. Nel 2010 il Comune di Bologna stanzia un finanziamento di 70.000 euro per cancellare tutte le scritte sui muri di Bologna e al contempo non finanzia per niente l'attività di Serendippo, che chiude. Quindi noi chiudiamo, però chiudiamo seguendo la nostra linea di resistenza, e cioè chiamiamo tutte le persone di Vicolo dei Facchini, tra cui appunto Orlando Martello, che è il falegname al quale dobbiamo la nostra attuale sede, e raccontiamo loro che dal nostro punto di vista le scritte sui muri non sono il degrado è la solitudine delle persone. Così facciamo un festival che si chiama Bologna al Muro, invitando Marco Gé, invitando Gian Dalì, invitando una serie di persone, facendo delle panche di strada e chiamando come artisti le persone che avevano scritto sui muri, a cui erano state cancellate le scritte.
0: È un ribaltamento totale della visione politica.
1: E da Bologna al Muro sono nate una serie di esperienze che poi ci hanno portato a continuare l'attività per strada, quindi un carrello di libri vagabondi con i quali andavamo in giro nelle occupazioni, tutti nelle lingue africane, coreane, cinesi, giapponesi, insomma libri che potevano essere letti da chi viveva le occupazioni, e entrando in contatto con le persone che alcune vivevano per strada, alcune occupavano delle fabbriche, e con loro abbiamo deciso di fare dei progetti artistici anche importanti. Abbiamo lavorato con Dem, abbiamo lavorato con tanti artisti, Guerriglia Spam. Siamo arrivati a fare un progetto a Corticella con 43 artisti e con neanche un centesimo dal comune. Io mi ricordo una frase di Giorgio Bartocci, che ha dipinto il Teatro Centofiori, che mi disse: "Etta, non sono mai stato pagato 500 euro con le monetine dai vecchietti, ma questi vecchietti hanno la consapevolezza del mio lavoro", perché le persone di Corticella poi hanno ospitato 43 artisti. Così, quindi abbiamo sempre lavorato per strada, facendo dei progetti con chi la strada la viveva. Siamo in un momento storico, cioè Serendipo sta vivendo questo momento storico in cui o l'arte coincide con la vita o non è. E allora così, noi lavoriamo così.
0: Hai toccato due argomenti, due concetti, quello di degrado e quello di resistenza, che purtroppo vanno ora a braccetto con la componente di cultura. Etta, nella vostra, e ci arriviamo dopo con calma, quando un po' di bile travaserà, perché insomma lo sai è meglio di me, ormai occuparsi di cultura, alto o bassa che sia, questo lasciamolo ai posteri, il giudizio è un atto eroico. Comunque, tornando alla questione Serendipo, nel vostro statuto c'è un'affermazione che mi piace veramente tanto, nella quale mi ritrovo. Affermate che Serendipo realizza ibridi di idee. Io considero la cultura come una forma necessaria di meticciato, no? Raccontaci un pochino cosa sono i vostri ibridi di idee.
1: Guarda, i nostri ibridi di idee, poco prima di venire qua ho sentito dei ragazzi che sono nell'associazione Serendipo che erano in Serendipo per sistemare la fine di una mostra di ieri sera. Uno di questi è passato dal Parco della Montagnola, lui è uno che ha vissuto per molto tempo in Montagnola prima di trovare una casa, e mi ha mandato un messaggio che mi diceva: "Etta, le panchine della Montagnola sono di nuovo sfasciate, troviamo degli artisti e volontariamente le rimettiamo a posto, perché è il momento di farlo".
0: Che grande.
1: Senza, questo significa ibridi di idee, cioè una persona che ci ha vissuto in Montagnola, che sta attraversando per andare a fare dell'altro, vede le panchine che noi avevamo già fatto molti anni fa e le abbiamo fatte al di fuori da un progetto, e dice: "Chiamiamo qualcuno di quelli che ci possano dare una mano". E noi siamo di quel genere di persone che si mette in ascolto delle cose, e quando le cose riescono a risuonare insieme, a comporre una composizione, allora quella composizione, anche se è stonata, va suonata assieme.
0: Non può essere stonata quel tipo di composizione, la matrice da cui nasce. Ascolta, Etta, il degrado poi, a cui facevi riferimento prima, rispetto a Vicolo dei Facchini, una volta che è nata Serendipo, è uscito Vicolo dei Facchini dal radar del degrado della giunta comunale? Hanno riconosciuto nel lavoro di Serendipo un presidio culturale capace di andare contro il degrado presunto da parte del comune?
1: Allora, questo rispondo di sì, cioè hanno capito che Serendipo è un presidio culturale, poi però bisogna, l'hanno capito.
0: È la base.
1: Hanno capito.
0: Non è neanche così banale e scontato.
1: L'hanno capito, perché dopo 20 anni di attività, sì, l'hanno capito.
0: Bene, questo è un bene. E, il buon vecchio Serge Latouche, ci dice che la città relazionale, anzi scusa, è Stefano Bartolini che comunque è uno della cerchia, della Tusce, eccetera.
1: I nostri riferimenti teorici.
0: Beh, certo. La città relazionale, leggo proprio, la città relazionale è un aspetto chiave della proposta di dare ai bambini uno spazio molto più importante di quello attuale. Io parafraso dicendo, con bambini sì, ci possiamo anche allargare alla società intera. Poiché essi sono il paradigma dello stretto legame tra spazio e mobilità che dovrà essere stabilito nell'esperienza relazionale. Gli elementi chiave di una città relazionale sono: drastica limitazione dello spazio destinato alle auto private, delle auto private, per far sì che tutti gli abitanti della città utilizzino i mezzi pubblici ad alta densità abitativa, abbondanza di piazze, parchi, isole pedonali di qualità, centri sportivi, eccetera. Le aree pedonali ideali dovrebbero essere vicine al mare, lo so, ci piacerebbe, abbiamo fatto una petizione, anche Beppe Maniglia voleva portare la spiaggia, ti ricordi?
1: Sì.
0: Un torrente, un canale, dov'è? Dovrebbero esserci ampi marciapiedi, piste ciclabili, grandi aree di proprietà pubblica, dovrebbero circondare le città per costruirvi parchi e case e dovrebbero essere piene di associazioni per la per la promozione culturale.
1: Questa città è sempre più una specie di inferno. Stamattina presto, uscendo di casa, ho attraversato il ponte di via Matteotti e ho visto la quantità di traffico inenarrabile, soprattutto questi cantieri cattivi, ma proprio come presenza. Io mi auguro che il tram sia una buona esperienza, perché spero che ridurrà le macchine, che ridurrà
0: i tempi di percorrenza.
1: Sì, i tempi di percorrenza, ma anche gli incastri tra auto private, che insomma, che renda più fruibile la città. Però in questo periodo storico è totalmente inospitale, è cemento, è abbattere albi dove non servono. Siamo in una zona, questa, che è Pescarola, dove c'è un comitato bellissimo, che è il comitato Bertalia Lazzaretto, che sta facendo di tutto per difendere quel territorio e per difendere i parchi,
0: come il comitato Besta negli
1: come il comitato Besta scorsi. Sono paralleli, sono e molte persone transitano da un comitato all'altro. Siamo ancora in una zona di resistenza e anche qui, dove c'è del verde, anche qui c'è questa volontà estrema di cementificare, di che non si capisce bene da che cosa venga, da cosa venga spinta, perché poi anche a livello economico io non credo che porterà così tanti vantaggi. Se
0: bisognava mettere a terra qualche progetto del PNRR,
1: soldi proprio mal usati, mal usati.
0: Tanti dei quali poi non sono neanche stati spesi, e per la nostra fantastica capacità di pantano burocratico mi sembra che Serendipo, come peraltro dovrebbe essere un'associazione culturale, ma Serendipo mi sembra che ce l'abbia bene marcato questo approccio centrifugo e radiale, direi, sì, di apertura e appartenenza al tessuto urbano. Sì. Vi siete occupati e continuate a occuparvi anche molto di street art, che è una forma fondamentalmente democratica d'arte.
1: Noi ci occupiamo di, adesso non la chiamerei più street art, però sì,
0: urban, come la chiameresti?
1: Guarda, di arte.
0: Ok.
1: Di arte. Un ibrido anche quello. Ci piace moltissimo quando riesce ad ancora ad esprimere un dissenso, anche un momento di meraviglia, un qualcosa che sia di quel luogo e di quel posto. Purtroppo negli ultimi anni la street art a Bologna è stata utilizzata come propaganda e come voce della dell'amministrazione corrente, nel senso che hanno si è creata già di base una commissione arte pubblica in grado di definire che cos'è bello, che cos'è street art, che cosa va sui muri e che cosa no. E già questo è contrario a quello che noi intendiamo come street art. Per noi la street art è quello che nasce in quel momento, in quel posto, e che ha un'origine comunque da ciò che quella via sta vivendo in quel momento. C'è un bruttissimo muro, e mi dispiace, non ce l'ho con l'artista, mi dispiace per l'artista che tra l'altro giustamente ha lavorato su commissione, però c'è un bruttissimo muro di fronte alla tettoia Lucio Dalla, l'ex tettoia Nervi, risemantizzata in base ad una nuova logica gentrificativa della città. Lì di fronte c'è un bruttissimo muro di Lucio Dalla, giusto appunto perché dovevano risuonare Lucio Dalla con piazza Lucio Dalla.
0: Certo. Tautologia estetica.
1: La cosa triste però è che lì sotto c'era un piccolo decoro che nasceva dagli abitanti di quel palazzo, perché quello è un palazzo ACE, e da una serie di piccole realtà della bolognina che assieme avevano creato una fascia di muro. Cosa ha fatto l'amministrazione nel momento in cui si è resa conto che poi tutte le associazioni, tra cui Casa del Mondo e la Bolognina, quando ha visto che tutti si erano un po' arrabbiati per questa cosa, cosa ha fatto? Ha fatto un riquadro come ricordo di quello che è stato il muro, che poi era l'atto di street art che la città chiedeva. Anche quello non era una gran opera d'arte, ma era venuta da lì.
0: Certo, dal basso, fantasticamente. Ricordano quei messaggi durante la seconda guerra mondiale messi sotto teca per rifugio. È il rifugio di un approccio che fu, ascolta, allargare la rete sociale è un'impresa ardua anche questa per un'associazione?
1: Allargare la rete sociale, basta aprire la serranda e ascoltare chi viene dentro
0: e aprire la serranda, allora, che diventa un'impresa titanica.
1: Aprire la serranda diventa un'impresa titanica.
0: E ci arriveremo anche qua, Etta.

0: Allora, io credo che uno dei ruoli della cultura fatta dal basso, perché noi parliamo di cultura fatta dal basso, non istituzionalizzata, sia quello di scardinare questa necessità umana, antropica, di definirci in recinti, anche in recinti delle arti, provare a rendere osmotici questi recinti, no? E tutto ciò può, non solo deve, ma può avvenire innervando le arti, no? Facendo sì che le arti si ibridino, si diventino dei meticci, dei meticciati. Infatti voi fate anche musica.
1: Noi facciamo musica, abbiamo un pianoforte dal primo giorno in cui abbiamo aperto quello spazio, abbiamo un mixer, un impianto. Siamo partiti, abbiamo inaugurato con un concerto di Elio Martuscello, Barbara De Dominicis e Cristian Maddalena con della musica elettronica, e poi la scorsa settimana abbiamo suonato Bach con i ragazzi del primo anno di conservatorio. Quindi insomma proprio un ibrido di arti. Sì, facciamo musica ed è un problema.
0: È un problema far musica?
1: No, è vita far musica.
0: No. Qual è il problema quindi?
1: Il problema è che noi siamo in un vicolo del centro e sopra di noi abitano dei condomini, tre su tutto il condominio, quindi una coppia di marito e moglie e la loro suocera.
0: Il condominio, chiedo scusa, proviamo a contestualizzare un po' meglio, di quanti moduli abitativi, di quante famiglie è composto?
1: Il condominio è composto di 15 unità abitative.
0: Con altrettante famiglie che lo occupano.
1: Quindi
0: un quinto del condominio.
1: Del condominio, non dei millesimi, perché hanno più proprietà.
0: Ok, però a livello democratico è una minoranza.
1: Sì, a livello democratico è una minoranza. E questi tre, intanto, hanno un approccio a noi che è un approccio non discorsivo, non scendono a parlare con noi, non fanno in modo di risponderci, e tutte le volte hanno questo pregiudizio nei nostri confronti che non riusciamo a capire. Loro non hanno la volontà di conoscerci, già questo è. Cioè, quando sono scesi, abbiamo provato a parlare con loro, quando sono scesi una volta sola e la signora, abbiamo provato a parlare con loro, sono proprio respingenti, non hanno voglia di ascoltare. Diciamo che tutti gli altri condomini non solo sono dalla nostra parte, ma sono anche d'accordo alle attività che facciamo, partecipano. Non so, una delle altre condomine è una delle socie COP, sa che lavoriamo con i richiedenti asilo, ci ha permesso di fare la colletta alimentare per i richiedenti asilo, cioè ci danno una mano, ecco, ci portano delle cose da vendere, in un qualche modo ci sostengono anche, ma anche solo il ristorante di fronte con del cibo quando c'è un vernissage, cioè si è creata una bellissima rete.
0: Questi tre invece no, c'è una semantica in quello, una simbologia, no? I piani alti che non si permettono di parlare con voi, che siete a piano terra, raso terra. È terribile.
1: Perché abbiamo provato a risemantizzare quella via, ma insomma, uno dei problemi gravi che hanno è che lì dentro noi abbiamo dei laboratori, anche noi facciamo laboratori insieme a mostre, laboratori di camera oscura. I ragazzi che usano lo spazio vanno, stampano, camera oscura, cinema in pellicola, 16 mm, cioè. Tiriamo su la serranda e poi la chiudiamo. Il rumore della serranda è diventato una cosa inaccettabile per queste tre persone.
0: Noi siamo qua in via Zanardi, in zona aeroporto, ti ricordi tutto quel momento di diatriba sociale degli abitanti vicini all'aeroporto, che volevano spostare, chiudere l'aeroporto, perché è come pretendere di spostare un ospedale in piena campagna perché non si vuole ascoltare la sirena delle ambulanze, no? Ebbene, ma tutto ciò inaridisce l'essere umano, ma noi continuiamo a resistere, come diceva il buon vecchio Saverio Borrelli durante Mani Pulite. Sì, ascolta Emma, diamo un po' da mangiare alla pubblicità, ci vediamo nel secondo tempo.
2: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Sottolineo libera, libera, libera. Se sentite un brusio di fondo, è il ventilatore, che è un atto di sopravvivenza in questo istante. Assieme a noi abbiamo Etta Polico, presidente di Serendippo. Ascolta Etta, entriamo un attimo nel vivo, andiamo sui massimi sistemi. Noi che facciamo cultura, facciamo, abbiamo questo scopo aulico, per come la vedo io, di produrre cultura, alto o bassa che sia, ripeto, non importa. Noi che facciamo cultura sappiamo che fare cultura è diventata una pratica di resistenza allargata, perché ci sono tanti fattori contro che rimano contro di noi. Contro cosa resistiamo?
1: Resistiamo contro un'idea di cultura che dovrebbe essere più aperta, soprattutto finanziata. Noi lavoriamo senza finanziamenti strutturali. Lavoriamo senza la possibilità di aprirci ad una rete vera di collaborazioni per mancanza di fondi, ma resistiamo anche contro chi non vuole ascoltare che la cultura è una porta aperta, e nel momento in cui quella porta si apre magari si possono raggiungere dei compromessi che allargano le visioni ad entrambi. Resistiamo contro un'assenza di reciprocità tra persone, resistiamo contro una volontà di omologazione dell'arte, resistiamo contro le ghettizzazioni, resistiamo contro la schiavitù mentale e la schiavitù economica. Resistiamo contro l'imperialismo, lo dico perché resistiamo Dillo. Contro l'imperialismo e resistiamo contro un capitalismo che ha distrutto veramente anche il buono del liberismo, perché il liberismo di oggi è diventato una roba inaccettabile. Resistiamo contro la velocità imposta all'economia, che è contraria alla vita. Noi resistiamo a questo.
0: E dici poco, ma hai fatto venire la pelle d'oca. Resistiamo anche contro a un approccio sociale, quello che dal mio punto di vista è ultra contemporaneo, di una rivendicazione dell'ignoranza.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: Che ha permeato tutta la politica, peraltro.
1: Tutta la politica.
0: Da cosa deriva? Noi che avevamo gli anticorpi, che ci aveva messo a forza, inculcato il buon Silvio, l'abbiamo dissipati quegli anticorpi?
1: Ma sono diventati strutturali della politica. Cioè, allora, di mestiere sono un biochimico clinico.
0: Non quindi... lo sapevo. Mi stupisci minuto dopo minuto, Etta.
1: Quindi purtroppo, purtroppo Silvio è diventato endemico e questa cosa si fa fatica a sradicarla. E secondo me si ritorna sempre lì, si ritorna sempre a una economia troppo individualista e che ha tolto la visione del collettivo. Si può stare bene solo se viviamo in un mondo in cui le persone che sono attorno a noi stanno bene. Non c'è bisogno di guardare all'Africa, basta uscire di casa e vedere le grosse disparità. E nel momento in cui un Silvio diventa endemico, estirparlo è difficilissimo.
0: È pressoché impossibile, sono d'accordo con te. Detto questo, gli atti eroici non possono diventare degli sforzi titanici o delle battaglie donchisciottesche, no?
1: No.
0: È un macello, perché la fatica è mastodontica. Come facciamo a sopravvivere a questa fatica?
1: Resistiamo,
0: si torna
1: come
0: sempre.
1: Come facciamo? La cosa che viene in mente a me, ma lo dico a nome di tutto il collettivo di Serendippo, è quello di allargare le reti di resistenza, è quello di metterci il più insieme possibile, di evitare di chiuderci, di evitare di cadere nella retorica dell'arte, di viverla l'arte, di fare arte, di vivere l'arte e di viverla nel tempo e nello spazio, perché per noi il contemporaneo è proprio questo: resistere attraverso l'arte, cercare di aprire le porte all'ignoranza. La cosa che più mi spaventa è che ci sono delle persone, ma molte, moltissime persone anche nelle istituzioni, che non aprono la porta al dialogo, perché il dialogo è bello anche quando c'è un conflitto, se lo attraversi e se lo vivi e se lo ascolti.
0: Brava, questo la è mancanza uno dei punti di fondamentali.
1: Ascolto, la mancanza di ascolto e la mancanza di attraversamento del conflitto chiude tutte le porte. Bologna è una città in cui tutti gli spazi liberi sono stati chiusi. Abbiamo quello che è definito un municipio sociale e purtroppo è gestito da chi siede nei banchi dell'amministrazione comunale. Cioè, ce lo dobbiamo dire chiaramente, c'è il Labà che è un municipio sociale, ma all'interno ci sono persone che siedono nella maggioranza dell'amministrazione.
0: Conflitto di interessi?
1: Sì, ma a prescindere dal conflitto di interessi è che togli gli strumenti e i modi al dissenso per esistere e addomestichi il dissenso. Addomesticare il dissenso non fa altro che fomentare il conflitto e renderlo aggressivo.
0: È lo stesso motivo per cui la politica vuole i muri puliti.
1: Muri puliti, popoli muti.
0: Bravissima,
1: però.
0: Per l'appunto. Ascolta, abbiamo toccato altri temi, no? Quindi l'arte in senso lato, la bellezza. E Dostoevskij un paio di centinaia d'anni fa faceva pronunciare al principe nell'Idiota che sarà la bellezza a salvare il mondo. Tu sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo.
0: Sì.
1: Io sono d'accordo, ma sono d'accordo con un senso molto lato di bellezza.
0: Certo.
1: Perché la bellezza per me esclude la parola degrado. La bellezza per me è vedere una bellissima persona ad un mercato che sta facendo la spesa. E vedi quell'attimo di vita che è talmente vitale da essere bello, in questo senso la bellezza.
0: Certo, infatti anche il Dostoevskij stesso faceva riferimento alla bellezza come a un concetto molto allargato, non come a una proprietà della materia, mettiamola così. E non credi che ascolto e forse anche gentilezza potrebbero essere grimaldelli più potenti della bellezza?
1: Sì.
0: E come si fa quello a inculcare?
1: Non ne ho la più pallida idea. Io con queste persone che abitano sopra di me, che ci vogliono far chiudere lo spazio sostanzialmente.
0: Perché ascolta, facciamo una colletta per cambiare la serranda.
1: No, ma il tema non è cambiare la serranda.
0: No, ma certo.
1: Il tema non è cambiare la serranda. Il tema è fargli capire che se si alza e si chiude una serranda è per aprire una porta. Se apri una porta, quella porta non rimane chiusa.
0: Se quella serranda rimarrà chiusa, quel vicolo tornerà probabilmente a un degrado e poi le tre famiglie del vostro condominio si lamenteranno del degrado e probabilmente potrebbero arrivare a rimpiangere Serendipo.
1: Potrebbe succedere. Mi dispiacerebbe che chiamerebbero la vita degrado, però sì, potrebbe succedere.
0: Vabbè. Nel vostro statuto c'è anche che l'associazione culturale, che è uno dei temi dell'associazionismo, però io ritengo che il vostro approccio, il vostro modus operandi sottolinea questa asserzione che avete nello statuto, ovvero promuovere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che sono temi totalmente di sinistra, no? Totalmente
1: noi
0: di sinistra.
1: Noi siamo di sinistra. Siamo anarchici, okay. Però anarchici di sinistra.
0: Ma anarchici malatestiani?
1: Sì.
0: Ok, fantastico. Ora, pur essendo temi di sinistra, questa giunta che teoricamente si presenta come tale, come reagisce?
1: Allora,
0: mi torna in mente Gramsci, ottimismo, pessimismo.
1: Questa giunta,
0: parliamo di questa giunta.
1: Questa giunta come reagisce?
0: Per noi eroi della cultura.
1: Questa giunta fa un gran si trucca moltissimo, si decora moltissimo parlando di welfare culturale, di welfare sanitario, di welfare sociale, mette la capsula della salute a Dumbo, quindi in uno dei suoi spazi già semantizzati, fa rigenerazione urbana, crea l'assessorato alla felicità. Poi,
0: come nel Bhutan.
1: Come nel Bhutan, esatto. Poi, nei fatti non si mette in ascolto della città e quindi costruisce degli hub, l'hub del sociale, l'hub. Una scelta della giunta, per esempio, di welfare è stata lo scorso anno quella di dire: apriamo i musei civici di Bologna per fare da refrigeratori alla popolazione e consentire d'estate le persone di stare al freddo.
0: Alla stregua dei centri commerciali.
1: Beh, esatto, alla stregua dei centri commerciali, non solo, ma non finanziando abbastanza i musei civici per produrre i loro progetti e per permettere ai musei civici di creare dei veri percorsi culturali che sarebbero più utili del fresco del condizionatore.
0: Lasciando peraltro ai musei civici l'onere di pagare l'aria condizionata con la quale rinfrescare, esatto, la popolazione. È geniale, è un uroboro che continua a mangiarsi la coda.
1: Un uroboro che continua veramente, sì.
0: È pazzesco. Ora, non entriamo nella crisi ideologica e identitaria della sinistra, perché ci vorrebbero secoli. È vero, ci vorrebbero secoli. Ma perché ostacolare o reprimere degli sforzi tali?
1: Perché ostacolare o reprimere degli sforzi tali? Per la paura di affrontare il conflitto. Guarda, non so se hai mai visto i video di Anzi Lumen, se sai chi è Anzi
0: Lumen. Sì, certo.
1: Ok. Allora, poco tempo fa Anzi Lumen, dal quale mi sento rappresentata, cioè sono su quella linea di pensiero, ha fatto un piccolo video che raccontava in maniera ironica, commentava in maniera ironica, critica, una cosa di arte pubblica che è stata fatta a Bologna. Lo faceva con tagliente ironia. Questa cosa ha suscitato le ire dell'amministrazione. Ho letto dei commenti che erano veramente sgradevoli e completamente fuori luogo rispetto al tema che stava cercando di affrontare. Perché li reprimono? Perché hanno paura della libertà delle persone, perché hanno paura dell'aggregazione delle persone, perché hanno paura della capacità di mantenere la mente lucida sulle situazioni. Questa cosa è un po' come 1984. Orwell purtroppo
0: la sapeva lunga.
1: È la paura di perdere il controllo sulla città. E Alessandro Cannella, con le mani sulla città, ha fatto un gran bel lavoro insieme a Salvatore Papa, veramente.
0: Un saluto al direttore. Sembra che questa sinistra si stia ultra specializzando, come il lavoro occidentale richiede, nella volontà di non turbare niente e nessuno. Cioè l'ipotetico e l'auspicato elettore non deve essere turbato, lasciamolo nella sua bambagia. Ma questo non è antipolitica, è peggio, è fascismo, lo vogliamo dire? È fascismo, diciamolo anche più forte, è fascismo di sinistra. Torna alla mente il buon vecchio Marco Pannella.
1: A Pannella.
0: Pace all'anima sua. Come la mettiamo con questa ultra specializzazione nel non rompere le balle?
1: Non lo so, rompiamo le balle. Cioè, la classe culturale, gli operatori culturali, ma anche le persone che vivono Bologna, che smettessero di essere tutti autoreferenziali, tutti nel proprio giardino, nel proprio ombelico addirittura, cioè a farsi le seghe su: oddio, io non sono al Mambo, oddio, io non sono in Biennale, ma chi se ne frega, cioè vieni in strada, prendi una chitarra, mettiti a suonare in piazza, portiamo fuori i pianoforti. Una delle nostre forme di resistenza è l'idea di prendere il pianoforte che abbiamo messo su ruote, partire da Piazza Verdi e attraversare fino al cavaticcio suonando con la gente che passa.
0: Bellissimo.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Questa è una delle nostre forme di resistenza. Abbiamo messo le ruote, quindi e abbiamo un amico che è Jacopo di Borgomondo, che è un accordatore, quindi lui ha detto ok, io lo accordo in Piazza Verdi, quando siamo al cavaticcio lo riaccordiamo.
0: Ah, geniale, geniale, geniale. Contro tutte le buche metaforiche e fisiche. E peraltro una realtà non finalizzata al profitto, come deve essere una APS, un'associazione culturale, viene vista un po' come
1: se noi volessimo guadagnarci
0: uno, ma anche un po' come, non lo so, a me fanno ricordare le rotatorie, no? Le rotonde, perché essendo luoghi che non possono produrre profitto, sono luoghi dimenticati, sono le homeless del tessuto così stradale. È altrettanto vero questa dicitura, mettiamola così, nei confronti dell'APS, dell'associazione culturale?
1: Guarda, sì.
0: Visto dalla politica, dico, logicamente.
1: Secondo me parlano tantissimo di terzo settore e poi però non fanno nulla per il terzo settore, quindi secondo me sì. Il problema reale è che bisognerebbe acquisire anche da parte loro, a prescindere dalla forma APS o qualsiasi tipo di raggruppamento culturale che attraversa la città, potrebbe essere senza fini di lucro, ma dovrebbe essere riconosciuto il fatto che l'arte è comunque un lavoro. Noi come frase di accoglienza dentro 5C abbiamo una cosa scritta, e che è: se questo non fosse uno spazio sociale, quanto pagheresti per questa serata? Perché da noi gli artisti non devono uscire senza soldi, ma non perché un artista non possa offrire una serata, ma perché sta lavorando.
0: Certo.
1: Cioè è in un luogo nel quale c'è un fruitore che si sta divertendo e sta usufruendo del lavoro dell'artista, e quindi siamo gli homeless perché non abbiamo neanche gli strumenti per nutrire la nostra stessa continuità di programmazione e di produzione. In questo senso siamo gli homeless della cultura, sì.
0: Praticamente si combatte e quindi si resiste contro un degrado culturale che è ben in atto e sotto gli occhi di tutti, si resiste contro un ostracismo politico, si resiste contro un caro vita massacrante in un sistema in cui si fa cultura non per profitto. Ci devono essere dei buoni moventi interiori per andare avanti.
1: Noi ci divertiamo, ci vogliamo bene, ci piace tantissimo essere una rete che si infila un po' dappertutto, spuntiamo un po' dappertutto. Ci sono uno dei momenti, ero molto depressa dopo che ho ricevuto la mail nella quale tu non sei potuto venire a suonare alle 6 di pomeriggio perché abbiamo ricevuto una mail.
0: Sono orari non dignitosi.
1: Che era una minaccia reale e che ha proseguito, hanno chiamato in comune, hanno attivato insomma proprio una sorta di lite nei nostri confronti con l'obiettivo di regolamentarci e metterci in silenzio. E in quel momento lì a me e anche ad altre persone è venuta proprio una depressione forte. Abbiamo fatto la colletta alimentare, siamo riusciti a incontrando diverse persone, raccontando l'esperienza di Serendipo, a fare 17 pacchi che permettono per un mese a 17 persone fuori dai progetti, quindi non dentro un progetto, seguiti da un progetto, ma fuori dai progetti, di sostenersi. E in più abbiamo avuto 5 pacchi che poi abbiamo dato alle case d'accoglienza mamma bambino di Mondodonna. Questa cosa qui mi ha fatto capire che in realtà Serendipo è tra le persone, conoscere le persone è appunto incontrare Ludovica Pasca che si mette a suonare davanti alla porta di 5C e che ne fa un concerto. Cioè è proprio creare attimi di condivisione mediati dall'arte, qualsiasi forma d'arte, musica, la pittura sui muri, ma anche lo scrivere sui muri. Non è detto che l'arte sia necessariamente disegnare sui muri, è anche scrivere un pensiero su un muro che è arte, proiettare qualcosa da qualche parte, così. Questo ci spinge a farlo, il fatto che poi questo è assieme alla gente che veramente vive a Bologna. A noi fa piacere essere insieme e in ascolto del margine. A noi piace il margine, cioè noi siamo il margine e quindi stiamo bene nel nostro spazio liminale.
0: Wow. Torniamo un attimo alla mail che io stesso ho letto, nella quale poi la giunta comunale si schiera a difesa dei privati del vostro condominio. Una delle prerogative del patto sociale dovrebbe risiedere nel fatto che il benessere comune venga anteposto al benessere dell'individuo, del singolo, no? E però così non è stato.
1: No. Allora, adesso, non è che la giunta si sia schierata nei loro confronti. La giunta, il comune ha fatto una riflessione, cioè mi ha detto parliamone. Noi non possiamo dire, perché la giunta riconosce il valore di Serendipo, quindi per la giunta, per il comune di Bologna sarebbe un bene tenerci aperti, però noi non possiamo dire che voi siete parte della comunità culturale, voi siete dei privati con un'associazione culturale che stanno lì dentro, quindi loro hanno scritto noi siamo dei privati che stiamo lì dentro. È una scelta di non belligeranza, è la scelta per quella che dicevi tu prima, bisogna forzatamente tenere tutti tranquilli. È vero, siamo un'associazione privata, noi lì dentro possiamo fare quello che vogliamo, è altrettanto vero che nel momento in cui questo ci viene impedito, noi non possiamo fare più niente. In quella sede lì prenderemo un carrello, rigireremo come abbiamo fatto per il resto del tempo. Quella sede lì è una sede per noi importante che andrebbe anche istituzionalmente tutelata.
0: Una PS Apolide. Raminga, ascolta, non mi ricordo, mi è sfuggita la domanda, che ti chiedo scusa. Comunque abbiamo veramente una manciata di minuti, Etta, prima che la pubblicità fagociti il nostro tempo. Quali sono i vostri progetti a breve termine?
1: Facciamo muina.
0: Ha già capito.
1: I nostri progetti a breve termine: oggi arriva uno sviluppatore da Roma e un progetto che ci piacerebbe tanto fare, stiamo cercando il modo per farlo, e andare nei supermercati la mattina e parlare con le vecchiette, fare dei libri di ricette e vedere cosa compra la gente, cosa cucina, qual è la storia di queste persone. Un altro progetto è con i richiedenti asilo fuori dai progetti per occupare lo spazio pubblico attraverso performance e narrazione di quello che succede. Insomma, ce ne abbiamo tanti,
0: E allora, Etta, resistere, grazie dei vostri sforzi titanici. Invitiamo i nostri milioni di ascoltatrici ed ascoltatori a rivolgersi e andare a sostenere Serendipo in via dei Facchini.
1: E a proporre delle loro cose, a fare assieme delle loro cose.
0: Brava. Perché solo insieme si campa. Esatto. Etta, grazie mille, in bocca al lupo.
1: Grazie a te, crepi.
0: Ladies and gentlemen, sono in ritardissimo, ci sentiamo sabato prossimo.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti.

0: completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 92.

0: o feriti. Vedete, questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Quindi veramente il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione.
1: Un cessate il fuoco duraturo in Libano resta anche una delle condizioni poste dall'Iran per un accordo con gli Stati Uniti. Questa mattina, secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Si attende intanto ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran dopo che ieri il presidente statunitense è stato per due ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Sentiamo il servizio da New York.
2: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore, un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe, tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. Lo ha scritto sui social il premier polacco Donald Tusk dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina causando due feriti. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dura anche le reazioni dei paesi NATO ed europei. Dopo l'ultimo pesante attacco russo su Kiev, quanto accaduto ieri in Romania viene visto anche come un modo per Putin di mostrare i muscoli e un tentativo di riportare Trump a negoziare con il Cremlino. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
3: La Russia è in difficoltà sul campo, la Russia è in difficoltà economica, appunto, quindi gli Stati Uniti hanno dichiarato e confermato di non avere più intenzione di negoziare con la Russia fino a che sostanzialmente la Russia non cambierà idea, quindi è quel momento per Putin quando deve o scendere a primiti consigli o appunto provare a rilanciare, e la tattica di Putin finora in tutti gli anni precedenti è stata appunto quella di tentare di rilanciare e di aumentare o almeno provare ad aumentare la percezione che lui è una minaccia che non può essere liquidata così. Temo che la situazione sia molto pericolosa. Aggiungo anche che Volodymyr Zelensky ha ripetuto che Kiev attende nuovi attacchi, pesantissimi attacchi russi come quello dei giorni scorsi, e non solo Kiev probabilmente, quindi sicuramente Mosca sta puntando a un'escalation nella, e minaccia un'escalation, come a dire, non provocateci, piuttosto tornate a dialogare con noi.
1: L'Italia non ha chiesto a Bruxelles i fondi europei per il riarmo safe attraverso appalti con imprese nazionali. Oggi scadono i termini per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea, in tutto 150 miliardi. Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi, rinuncia ai 10 miliardi del safe ma non all'aumento delle spese militari al 5% del bilancio. Sentiamolo ai microfoni di Fabio Fimiani.
4: C'è una profonda ipocrisia. Giorgia Meloni si accorge che l'aumento delle spese militari è insostenibile, rinuncia ai prestiti di oltre 10 miliardi di euro del SAFE, però non dice no al 5% sul PIL che Trump ci ha imposto, che significa 40 miliardi di euro all'anno nei prossimi 10 anni, per un totale aggiuntivo di 400 miliardi di euro. Ora Giorgia Meloni deve decidere cosa fare, se pensare all'Italia o dare credito e fare sponda ai ricatti di Trump. E poi c'è l'altra richiesta. La destra vuole flessibilità sulle energia. Facciamo capire a chi ci sta ascoltando che questo significa sostanzialmente più debito per diminuire le bollette. Ma chi paga questo debito? Lo pagano gli italiani. Allora la domanda che rivolgo: in questi anni, in 3 anni, le società energetiche hanno fatto oltre 70 miliardi di euro di profitti, i petrolieri in questi ultimi mesi hanno fatto dei profitti incredibili, ma per quale ragione non si prendono i soldi laddove qualcuno si è arricchito attraverso la guerra? C'è un problema molto serio, che a pagare in questo modo saranno 2 volte gli italiani.
5: In questo scenario non ci può essere anche uno strizzare un occhio alla destra estrema da parte di Meloni?
4: Questo è altamente probabile, ecco, a maggior ragione che il centro-sinistra deve darsi un po' una mossa. Non è il tema del leader, il tema è che noi dobbiamo dire agli italiani, anche per conquistare quel voto che si rifugia sempre nell'astensionismo, cosa vogliamo fare degli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, cosa vogliamo fare per il lavoro che è sempre più povero, o gli inattivi che sono sempre più nella fascia giovanile, o sulla della sanità pubblica, o della questione energetica, che deve puntare ovviamente sulla grande questione delle rinnovabili per dare anche un grande supporto al tema del contrasto al cambiamento climatico.
1: Calci, pugni, schiaffi, vessazioni e violenze continue, il quadro abusante che sta emergendo dalla vicenda legata alla morte di una bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera a febbraio di quest'anno. Questa mattina è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, a sua volta accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Gli inquirenti hanno comunicato che nel cellulare di Iannuzzi sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. La madre della bambina era già stata arrestata il giorno del ritrovamento del corpo perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. L'undicenne che ieri mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese, sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che avevano, sembra, compreso di cosa stesse parlando, molti like e le frasi come "dai, ci hai provato, buona fortuna". È solo l'ultimo di una serie di messaggi ambigui lanciati su TikTok dal ragazzino che ieri, mentre si filmava con una GoPro nel tentativo fortunatamente fallito di accoltellare suo professore di tecnologia, indossava una maglietta con scritto "me ne frego". Un caso che ricorda quello avvenuto a marzo a Trescore Balneare in provincia di Bergamo, quando un 13enne ha coltellato la sua insegnante di francese in diretta Telegram. Abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
6: Invece di parlare di internet e dei social, di cui molti parlano, dobbiamo parlare del perché sempre più spesso abbiamo delle generazioni che esprimono il disagio impugnando coltelli, cresciuti in una società pornografizzata dove tutte le espressioni delle tue azioni devono essere riprese e mandate in onda, fa parte della cultura terribile che gli adulti hanno creato di questa società.
7: Il fatto che sia uno di almeno 3 episodi simili avvenuti nell'ultimo periodo ci dice qualcosa anche sull'ambiente scolastico?
6: Grazie a Dio non abbiamo un aumento della criminalità giovanile così significativo. Certamente ci dobbiamo preoccupare di modalità attraverso le quali oggi il conflitto dei ragazzi, come dicevo prima, viene attraverso i coltelli. Oggi non abbiamo un conflitto generazionale, no? Non abbiamo un'aggregazione di ragazzi che contestano davanti a un sistema che in generale non si occupa di loro in nessun modo. Abbiamo casi isolati di disperazione e quindi qualcosa ci dice. Il problema per me è che, come al solito, appunto, parleremo di internet, parleremo di qual è il caso e nessuno darà voce oggi a un malessere delle nuove generazioni che emerge e che molte volte riguarda anche le loro esperienze scolastiche. Il tema è prendere queste situazioni estreme e cercare di capire. Vedrai che oggi, come è già successo a Trescore Balneare, si dirà che è stata tutta colpa dei social e di internet e nessuno parlerà di che cosa sperimentano oggi i preadolescenti nell'esperienza scolastica.
1: Durerà fino a stasera alle 19:20 il blocco del traffico al valico del Brennero. È iniziato questa mattina alle 10:30 per i camion alle 7:30. Lo stop è dovuta a una manifestazione ambientalista in Austria, a Matreyenbrenner. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Si tratta di uno storico contenzioso dell'Austria con il nostro paese. Sentiamo Fabio Fimiani.
8: Negli ultimi due anni si è alzato lo scontro istituzionale tra Austria e Italia per il traffico dei tir al valico del Brennero. La vertenza riguarda il peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti della Vipta, alla valle del Tirolo, dove transitano ogni anno 2,5 milioni di

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
6: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Transmission Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
2: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
3: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
8: Le guance brutte.

E siamo qua, non siamo ancora sciolti, due bei ventilatori puntati addosso, delle correnti artiche che si formano nello studio di Radio Città Fujiko, trasmissione Afternoon Tunes fino alle 17.30, orario poi di mezz'ora d'aria e dopo i Kids, se non si sono sciolti pure loro, una discreta calura qua a Bologna. Mi sono concentrato in settimana su un gruppo che mi era sfuggito ai tempi, o forse l'avevo, diciamo, ascoltato ma non gli avevo prestato troppa attenzione. Bene, con il clima di ristampa, ristampina e ristampone mi è capitato sotto mano questo Cindy degli Easton, anno 1992-93, loro primo album, formazione che adesso si è sciolta a causa della morte del bassista nel 2001. E genere qua mette slowcore, ma non è proprio slowcore perché è molto, cioè, ha molto della psichedelia. E quindi ho detto, perché non iniziare con questa Chills, che speriamo che appunto porti frescura, ma la vedo dura. Easton, Cindy album.

Un successo, diciamo, molto, diciamo, scarso per quel che riguarda il pubblico, ma un successo molto grande per quel che riguarda la critica. Questi Ace Stone, appunto, di Los Angeles, in attivo fino al 2001. Ho sentito un po' tutti gli album, diciamo che secondo me quello almeno che mi è piaciuto di più è il loro primo, questo Cindy. Continuiamo in maniera psicadelica. Innanzitutto annuncio anche di già l'ospitata telefonica per quel che riguarda la seconda parte di Afternoon Tunes con i bolognesi Komarov Magnificent Backflip, e ci faremo una chiacchierata appunto per l'uscita di Cop Days, uscito l'8 maggio per la Bronson Recordings. Parliamo di un trio che sono, appunto, lo dico sempre perché mi ha colpito anche un po', diciamo, rosico, perché questa loro prima attività nuoce alla seconda attività, che è quella di musicisti, e producono birra in quella degli Stati Uniti. Adesso sapevo anche lo stato, Virginia penso, uno di quei stati lì, e producono birra, e probabilmente gli rende più che andare a suonare in giro. Si chiamano Pontiac, sono due fratelli o tre fratelli, questo è il loro ultimo album, The Elected of Ignorance, che già risale a un bel po' di tempo fa, forse già, se non 10, ci siamo vicini. We have fucked this up, Pontiac.

È un po' di quel che leggo mi rimane, infatti, insomma, ho gruppo della Virginia, delle Blue Ridge Mountains, tre fratelli, che stanno, diciamo, si sono dati più alla vita agricola piuttosto che suonare, e questo Dialectic of Ignorance, album da avere, risale appunto al 2017. Passiamo al quarto fratello dei Pontiac, ho detto anche la Cindy Lee veneta, il mitico Crano, a parte gli scherzi, visto mercoledì, era la seconda volta che lo vedevo, la prima volta al Bauhaus, modestamente ero l'unico con la maglietta di Crano comprata a 10 euro per la sua prima data bolognese al Bauhaus, alla faccia dei 40 euro o giù di lì delle magliette più più mainstream, dei soliti Oasis, Bjork, Radiohead, eccetera eccetera. 10 euro una bellissima maglietta che ho sfoggiato mercoledì scorso, va pian l'ha fatta, pensavo che poteva essere la canzone per la campagna per ridurre la velocità nella Bologna e non solo. Sarebbe forse, non c'è nessuna nota polemica, ma forse più di marketing o presa meglio, una canzone che sarebbe entrata più in testa di chi va forte in città. Va pian, Crano, questa l'ha fatta.

È sotto il sole delle serre con la gente che si sventolava, sventagliava con i piattini biodegradabili, belle scene e comunque che rispecchiava un po' la zona, detto ovviamente con simpatia, come la campagna di sensibilizzazione della riduzione della velocità usando questa Vapian di Crano. Ci sta, anche perché quando vedo qualcuno che mi sfreccia di fianco con una Lambo fiammante o con la Ferrari elettrica, mi viene sempre in mente il Vapian di Crano. A parte le cagate, passiamo a un appuntamento di questa sera al Bolotomi. Frida nel Parco, due album saremo presenti sia per il primo che per il secondo gruppo. Steven Lipstick aprirà la serata intorno alle 21 e poi To Die On Ice. Ci ascoltiamo Shogasa, tratta da una compilation i cui proventi sono andati la sussistenza dei palestinesi. E dalla compilation Panthers for Gaza, appunto la traccia si intitola Show Gaza in maniera molto intelligente tra Showgaze e Gaza, e poi un efferato fatto di sangue dei To Dice On Ice, e poi passiamo alla chiacchierata con i Komarov Magnificent Backflip, sempre ovviamente se non mi sciolgo prima o non volo via anche.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: E siamo alla seconda parte di Afternoon Tunes, quella che solitamente dedichiamo agli ospiti. A questo giro ci sono i Komarov Magnificent Backflip. Visto che c'è un nome così particolare, innanzitutto salutiamo e poi chiediamo il perché di questo nome della band.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Siamo noi, ci siamo.
0: Bene, quanti siete? Cosa momento... portate?
1: Noi in questo momento stiamo aspettando il quarto. In questo momento ci troviamo alla stazione di San Pietro Castel San Pietro Terme.
0: Avete suonato in giro?
1: No, stiamo cercando di andare a suonare a Ravenna. Suoniamo in spiaggia.
0: Al Bronson? Al Bronson?
1: Sì, all'Anabi.
0: Bello, bello, grande. Bene, allora Komarov, questo cosmonauta, perché vi siete rifatti a lui?
1: Perché è una storia abbastanza sconosciuta rispetto a quella più famosa di Gagarin, anche perché Gagarin è tornato, Vladimir Komarov no. Una cosa che molte persone non sanno è che loro erano molto amici, e diciamo che si sono un pochino scambiati, perché... doveva andare Gagarin, invece è andato Komarov nello spazio, sacrificandosi per lui.
0: Ok.
1: E una cosa molto interessante è che lui ha richiesto la bara aperta alla veglia. E invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a cercare la suddetta foto, che è interessante, diciamo.
0: Bene, ecco, l'8 maggio è uscito questo Cop Days per la Bronson Recordings. Ci potete dare un feedback, come è stato accolto, la critica, il pubblico?
2: Secondo noi è abbastanza bene, nel senso che insomma sta piacendo. Abbiamo comunque abbiamo fatto i CD, abbiamo fatto il release party anche il giorno dopo al Covo, che è andato sold out, quindi comunque siamo molto contenti. Vedremo anche come andrà stasera, cioè nel senso, adesso da qui in poi ogni concerto è secondo me, a mio modo di vedere, un punto di analisi interessante per vedere come va a livello di pubblico, di ricezione. Poi diciamo che in generale noi del prodotto eravamo soddisfatti a prescindere di come è uscito a livello proprio musicale, ecco, a livello artistico noi siamo contentissimi di quello che è venuto fuori.
0: Bene, passiamo anche al titolo che ci sta, perché Cop Days si parla spesso di manifestazioni, di polizia, diciamo soprattutto per quel che riguarda il male e poco il bene. E Cop Days perché? Si rifà, diciamo, a qualcosa?
1: Allora, ci sono i Dog Days, se si vuole, oppure anche, non so, un po' preso anche da Mac DeMarco, Salad Days. Cop Days sono praticamente i giorni da sbirro. Noi sì. Abbiamo cercato l'esercizio di scrittura, in questo caso è stato, nel senso, perché la critica c'è, ovviamente,
0: sì.
1: E farla in senso lato, nel senso fare un giro e quindi vestire i panni del nemico, chiamiamolo così.
0: Sì.
1: E diciamo riflettere in questo senso, senza trovare giustificazione alcuna comunque. E se la domanda è siete riusciti a raggiungere una sorta di catarsi durante la scrittura, la risposta è no. Quindi,
0: okay. Quindi non date manganellata ai vostri concerti?
1: Sì. In realtà sì.
0: Bene. No,
1: in realtà sì.
0: Ok, di quest'album subito mi sono colpite le prime due tracce, Bonk, che mi è sembrato una sorta di introduzione un po' alla Fugazi, e poi The Result, che è la canzone dove si entra un po' nel vivo dell'album. Ci parlate di queste due tracce?
1: Allora, Bonk è un po' l'introduzione, sicuramente l'introduzione, quel minutino è qualcosa che dura, nel senso, cioè, si passa da minore a maggiore, quindi diciamo che condensa un pochino tutto quanto il disco in breve.
0: Sì.
1: Ci sono un po' di messaggi subliminali, anche in quello, cioè l'album è costellato di messaggi subliminali, l'album, se vogliamo, è un concept che non segue un individuo specifico, ma prende il concetto di forza dell'ordine come un corpo, quello che è, capito? Quindi la perdita dell'individuo, la deresponsabilizzazione e quindi la deumanizzazione proprio della persona. Quindi le tracce si collegano in che modo? Ci sono quattro colpi alla fine e i quattro colpi poi sono seguiti dalla traccia, che ci sono quelle due attaccate, se non sbaglio, poi
2: verso la fine ci sono altre due collegate.
3: Blender,
2: sì, esatto, verso la fine anche le ultime tre.
3: Sì, possiamo dire che siano tutte comunque collegate.
2: Esatto.
1: E il tono comunque rimane sempre un po' dissacrante, un po' scherzoso per qualche verso, grottesco sicuramente, violento, sanguinario se si vuole, e, fino a che verso la fine del disco, poco prima dell'ultima traccia, c'è diciamo una discesa, perché fare i conti sicuramente con, cioè nel senso guardare un attimo in faccia la realtà, e il tono sicuramente scende per forza di cose, quindi c'è una sorta di autocoscienza, autorivalutazione, però diciamo che lo sbirro in causa non possiede gli strumenti per un'autoanalisi, diciamo così.
0: Ecco, come diceva Frick Anthony degli Schiantos, ad ogni concerto un caro saluto alle forze dell'ordine.
1: Certo, sì, sì.
0: Ok.
1: Noi facciamo quello e poi facciamo anche alla Resistenza Armata, quella più famosa in questo momento.
0: Va bene,
1: salutiamo anche loro.
0: Ok, senti, a livello musicale, no? Si parla molto di scena nuovo, new post punk se vogliamo, adesso qua a Bologna ci sono anche i Lazaret, ecco, sicuramente sarete amici, però nel vostro Cop Day ci ho trovato più diciamo dei riferimenti anni 90, anche adesso ho già citato i Fugazi, ma anche della musica non prettamente made in UK, ma anche diciamo sonorità più americane se vogliamo, degli Stati Uniti. Ecco, mi interessava quali sono i vostri riferimenti o cosa ascoltate in generale.
2: Allora, grazie per la domanda. Tu l'hai sentito il disco prima? Sii onesto.
0: No, non me l'han passato e non ho avuto neanche tempo perché mi è arrivato recentemente, quindi sono
2: allora,
0: onesto.
2: Il disco precedente se non è molto più strettamente garage punk, molto Teosis, Ty Segall, King Gizzard.
0: Ah, bello, lo andrò a ritrovare. Che poi è una produzione vostra, no? È autoprodotto.
2: Sì, autoregistrato, tutto da noi, masterizzato, mix, eccetera.
0: Sì.
2: In questo nuovo sicuramente l'elemento che più personalmente ho trovato presente è il surf. E c'è una grandissima componente surf, sicuramente di stampo californiano.
0: Cramps, io ci ho trovato i Cramps anche, sì.
2: Anche, cioè ognuno ci trova quello che vuole, poi molte persone mi hanno detto cosa hanno trovato loro, e una persona in particolare che saluto, che è Furri, il batterista dello Stato Sociale, ha trovato moltissime referenze azzeccate, tipo gli Idols, tipo i McCluskey, i Parker Coots, li ha beccati un po' tanti.
0: Sì, cioè, sì, sì, la nuova scena, diciamo, post-punk, se vogliamo.
2: Ci cioè, sono tantissime citazioni velate o meno agli Swans, ci sono un sacco di cose. Poi l'ultima traccia, senza spoiler, ovviamente si distacca molto dal resto del disco. Sì.
0: Ok. Ok, allora siete di Bologna, l'abbiamo detto, possiamo dire che la scena musicale, grazie ai gruppi nostrani, salutiamo gli Stato Sociale e non e ai locali che fanno suonare, è ancora viva o avete qualcosa diciamo in contrario?
2: Allora, inizio a parlare io che comunque sto a Bologna da 5 anni e non sono di qua, visto il mio accento, nel mio breve tempo ho visto chiudere il Dev, che è stato un grandissimo
0: bellissimo,
2: posto per me.
0: Bellissimo, sì.
2: Il molto Covo ultimamente dopo gli eventi di Capodanno non è messo molto bene.
0: Sì.
2: I posti ci sono, comunque alcuni resistono, ma succedono sempre cose ogni giorno, un locale chiude perché c'è la gentrificazione, è il nuovo posto di tortellini, oppure
0: il Dev, sì.
2: Imprevisti del tipo Capodanno, quindi deve chiudere un locale per controlli o ridurre la capienza.
0: Quello ho visto, ho notato al Covo, sì, ma in generale in tutti i locali ho notato la riduzione della
2: DAS,
0: capienza.
2: Ad esempio, non per fare nomi, però li faccio, al DAS la capienza ora è di un terzo.
0: Sì.
2: Quindi per ora c'è questo momento dopo il Capodanno scorso, quindi non,
0: sì, infatti svizzeri, diciamo,
2: le persone vogliono fare musica, i locali pure, quindi si resiste in qualche modo.
0: Ok, ecco, ultima domanda che mi interessa più da radio amatore: com'è il vostro rapporto con le radio indipendenti o quelle mainstream? Cioè, c'è un interesse anche, diciamo, radio più conosciute, o il circuito rimane sempre quello delle radio, che comunque è molto valido e ampio, delle radio alternative?
2: Ma interesse nostro a...
0: Sì, sia vostro come, diciamo, passare, come passaggi, sia al contrario.
2: Ma penso che qualsiasi passaggio in qualsiasi tipologia di radio per noi è... Cioè, personalmente penso che a noi possa solo fare che piacere.
0: Sì.
2: Quindi che siano indipendenti o eventualmente anche radio più importanti, alla fine a noi dà visibilità e quindi comunque... Ci fa sicuramente piacere. A maggior ragione, sia come passaggi di canzoni, di pezzi nostri, sia anche come comunque possibilità tipo questa di poter fare una telefonata, di poter fare una chiacchierata e poter comunque anche parlare del nostro progetto, del disco che è appena uscito, poterlo spiegare, poterlo raccontare un po'. Quindi comunque per noi è sempre tutto di guadagnato, ecco, da questo punto di vista.
0: Perfetto.
2: Nonostante magari si possa pensare di questi tempi che la radio è un media comunque che è un po' in calo, magari meno seguito, però per noi rimane comunque sempre un qualcosa di importantissimo, di imprescindibile.
0: Bene, cosa volete passare dell'album? Che traccia?
2: Che traccia vogliamo far passare?
4: Aspetta che è arrivato l'altro membro. Saluta,
0: ecco,
4: Thomas.
0: così deciderà lui, visto che è arrivato in ritardo. Giustamente i ritardatari devono essere premiati, e deciderà lui, così interviene anche.
4: Che pezzo mettere decide lui del disco?
0: Sì.
4: Che disco
0: mettiamo? Mettiamo tutto il primo che non ho sentito.
4: Va bene.
0: No, sto scherzando.
4: Allora, Thomas dice Tom Bruise.
0: Bella, sì,
4: ultimo, se non sbaglio.
0: Mi piace. Ragazzi, in bocca al lupo per il Bronson, per l'Ana B. Prendete il sole, fate il bagno, mangiate, si mangia anche bene. E poi ci vediamo qua a Bologna qualche occasione.
4: Ok, grazie a voi. Ciao a tutti.
0: Ciao Komarov.
4: Ciao.
0: Ciao Komarov.

Esplosivi questi Komarov Magnificent Backflip, appunto dal cosmonauta Komarov, stasera in concerto all'Anabi, al bagno Anabi, dove veramente ci sono, c'è anche il Beaches Brew, è sempre da vedere. Si è parlato del Dev, a me molto caro, anche perché è uno dei pochi locali in centro dove facevano musica di un certo livello. Mi ricordo una bella serata con Sleep in apertura e poi questi Drala, che ci stanno molto bene per continuare il capitolo un po' post-punk aperto da questo gruppo bolognese. Loro invece sono inglesi, aspettiamo anche l'album dopo Angel Tape, e questa è la loro Under the Glass, Drala.

E così attendiamo anche il terzo, se non sbaglio, album dei Drala, speriamo arrivi. E a proposito di nuove uscite, ricordiamo anche il gemellaggio, che c'è un nesso tra Afternoon Tunes Radio Città Fujiko e Puzzle su Radio Città Aperta ogni lunedì dalle 16 alle 18, condotta dal mitico Gianluca Polverari, gran fan dei Gilla Band. È uscito un singolo, appena uscito ma messaggiato alle 3 di notte, a parte gli scherzi. Gemellaggio funziona, e chissà quando faremo la prossima puntata, che sarebbe la nona puntata nello spazio di, se non sbaglio, 4 anni, quindi siamo andati anche bene 2 per ogni anno. E comunque passiamo questo titolo in italiano, Giraffe si chiama, loro sono Gilla Band e siamo in attesa dell'album.

0: Rocket.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la

0: dichiarazione dei redditi.
1: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
7: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tune.

Abbiamo iniziato con delle ristampe e siamo finite con la musica nuova, con i Komarov, ma poi anche con questi Sobist, anche loro di Bologna. Leggevo dalla campagna bolognese un duo, e troveremo magari uno spazio anche per loro per fare due chiacchiere, in quanto il loro ultimo Untouchable è veramente degno di nota, mi piace. Doveva essere ospite oggi, ma diciamo per impegni che riguardano la carriera concertistica, diciamo è impegnata in una data. Chiuderemo la 24esima stagione di Afternoon Tunes con lei, con Alessia in arte Emilio, sempre qualcosa di nuovo, da Traum Fabric Again. Ci ascoltiamo per gli ultimi 10 minuti di Afternoon Tunes, Karl Marx Ali, così lo teniamo in compagnia di Komarov. Liberaci dal dolore, dalla forza che si

edizione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

Buongiorno, sono Ahmed Selem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e io sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio e all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese, però non essendo possibile viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca non più di 14 metri di lunghezza, con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi dirigessi verso il Belgio e anche trovai gli stessi problemi, fatica a trovare lavoro, abitazione e dormivo nelle strade con sconosciuti finché decidessi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo come abitazione, lavoro e vi trovai molti diritti rispettati.

erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che non arrivò il 7 ottobre 2023, quando il mio capo non mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina e la gente iniziò ad evitarmi in un modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da mio zio in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile e ospitabile. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto richiesto per l'applicazione. Mi dissero di aspettare finché non trovano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fa e ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video che trovarono dove mostravo un ragazzo che faceva esplodere una marcava, e trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video e di usarli assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, prova per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da questa accusa, perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma alla ricerca di diritti, lavoro e una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta.

0: Allora, ciao a tutte e tutti, quello che abbiamo sentito è la lettura di una lettera che ha scritto Ahmad, spedendola dal carcere di Rossano Calabro, che è un carcere terribile in provincia di Cosenza. Ahmad ci ha raccontato in questa breve lettera un po' la storia di un ragazzo che innanzitutto è un migrante che è nato e cresciuto nella diaspora in Libano. E praticamente è quel territorio che non è terra di nessuno, quel territorio che vive delle privazioni, di essere un popolo libero, diciamo, di essere delle persone in libertà che possono prendere decisioni sulla loro vita, e non li vuole né Israele, è un po' come se non li volesse il Libano. Da lì è scappato e ci ha raccontato la sua storia, attraversando la Turchia, passando in Grecia, poi è arrivato tra mille peripezie tra Belgio, in Germania, in Italia, e finito in un carcere qua in Italia. È inutile dire che i carceri in Calabria non li conosciamo, sono carceri molto duri, sono carceri in una terra molto difficile, che è fatta di privazioni per la gente che è libera, figuriamoci per i detenuti, dove in estate molte volte può mancare l'acqua, perché sono zone in cui sono soggette a siccità. Ma la situazione di Ahmad è molto molto difficile, sicuramente ci torneremo sopra, perché è stato condannato dal tribunale, un tribunale che ha rilasciato una sentenza sconcertante. Adesso stiamo ancora aspettando le carte della sentenza per capire meglio cosa è successo, però gli hanno dato 4 anni legandosi a un reato odioso, un reato recente, il 270 quinquies terzo comma, che è stato introdotto con il decreto sicurezza del governo Meloni Mattarella nell'estate dell'anno scorso, e che praticamente va a punire chi detiene materiale utile a informare su come compiere atti di terrorismo, quando invece i video che aveva Ahmad sul cellulare erano semplicemente video che si rifacevano a quello che era la resistenza palestinese e quello che accade, diciamo, nella striscia di Gaza, che è stata martoriata soprattutto negli ultimi anni, da una vita che è martoriata, ma soprattutto negli ultimi anni dal 7 ottobre. Ma come Ahmad ci sono anche altri detenuti palestinesi nelle nostre carceri qua in Italia, anche loro vivono di una situazione difficile, perché sono stati condannati, o comunque sono indagati per reati, non ancora condannati, ma indagati per reati politici. E qua oggi con noi abbiamo Daoud, che ci può aiutare a capire meglio la situazione sia di Ahmad sia di questi altri compagni prigionieri palestinesi, e ci può aiutare anche a capire un attimo la situazione che c'è nelle carceri, diciamo, nelle carceri israeliane con i palestinesi, sia nella situazione, se riusciamo ad avere anche aggiornamenti sulla situazione che abbiamo a Gaza.
1: Sì, ciao a tutti. In carcere in questo momento noi abbiamo qua in Italia sei prigionieri politici palestinesi, fra cui per l'appunto Ahmad Salem nel carcere di Rossano Calabro, assieme a Riyad al-Bustanji e Yasser el-Asali. E poi abbiamo a Terni Mohammed Hannoun, a Ferrara Raed Daoud e a Melfi Anani Aish. E in particolare volevo iniziare parlando un attimo di Anani Aish e della sua storia, di come è stato detenuto, dato che comunque stiamo parlando di tre situazioni differenti, ma che hanno tanti punti in comune. Abbiamo la situazione di Anani Aish, che è stato il primo fra questi sei palestinesi ad essere arrestato qua in Italia, che è la situazione di un palestinese che in Palestina era legato alla resistenza, faceva parte delle brigate dei martiri di Al-Aqsa, e Israele ha continuato a perseguitarlo per tanto tempo, anche dopo la sua liberazione dalle carceri israeliane, grazie allo scambio di prigionieri fatto dalla resistenza palestinese. Ma nonostante tutto, nonostante che si sia allontanato dalla Palestina e si sia andato, sia venuto in Europa a cercare un futuro migliore, e si è trovato perseguitato da Israele pure in Italia, nello specifico nella città dell'Aquila, Inizialmente addirittura il ministro della giustizia Nordio aveva firmato per la sua estradizione, visto che Israele chiedeva la sua estradizione, però grazie ad una mobilitazione popolare non è stato possibile non estradarlo, anche perché sarebbe contro il diritto internazionale il fatto di consegnare l'occupato all'occupante. E di fatto quello che viene contestato a Hananya Ish è l'aver resistito, l'aver organizzato la resistenza, ma nello specifico si parla di fatti che secondo l'accusa sarebbero dovuti avvenire, nello specifico su una colonia che è la colonia di Avnei Hefetz, ma che di fatto non sono mai avvenuti, e soprattutto anche fossero avvenuti e rientrerebbero comunque all'interno di quello che, per quello che vale, è il diritto internazionale umanitario, e cioè il fatto che un popolo occupato abbia il diritto di resistere contro l'occupante nei limiti imposti, che il limite imposto è quello di non attaccare civili. E dunque di fatto non ci sono delle prove reali che Hananya Ish stesse organizzando un'operazione contro dei civili. Di conseguenza tutto l'impianto accusatorio, che non è stato capace di dimostrare questa fuoriuscita dal diritto internazionale umanitario, difatti l'accusa non è riuscita a dimostrare questo, ma nonostante tutto Hananya Ish è stato condannato a 5 anni e mezzo. E poi abbiamo l'altro caso, che invece è il caso più recente, che è il caso dell'operazione Domino, l'operazione portata avanti dalla procura di Genova, e nello specifico nella cosiddetta operazione Domino l'impianto accusatorio sostiene che dei palestinesi legati all'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, nello specifico Mohammed Hannoun, Riyad al-Bustanji, Yasser al-Asali e Raed Daoud, sono responsabili dell'approvvigionamento di denaro, che secondo l'impianto accusatorio era denaro che andava a sostenere Hamas e la resistenza palestinese a Gaza. Di fatto però quello che veniva fatto da queste persone era raccogliere soldi qua in Italia per mandarli a Gaza, nello specifico per fornire acqua agli sfollati, fornire piatti di riso e fornire tende. Comunque di fatto si trattava di sostenere la popolazione sfollata a Gaza, ed è un lavoro questo che viene fatto dall'Associazione Benefica per il Popolo Palestinese da decine di anni. Io mi ricordo quando ero piccolo che alla fine del Ramadan, alla festa del Ramadan, e soprattutto ieri era la festa del sacrificio, soprattutto nella festa del sacrificio, davanti alla moschea si raccoglievano soldi da mandare a Gaza per permettere pure alla gente di Gaza di fare il sacrificio come viene fatto da qualsiasi altro musulmano.
0: Anche perché stiamo parlando di un territorio che non è un territorio come mandare in qualsiasi parte del mondo dei soldi, stiamo parlando di un territorio che è sotto un'occupazione decennale, e diciamo che è l'unico conflitto al mondo che non vede profughi, perché non possono scappare. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione in cui tante volte anche le ricostruzioni che noi abbiamo come occidentali, come media, diciamo, asserviti alla filosofia di Israele, genocida di Israele, si parla tanto del discorso di Hamas, però quando si parla di Hamas, qua si parla di resistenza palestinese, si parla di scuole, di ospedali, di risorse. E noi abbiamo intervistato un po' di puntate fa, adesso non mi ricordo di preciso, ma era quest'autunno se non mi ricordo male, abbiamo intervistato anche Saman Jabr, questa bravissima psicologa palestinese che vive a Gerusalemme Est, che è stata molto, molto precisa nel raccontare anche le torture che subisce il popolo palestinese sotto un'occupazione sanguinaria come quella di Israele. Quindi parliamo di detenuti torturati e ci vuole moltissimo tempo per ricostruirsi una vita dopo che ha subito di quel tipo di torture lì. E si è visto quando c'è stata la flottiglia recentemente che è stata fermata, intercettata in acque internazionali dalla marina israeliana, che hanno subito delle torture. Quello che hanno subito è solo una punta, un millesimo di quello che invece subiscono migliaia di palestinesi che sono detenuti proprio in Cisgiordania, nelle carceri israeliane, e che vivono sotto un'occupazione. Vuoi dirci qualcosa anche della situazione a Gaza, della situazione che c'è attualmente in Palestina?
1: Sì, allora vorrei partire un attimo dal concetto prima dei profughi, no? E noi abbiamo per esempio l'esempio di Ahmad Salem. Ahmad Salem è un palestinese nato in Libano, quindi di fatto nato come profugo, perché il profugo palestinese è l'unica condizione nella quale il profugo, il figlio di un profugo, è profugo. Quindi è come
0: eredita uno status.
1: Esatto, viene esattamente ereditato. E questo alla fine è la situazione nella quale vivono centinaia di migliaia di palestinesi che si trovano in Libano. Come dicevi prima, i palestinesi che si trovano in Libano non sono solo cittadini di serie B come magari i palestinesi che si trovano in Giordania, ma là sono veramente cittadini di serie Z. Abbiamo, non so quante di preciso, ma se ricordo bene sono nell'ordine della sessantina di professioni che un palestinese in Libano non può fare.
0: È interdetto a quel tipo di professione?
1: Non può fare. Per esempio, se Ahmad Salem avesse voluto fare il medico, l'unico modo che lui aveva per poter fare il medico era andarsene dal Libano. E quindi di fatto rinunciare al suo status di rifugiato in Libano, e quindi di fatto di rinunciare anche alla sua pretesa di ritorno in Palestina. Perché è un po' un'arma a doppio taglio quella
0: è un ricatto che viene posto a una popolazione che è stata cacciata dalle proprie terre e vive in apartheid, perché è inutile descrivere in maniera diversa, si parla di apartheid fatta su generazioni, come abbiamo sentito da Daoud, proprio generazioni di palestinesi che ereditano questo status qua.
1: Assolutamente.
0: Poi non possono neanche accedere a cure sanitarie, giusto, specifiche.
1: Assolutamente. E poi se poi andiamo sulla, che anche poi alla fine è quello che ne deriva, se andiamo poi sulla condizione banalmente economica, abbiamo una differenza totale, un dislivello totale. E di fatto soprattutto è fra i profughi e fra i rifugiati che nasce la resistenza. Per esempio negli anni 70, negli anni 80, fra Giordania e Libano, è lì che i palestinesi si sono organizzati per costituire delle brigate che andassero a resistere. Perché dico questo? Per parlare di Gaza. Perché a Gaza, prima del 7 di ottobre, adesso non so quali sono i numeri, perché fra martiri, fra profughi, fra tutto, fra arrestati anche, i numeri chiaramente saranno cambiati ma non sono aggiornati, però prima del 7 di ottobre nella striscia di Gaza abitavano 2 milioni e 100 mila persone circa. Di questi, chi è originario realmente di Gaza sono 4

sabato 30 maggio 2026, benvenuti a If the Kids Are United, 27esimo capitolo stagionale, 15esima stagione frequenze, ci sono 3.1 FM, anche in streaming su dafucico.it/onair e anche in DAB+. Siamo qui io e il buon Zatto in regia e quindi siamo in formazione ultra ma ultra rimaneggiata. Saluto i nostri compari di avventure, ossia Savioz e il buon Lorenz. Oggi, cari kids, puntatona a tutto rock and roll, power pop e anche street punk e oi, e non solo, perché abbiamo anche delle chicche sul soul. Quindi oggi, ragazzi, sono solo io a tenermi a compagnia con la mia voce, quindi tantissima musica e tantissime, come sempre, novità. Partiamo dall'Italia con una band che possiamo definire veterani ormai della scena, del panorama power pop europeo, non solo italiano. Parlo dei Radio Days, dei milanesi Radio Days, perché sono usciti qualche tempo fa con un singoletto che fa da lancio al nuovo album che prenderà il nome di Off the Record, che uscirà per la Wild Honor Records a settembre 2026. Sono usciti con questo singoletto, la band è sempre alla ricerca del ritornello perfetto, il loro è un power pop che affonda le radici negli anni 70 di band come The Records e Jax, ma anche come i primissimi e favolosissimi Knack. La prima traccia, lato A, I Won't Give Up, è un classico, cioè un classico, diciamo, le sonorità sono molto classiche, molto vicine al power pop dei 70s, fatto di riff brillanti e ipnotici, di battiti di mani che spingono il ritmo in avanti. È un ritornello che si stampa in testa, che vorresti cantare a squarciagola. Mentre lato B si chiama Bang Bang, e qua un po' i nostri milanesi Radio Days ci sorprendono, perché comunque questa canzone è un palese tributo al glam degli anni 70, infatti è un pezzo intriso di glam che guarda ai T-Rex, soprattutto nell'impatto teatrale, anzi a Glitter nell'impatto teatrale, mentre i T-Rex sono nell'approccio sia melodico ma anche del cantato, il tutto sostenuto da una linea di basso che guida il brano in prima linea. Quindi, cari kids, un graditissimo e un bellissimo ritorno di questi Radio Days, sempre alla ricerca del ritornello perfetto, e ci sono riusciti con questo singoletto in attesa del nuovo album che, vi ripeto, uscirà a settembre 26. Intanto ci ascoltiamo I Won't Give Up e Bang Bang, Radio Days a If the Kids Are United. Buon ascolto, kids.

Questi erano i lato A del nuovo singolo dei Radio Days da Milano, ossia I Won't Give Up, side A e side B, Bang Bang, ritorno di questi veterani del power pop europeo, singolo che fa da lancio al nuovo album che si chiamerà Off the Record, che uscirà a settembre 26 per la Wild Honey Records. E adesso continuiamo anche un po' di eventistica barra novità, perché comunque anche sabato scorso vi abbiamo raccontato le band che animeranno l'edizione estiva di Bologna City Rockers sabato 27 giugno 26 alla Casona a San Pietro in Casale, o meglio a Ponticelli di Malalbergo in San Pietro in Casale, provincia di Bologna, la nostra casa madre. E ogni anno là ci organizziamo da 11 anni la nostra edizione estiva di Bologna City Rockers. Sabato scorso ci siamo ascoltati i nostri amicioni ultimi, che saranno gli headliner di questa edizione calda ma anche scoppiettante. Però per la prima volta avremo anche una band estera, perché negli anni passati abbiamo sempre dato spazio a band nostrane. Quest'anno per la prima volta abbiamo una band da fuori, precisamente da Lleida, che è una cittadina nella Catalunya iberica, e loro si chiamano Exili, che sono, diciamo, le nuove leve ormai da un quinquennio del panorama street punk e oi europeo, perché la scena catalana, come quella basca, come quella anche spagnola, è tra le scene più influenti, più, diciamo, più movimentate per quanto riguarda le sonorità street punk e oi e lo stile skinhead. Gli Exili sono tra le band che spiccano ormai da qualche anno, e noi ci ascoltiamo l'EP di debutto di questa band, questo trio tutto catalano che canta anche in catalano, datato 2019, con brani potenti, assoli melodici, voce graffiante e un amore per le proprie radici catalane, con attitudine skinhead. Via Fora, Full MP 2019, buon ascolto.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
8: Bella ragazzi, bentornati alla seconda parte di If the Kids Are United. Ci eravamo lasciati con il primo EP a firma Exili, band street punk oi di Lleida, Catalunya, che saranno protagonisti sabato 27 giugno a BCR Summer Edition alla Cassona. Poi nelle prossime puntate continueremo a parlarvi di questo festivalino che ormai è alle porte, però torniamo ai momenti novità e ci spostiamo in Francia perché è uscito il nuovo disco a firma Cuir. Cuir sono una band synth punk molto riconoscibile perché il cantante, o meglio i componenti, se non erro sono un trio che si affaccia su il vocalist che è Doug, molto riconoscibili perché indossano sia giubbotti cosiddetto chiodo di pelle ma anche un passamontagna in latex color fucsia. Sono usciti con un nuovo album che si chiama Monoface per la Offside Records e come dicevo cari kids, il loro è uno synth punk molto nervoso che strizza l'occhio tanto a lui di strada quanto alla Cold Wave e al cyberpunk anni 80. Il tutto miscelato caccia fuori un sound prettamente riconoscibile e inconfondibile come il passamontagna fucsia dei componenti. Ci ascoltiamo questo mini LP a firma Q Hair dalla Francia, ossia Monoface. Buon ascolto, kids.

Questo era il nuovo mini LP a firma QR dalla Francia, ossia Monoface, per la Offside Records. E come dicevo, cari kids, siamo presenti a un synth punk veramente nervoso che affonda le radici anche nell'Oi Stradaiolo, synth punk Oi Stradaiolo, ma anche nella Cold Wave. E tra le band più entusiasmanti del momento c'è anche questa band che a me acciappa veramente un casino. Loro vengono da Bristol, UK, c'è una scena veramente fortissima per quanto riguarda l'indie, ormai tra Bristol e Brighton sono le due capitali dell'indie rock britannico. C'è questa band che si chiamano Get Down Service, infatti ve ne ho già parlato nelle puntate precedenti e hanno fatto tappa anche qui a Bologna l'anno scorso al Covo Club. Perché uscirà ad agosto il nuovo attesissimo album Massive Champion per la Breakfast Records, che ha avuto da apripista questi singoletti veramente ben fatti. I Get Down Service sono una band appunto di Bristol che nascono nel 2021 da due amici d'infanzia, ossia Josh Lowe e Ben Sadler. Hanno già due album all'attivo, ossia Crisps del 2023 e Crabs 2 del 2025. Siamo di fronte, cari kids, a un suono che attinge da groove eclettici e ballabili, ma anche con liriche che sono acute, osservazioni anche divertenti sullo stato attuale della Gran Bretagna. Il tutto, cari kids, è un c'è del funk, c'è del protopunk, della disco anche apocalittica, un mix vorticoso di French house, indie, downtempo e battute sorvessive. Ci ascoltiamo The Radiator e I Can Die Like That.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
3: Uh-huh.
4: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Bella ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are Reunited. Nella seconda parte ci eravamo lasciati con i nuovi singoletti dei Get Down Service da Bristol, tra le band più entusiasmanti della scena indie rock e non solo britannica, fanno da lancio al nuovo album che uscirà il 14 di agosto, che prenderà il nome di Massive Champion e uscirà per la Breakfast Records. E di tutt'altra pasta sonora è questa ultima parte di If the Kids Are Reunited, perché vi vogliamo far ascoltare, se non l'avete già fatto, la canzone che dà il nuovo al nuovo disco dei Social Distortion, Born to Kill per Epitaph Records. Il disco esce a distanza di 15 anni dall'ultimo lavoro, sia Hard Times e Nursery Rhymes, appunto del 2011. È il disco che, diciamo, di ritorno dopo la guarigione di Mike Ness da quella brutta bestia del mondo moderno che si chiama cancro. E questo disco, ragazzi, trabocca di ottimismo aggressivo. Sono 11 brani di pura furia, rock and roll, gioia e catarsi. Quella canzone, l'album, non perde tempo a far capire all'ascoltatore dove sta il cuore che batte del nostro Mike Ness, tant'è che la traccia che ha fatto da apripista a questo disco omaggia, diciamo, i più grandi rocker, punk rocker maledetti del panorama sia britannico che americano. Infatti le citazioni vanno da Lou Reed da Rock and Roll Animal a Iggy the Stooges con Search and Destroy, e c'è un omaggio al Rock and Roll Suicide di David Bowie. Quindi diamo il bentornato a un gigante della scena punk rock mondiale come Mike Ness e i suoi Social Distortion.

E questa era Born to Kill, il ritorno dopo 15 anni di silenzio dei Social Distortion di Mike Ness e soci, dopo aver sconfitto quella brutta bestia che è il cancro. Quindi un gran ritorno, ragazzi, e ha trovato un po' responsi ovunque positivi di quest'album, che ripropone, o meglio ribadisce, lo status ormai di leggenda del punk rock and roll dei Social Distortion. Il disco esce per la Epitaph Records e appunto si prende il nome di Born to Kill. Ragazzi, 11 brani di pura furia rock and roll, gioia e catarsi, dove il tutto è sempre legato all'inconfondibile miscela di disprezzo e disincanto che da oltre 40 anni rende Mike Ness è un poeta e un punto di riferimento per chi vive ai margini, ragazzi. Quindi un grandissimo ritorno di Social Distortion. E chiudiamo questa 20ª puntata stagionale con un momento Retromania o Retropolis, perché, come parlavo prima con il buon Zatto a microfoni spenti, tante band del panorama street punk, o meglio le band più importanti, diciamo, del panorama street punk o inglese degli anni 80, a una certa della propria carriera hanno creato progetti che guardavano verso sonorità del British heavy metal, come per esempio il disco che avevamo già parlato tempo fa a nome The Resort di Roy Pearce, che fece quel disco sia con brani dei Last Resort riarrangiati in chiave molto più sporca, molto più hard rock, però con brani strepitosi di hard rock, heavy metal, come se veramente, che so, i primi Iron Maiden incontrassero Bruce Springsteen. Oppure basti pensare alla svolta heavy rock dei Cockney Rejects, che partiva dall'album Power and Glory, arrivando a Wild Ones. Quindi ho sempre quell'immagine dei Cockney Rejects in dietro copertina con jeans e chiodo di pelle e bulbo un po' rasato, lungo un po' alla Herberts, come era il loro stile. Ma anche i grandissimi Business, perché Mickey Fitz, dopo aver raggiunto il picco in classifica delle indie charts con il singolone di debutto Harry May, di quell'album clamoroso che è Suburban Rebels dell'81, a una certa, per motivi ben noti alla scena street punk o inglese, soprattutto di ordine pubblico, scioglie i Business, per poi tornare nell'87 con un nuovo gruppo, con il chitarrista originario Nick Kent, che appunto si unisce a Mickey Fitz per un progetto laterale di Heavy Metal UK. Infatti il nome della band prende il nome come semplicemente UK, con il batterista dei Tank, ossia Mark Brabs, e insomma in questo album mettono tutto il loro amore per AC/DC, Motorhead, Rose Tattoo. Quindi, a parte AC/DC, Rose Tattoo, che fanno parte della scena Aussie rock and roll, quindi quella australiana, tutto il loro amore per il British heavy metal. Il disco è stato ristampato l'anno scorso da Radiation Records di Roma, acciappato, ragazzi, perché è veramente una grande chicca. Ci ascoltiamo la traccia d'apertura, sia Blonde on My Hands. Questi sono i UK side project di Nick Kent e Mickey Fitz, dei grandissimi Business. Saluto il Bonzatto e con questo sound vi do il buon Sabbath. Bloods on My Hands.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.com.

0: su fondhs.org/5x1000.
1: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15.

0: 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale ed è in prognosi riservata. Infine, nel Viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri, intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
1: Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
0: Andiamo a Palermo. È stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri. Stiamo parlando del ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati, il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppur con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi che dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva. È certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i followers, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
2: Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha delle radici affettive del viso differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari, a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse. Questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanti a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. Cambiamo pagina, andiamo in Libano dove continuano i bombardamenti israeliani, oltre 10 i raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del paese. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di 7 nuovi villaggi, mentre le truppe di terra sono avanzate ancora più verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatieh, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo. La delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo è il numero di vittime libanesi che continua a salire, una decina i morti solo oggi. L'UNICEF denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
3: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi, in una settimana, 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. Ma è chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
0: Il cessate il fuoco in Libano resta dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana però non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui tra le parti proseguono, ma ha anche evocato per l'ennesima volta la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in 2 diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca accusa però l'Ucraina di aver colpito con un drone la centrale nucleare che si trova sotto controllo russo. L'esplosione avrebbe perforato la struttura, causando danni all'edificio delle Durpine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano e che i livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime e feriti. In Spagna intanto il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio romeno. Bucarest da parte sua ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio di venerdì ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per un'ora per il falso avvistamento di un drone.
4: Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire i negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sarah Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Andiamo ora negli Stati Uniti perché l'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, è finita sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Intanto continuano e anzi si diffondono le proteste dentro altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark nel New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
5: La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono le cure mediche, se tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prende il paracetamolo. E viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di un dollaro. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero all'interno, la governatrice è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti, quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
0: Un gigante del pensiero filosofico e sociologico, un intellettuale francese di sinistra. Decine i messaggi che oggi hanno ricordato la figura di Edgar Morin, morto questa mattina a Parigi all'età di 104 anni. Il servizio.
6: Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni, tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona e per così dire in prima linea gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del 21 secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare alla sua vita e di vivere. Il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico, I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo. Ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire, honoris causa tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, per prospettive, pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E in chiusura vi segnaliamo che sta per concludersi la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal a Budapest. La squadra francese cerca la seconda vittoria consecutiva dopo la conquista del titolo l'anno scorso, mentre i londinesi sono tornati in finale dopo 20 anni. Al momento il punteggio è di 1-1. E con questa ultima notizia è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Lele Liguori. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 22.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata.
7: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Per chi non lo sapesse, questa sigla appartiene a un telefilm bellissimo degli anni dei boomers, cui noi non apparteniamo perché siamo della generazione X, ma che ci ricordiamo.
1: Ci ricordiamo benissimo, peraltro, per quelli che, come si chiama la generazione...
0: Sono i millennials, poi c'è la Z.
1: Allora,
0: diciamo i millennials sono quelli che ci ascoltano, mettiamola così.
1: Allora, forse più per i Z, perché i Z se la ricordano sicuramente. C'è stata una versione anche cinematografica. Che aveva...
0: I Z sarebbero i nostri figli, per cui secondo me sono più i millennials, che se la ricordano.
1: Sono cose che non riesco a capire, cioè veramente. Va bene, dai, programma per il più psichiatrico.
0: No, davvero?
1: Sì.
0: Quarta puntata.
1: Quarta stagione.
0: 44. No? C'è qualcosa di strano in tutto ciò.
1: È bellissimo questo sottofondo jazz mentre si parla. Allora, si va subito. Programma ricchissimo, veramente.
0: Ma non è vero niente.
1: No, non puoi tutte le volte.
0: Comunque ci saranno delle rivelazioni che sconvolgeranno le cose.
1: Rivelazioni che sconvolgeranno ogni cosa, tante sorprese, una trasmissione. Ragazzi, rimanete incollati alla radio.
0: Rimanete incollati.
1: Animal Collective.

0: tanto trasmissione sarà. Allora, tu sei, ragiona, stai parcheggiando, stai cercando di parcheggiare, è chiaro che non ti serve il pezzo qualunque, no? O il pezzo sentito per riuscire a catturare l'attenzione. Devi mettere qualcosa così, come gli Animal Collective, che tu tra l'altro mi narri che hai visto dal vivo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, a Pistoia, al Centro Pecci, al Museo Pecci.
0: Al Museo Pecci.
1: Pecci.
0: No, è una cosa...
1: serata strana, molto psichedelica, perché poi i loro suoni sono,
0: certo,
1: se li sono vedete, così dilatati, sì, un po' particolari.
0: Se li guardate anche loro come immagine sono molto...
1: Da Baltimora. Da Baltimora,
0: okay,
1: città famosa
0: dove succede tutto,
1: dove succedono un sacco di cose. Baltimora, città famosa appunto perché insomma non è che giri per strada in tutta tranquillità.
0: E peraltro ho dato il nome a un grandissimo cantante, Baltimora, che ce lo ricordiamo come Tarzan Boy e Jukebox Boy,
1: che era poi di Aviano.
0: Non sono sicuro, secondo me era americano, non so se di Baltimora, però
1: era realmente americano?
0: Per me sì.
1: Con tutta produzione italiana?
0: La produzione era assolutamente italiana.
1: Ma poi perché siamo finiti a parlare di Baltimora solo perché ho nominato Baltimora?
0: Certo. Certo, perché a Baltimora succede tutto, quindi anche queste cose bisogna dirle.
1: Anche queste cose bisogna dirle. Comunque,
0: vai. Stai aprendo una parentesi?
1: No, assolutamente.
0: Una delle 16 parentesi che apriremo stasera. Allora, siamo carichi perché comunque la trasmissione ha preso il volo in qualche modo. Ci dicono che siamo una delle trasmissioni più ascoltate al mondo.
1: Abbiamo detto che dovevamo dire delle cose reali quest'anno.
0: Non
1: enfatizzare con queste iperboli. Siamo una trasmissione fra le più ascoltate in una radio assolutamente poco ascoltata. Cioè, è come quando
0: questa più una cosa
1: vai a giocare a basket con gente impedita, no? Ti senti un campione.
0: Che esempio di merda.
1: Invece se tu andassi a giocare con gente brava, sì, sarebbe totalmente diversa la questione. Però sì, è una trasmissione ascoltata alla fine.
0: Però seguendo la tua logica, quando tu vai a giocare con della gente più brava, migliori, ok? Quindi vuol dire che stando in questa radio dove si dice... Si migliora?
1: No, peggioriamo.
0: Ecco. Questo volevo arrivare a questo punto.
1: E arrivati alla quarta annata di questa
0: stagione,
1: di questa trasmissione, sì, posso dire che non c'è stato nessun tipo di evoluzione, nessun tipo di miglioramento.
0: Ma no, l'anno scorso avevamo preso una direzione dove c'era l'argomento sorteggiato, c'erano delle cose diverse.
1: C'erano cose diverse, tutte fallite comunque.
0: Ma fallite, secondo me.
1: Passaci un pezzo invece di un gruppo che secondo me nel suo intento artistico
0: non ha mai
1: riuscito,
0: fallito, non ha mai fallito.
1: E loro sono le fantastiche, famigerate, belle, eteree Ladytron.
0: E vai!

0: più che un pezzo adatto a parcheggiare in città, sembra il pezzo perfetto per il tuo fuoristrada
1: on the road, certo.
0: Sì, mentre stai andando verso la tua capannella da pescatore vicino Bergen, praticamente.
1: Però invece
0: con la pioggia che cade.
1: La pioggia che... scusami se ti interrompo, non mi rendo conto subito che stai facendo una cartolina, quindi mi viene da interrompere, poi dopo me ne rendo conto, ma è troppo tardi. Mannaggia. Allora, i Redditron sono di Liverpool, attenzione,
0: sì.
1: Punto di riferimento molto alto, Liverpool, perché sai, a Liverpool...
0: Boh, cavolo.
1: È successo qualcosa, no, nel tempo?
0: È successo tanto.
1: Allora, siccome la tua grandissima rubrica storica, Venerdì Pesce... che facesti tanti anni fa, rubrica di cucina.
0: Che beh, che mi ha dato qualche soddisfazione.
1: Molta soddisfazione.
0: Venerdì Pesce è stato veramente un punto preciso della mia svolta in carriera.
1: Si è deciso comunque di aprire una piccola parentesi di Venerdì Pesce.
0: Posso dirti che è un po', è una cosa a cui non riesco ad affrancarmi, il Venerdì Pesce, perché tutti, quando vado a fare le interviste, ma com'è stato condurre Venerdì Pesce? Ho detto, è stato bellissimo, però... ho fatto fatica quando presevo quando ho lanciato Domenica Polenta ha avuto un buon successo,
1: meno di Venerdì Pesce,
0: cioè è il mio White Album Venerdì Pesce, capisci?
1: Il tuo White Album
0: è il mio White Album, cioè,
1: Domenica Polenta
0: non posso fare di più.
1: Domenica Polenta è Abbey Road, tipo, non una cosa così.
0: Sì, buona
1: però non ai livelli,
0: non ha avuto tutto quel riscontro.
1: Allora, tutto questo per dirvi che è stato l'anno scorso, abbiamo cominciato appunto agganciandoci a Venerdì Pesce, a ogni città che si parlava cercavamo sempre di trovare un piatto tipico.
0: Il Venerdì Pesce lo facevo, mi agganciava ai piatti di pesce di città.
1: Comunque,
0: La puntata su Dubrovnik è stata eccezionale.
1: Quella ha funzionato bene.
0: Ah, è stato...
1: Sì, mi hanno detto che è stata ascoltata anche dai migliori chef.
0: Vabbè, comunque vai.
1: No, allora, adesso ho perso chiaramente l'aggancio. Perché, allora, si parlava della cucina tipica del posto dove erano nati comunque i gruppi che mandavamo in onda, che suonavamo, no?
0: Questo è stato... l'anno scorso, anche l'anno precedente.
1: Allora,
0: è stata un'idea geniale.
1: È stata un'idea geniale.
0: Tu passi un pezzo di un gruppo, di una città, e tu spari un piatto della città.
1: Esatto. Diciamo che in tutte le città inglesi quasi sempre c'era fish and chips. Quindi non è che riuscivamo...
0: Si faceva fatica.
1: In realtà siamo stati cazziati da una ascoltatrice che ci ha redarguito dicendo no, perché comunque a Liverpool, soprattutto a Liverpool, esiste uno spezzatino particolare che adesso ho perso, no, adesso purtroppo non riesco a ritrovare il nome.
0: Lamscourt,
1: esatto. Tipico piatto a base di pesce, chiaramente. No, non a base di manzo.
0: A base di manzo.
1: Che era la tipica, diciamo, il tipico piatto cucinato dai marinai.
0: L'avevo detto anche in Martedì carne.
1: e quindi Liverpool ha un fiore all'occhiello.
0: Che è questo spezzatino.
1: Quindi si esce dalla fish and chips, che insomma, tutto insomma, buono, comunque sia. Fish and chips è buono.
0: L'hai mangiato al Faro, ti ricordi? La settimana scorsa.
1: Me lo ricordo benissimo.
0: E c'hanno un piatto, per cui alla fine, se andate a Liverpool, provate ad assaggiarlo,
1: oppure magari ci dite qualcosa a riguardo, se è buono o non.
0: Ma secondo te uno va a Liverpool per mangiarsi?
1: Vabbè, cioè, perché no, scusa?
0: No, non lo so, magari qualcuno lo farà.
1: Allora, noi andiamo avanti con i New Constellation.
0: Sempre per restare in tema...
1: Cibo?
0: No, per restare in tema sognante.
1: Ah, diciamo. Ok, Second Road, il nostro viaggio.
0: Sì.

0: quando il pezzo si abbassa da solo è perfetto.
1: Cioè come
0: sì, sì, sentivi sì, la che coda sfumava sì, in sì, maniera particolare con la voce che continuava.
1: Ragazzi, queste band hanno veramente ascoltato tanta roba anni 80, perché comunque sono quello che tu dici derivativo, si specchia completamente anche nei New Constellation, perché comunque è un gruppo derivativo, c'è poco da fare.
0: Però sto notando che ci sono tantissime voci femminili nel dream
1: sì, è vero,
0: pop.
1: È vero, hai ragione.
0: Forse anche quasi una predominanza.
1: Una predominanza.
0: Perché, ok, negli anni 80 e 90 avevamo appunto i Cocteau Twins, avevamo tantissimi artisti, tantissime voci femminili, però adesso quando vai a fare una ricerca, quasi forse una metà ha una voce femminile.
1: No, poi non tantissime negli anni 80.
0: Sì, tante, nel senso perché le seguivi. Perché
1: le seguivi, ce l'erano, però le contavi, non dico su due mani, ma poco.
0: E poi questa storia della trasmissione in cui sparare 8-9 pezzi solo di voci femminili l'abbiamo già sfruttato in passato.
1: Sfruttato.
0: Perché
1: noi amiamo.
0: È sempre stato un. Beh, sì.
1: Amiamo tutto quello che riguarda la voce femminile.
0: Stai iniziando a dire delle cose senza senso. Sì, vabbè, ok. Piacciono le donne.
1: Ci piacciono le donne.
0: No, allora, ma anche Tommy Lee piacciono le donne.
1: Soprattutto Tommy. Allora, il New Constellation, gruppo californiano. Quindi bisognerebbe capire. Adesso non sono stato abbastanza rapido per capire la cucina californiana, cosa può. California, pesce.
0: Beh, la California, a parte che ha creato un tipo di cucina mista con quella asiatica, per cui hai proprio il sushi californiano, per dirti, che okay, è qualcosa già di particolare.
1: Bravo.
0: E poi comunque loro, per esempio, sì, mangiano a San Francisco, vai a mangiare, come ti devo dire, le...
1: Mi scargò?
0: No.
1: Le aragoste.
0: Le aragoste.
1: Ah, ok. Ma visto che hai fatto questo gesto, io pensavo la conchiglia che si apre, mi è venuto.
0: No, le scargò no.
1: Si vede, la tua esperienza di venire di pesce effettivamente si rivela fondamentale.
0: Certo.
1: Fondamentale.
0: E poi ti dirò che essendo in contatto con una blogger statunitense, cioè italiana ma che è andata a vivere negli Stati Uniti, lei è passata dalla California a vivere...
1: A Cecina.
0: In Arizona.
1: Ah, ok.
0: E ha detto che in Arizona, ok, il costo della vita è inferiore, le case sono bellissime, la natura è stupefacente, però
1: un po' caldino,
0: ha detto una cosa importante, ha detto non c'è comunque la scena culturale californiana, per cui e questo spiegava il perché in molti posti della California i costi degli alloggi, della vita è molto più alto, perché comunque c'è più vita sostanzialmente. Vabbè, per certo, cui alla certo, fine si spiega perché la California è un Eldorado, è un posto dove molti vogliono andare a vivere,
1: certo,
0: compreso il tuo amatissimo.
1: Chi?
0: No, non lo so. Chi è che è andato a vivere in California da altri posti?
1: Cioè, dici di...
0: Lì dei tuoi artisti favoriti.
1: C'è qualcuno? Cioè, mi stai chiedendo...
0: Vabbè, allora
1: sono tre.
0: Allora, Axl Rose da Lafayette è andato a vivere a Los Angeles.
1: Ah, vabbè, è chiaro, ma... Magari più che musicista, l'attore va a vivere a
0: Los Angeles. Ma anche il musicista, perché... anche il musicista. Anche sì, il musicista, perché comunque sul serio gli succede tutto. Per cui
1: quindi
0: un po' come se te dovessi andare a Milano per trasmettere in una radio
1: importante. Quindi mi hai bruciato così.
0: Senza voler offendere nessuno.
1: Nessuno. Comunque mi hai bruciato, quindi Baltimora così. Andiamo avanti con la nostra programmazione, The Knife, Heart Beats.
0: The Knife, un duo svedese veramente di psicopatici.
1: In Svezia si mangia bene.
0: Si mangia bene e loro sono pazzi.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
0: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Oserei dire che forse è la puntata meno commerciale radiofonica che abbiamo mai trasmesso.
1: Ah, perché abbiamo mai trasmesso delle puntate commerciali radiofoniche?
0: Boh, forse qualcuna. Abbiamo fatto un po', come dire, l'occhiolino a...
1: Gli special.
0: Forse gli special, esatto. Questo pezzo lentissimo d'amore.
1: No, no pay, no play. Se non ci pagano non possiamo farlo, giusto?
0: Ah sì?
1: Sì, anche noi facciamo i professionisti.
0: Bravo.
1: Ha detto che di questo gruppo, proveniente da Toronto, quindi canadese,
0: avevi
1: un paio di aneddoti da raccontare.
0: Beh, la domanda era la solita, quella che ci facciamo: ci vivono o non ci vivono? Ci vivono perché intanto sono comparsi in un'edizione di FIFA, nel videogioco, che ti garantisce abbastanza royalties da, insomma, da poterci campare.
1: Vero.
0: E soprattutto di loro si innamorò inspiegabilmente Mike Shinoda, che quello che rappa nei Linkin Park, no?
1: Certo.
0: Okay.
1: Non so perché devi dire Perk, l'hai perk. Detto in pugliese.
0: Linkin Park. Linkin Park.
1: Linkin Park.
0: Linkin Park. È vero, l'ho detto in pugliese.
1: Linkin Park. Lino Baffi l'avrebbe detto così.
0: L'avrebbe detto meglio, ma in pugliese. E in una sua mostra d'arte vuole assolutamente che questo fosse il sottofondo, non sto pezzo, ma un altro pezzo fosse... il sottofondo musicale remixato, insomma, alla fine, fra quell'aggancio, perché Linkin Park e Linkin Park hanno venduto un fracasso
1: qualcosa
0: di dischi,
1: sì, esatto. Loro penso che
0: ci
1: vivano, no?
0: Sì.
1: Ci hanno vissuto.
0: E il fatto che poi una grossa band ti agganci e ti pubblicizzi, insomma,
1: fa tanto.
0: È come se tu venissi,
1: non fa sempre gli esempi su di te, alla fine non è necessario,
0: come se tu venissi agganciato da, dimmi un personaggio famoso, importante, che
1: Massimo,
0: ti piace.
1: Massimo Ranieri.
0: Esatto. E che ti porta a fare una tournée con lui. Cioè, vuoi dire...
1: Tanta roba.
0: Gli ascolti questa trasmissione decollerebbero.
1: Ah beh, certo. Allora, ricordiamo anche, visto che appunto abbiamo aperto, cerchiamo di aprire sempre questa piccola porticina culinaria. Toronto, città appunto canadese, una cucina assolutamente gourmet al massimo, perché è uno dei piatti tipici e importanti della cucina di Toronto, sono le patatine fritte con sopra il sugo di carne.
0: Oh.
1: Per far sì che il colesterolo possa tranquillamente gironzolare.
0: Però,
1: per il tuo...
0: Però uno di Toronto può dire che sulle sue patatine intanto non ci mette quella merda gialla della maionese.
1: Questo ragazzo, sempre citazioni, meravigliosa.
0: E poi dopodiché neanche il volgarissimo ketchup...
1: Sì,
0: che è una cosa banale.
1: Anonimo.
0: Loro ci mettono un sugo già il più elaborato. Cioè, secondo me è un gran piatto da assaggiare.
1: Io lo mangerei anche adesso. C'è da dire che le colazioni.
0: Guarda che sorpresa che c'ho. In tradizione.
1: Se ci fosse.
0: Le patatine. Ma sapevo che saresti arrivato a questo.
1: Mi spiace che non ci siano le telecamere.
0: È un peccato. Però adesso le assaggiamo per voi. E
1: allora,
0: facciamo qualcosa
1: per uscire,
0: però pulisciti le mani dopo.
1: Ah, certo, beh, sì, c'è quella carta sempre cerata.
0: Vabbè,
1: no,
0: sì.
1: Allora, siccome continuano a passare degli aerei inesorabilmente,
0: sì, perché ricordiamo che trasmettiamo
1: dall'aeroporto
0: di Tokyo, avevamo detto, giusto?
1: Avevamo detto di Tokyo, certo. Allora, abbiamo una piccola parentesi. Siccome tu hai detto che la nostra trasmissione è, come dicevi prima, no? Molto molto anonima, nel senso sconosciuta per lo più, molta gente dice ma bello quel pezzo, però non l'ho mai sentito. Allora, siccome siamo dei paraculi, lo siamo sempre stati, perché questo anzi ci vantiamo di esserlo, abbiamo deciso di aprire questo spazio revival, ok, nella seconda parte della nostra trasmissione, dove estrapoliamo una canzone conosciuta, o comunque una canzone che ci ha lasciato qualche ricordo.
0: Cioè, stai lanciando una cosa che d'ora in poi sarà sempre così. Nella seconda parte della trasmissione ci sarà lo spazio revival. Ti assumi la responsabilità.
1: Certo.
0: Perché sai che la settimana prossima non sarà assolutamente così.
1: Certo. No, invece no, vedrai che avrà un successo strepitoso e sarò costretto a metterne anche due. Ok?
0: Sì.
1: La canzone in oggetto per questa serata sono gli Style Council. Il pezzo è Shout to the Top.

0: se poi andate a scegliere forse il pezzo più rappresentativo nelle classifiche degli Star Council.
1: Sì, beh, è un pezzo che ha venduto tantissimo. Ricordiamo che Paul Weller è stato in concerto a Bologna non tanto tempo fa e noi purtroppo siamo mancati.
0: No, stavolta dovevamo dirla la bugia.
1: Ah,
0: che
1: sì,
0: c'eravamo.
1: Sì, sì. No,
0: Paul Weller, che
1: ci siamo mossi tardi,
0: mi effetto. Han detto era comunque bell'energico e carico, per cui alla fine non ha ceduto in niente di quella che è la sua verve artistica. La discussione era: è stato più famoso come Paul Weller, è stato più famoso con Jam, è stato più famoso con Style Council. Per me con Style Council.
1: Anche per me, sì, sì.
0: È lì veramente dove ha sfondato le classifiche.
1: Ha sfondato le classifiche. Dal punto di vista, diciamo, della critica musicale, come Paul Weller, diciamo, ha avuto dei riconoscimenti molto alti, perché ha fatto un paio di album, tra i quali, ma più volte l'abbiamo detto, questo Stanley Road, album bellissimo, che ha venduto, però...
0: Titolo geniale, per l'altro.
1: Titolo geniale. Album veramente non ha scalato le classifiche, però le recensioni erano ottime, cioè veramente un album bello performante. Poi è chiaro, di Style Council ci sono alcuni pezzi che magari non ti rendi neanche conto che sono loro,
0: però sono loro,
1: tipo You're the Best Thing, presente?
0: Sì, sì.
1: Che è stato per anni la pubblicità di non so quale prodotto, io lo sentivo, poi ho associato nel tempo che erano di Style Council, quindi...
0: Beh, lui con gli Style Council ha veramente messo da parte abbastanza da poter,
1: certo,
0: camparci tranquillamente.
1: Attenzione, perché lui ha tre mogli e diversi figli, quindi...
0: Sì, forse ha parecchie spese.
1: Ha delle spese.
0: Lui però è il mod father, per cui per
1: sì,
0: dire
1: vero,
0: quanto
1: vero
0: sia rispettato e amato da tutti.
1: Sì.
0: Me lo dicevi tu di quel concerto in cui lui è dietro la batteria.
1: Sì, sì,
0: e
1: vero,
0: in cui c'erano, come dire, tutti i pezzi massimi del pop inglese, c'era
1: che lo riferivano, attenzione.
0: Sì, sì, no, c'è, nessuno osa dirgli niente,
1: perché lo stesso Noel Gallagher, per dire, che è una persona che quando può butta addosso cacca chiunque, davanti a Paul Weller si è genuflesso.
0: Quindi... Genufletto.
1: Genufletto?
0: Genuflesso.
1: Genuflesso. Genuflesso. Ah, quindi ho la U che ho...
0: Con la U.
1: Ok.
0: Ti devo correggere, perché vabbè, altrimenti i nostri...
1: È giusto, dopo sembra quasi che insegniamo a parlare male alla gente.
0: Però, ecco, questo per dire che insomma il buon Paul è veramente amato e rispettato.
1: Amato e rispettato. Così come Calb Landry Jones, che è amatissimo e rispettatissimo.
0: Vabbè, è il suo momento adesso.
1: È il suo momento, quindi...
0: Poi, diciamo, tiriamo fuori tutto quello che c'è da dire su lui.
1: Usciamo subito dal mainstream per ritornare, diciamo, nella musica pop.
0: Nella musica pop, quella però sbilenca, oserei dire.
1: No, pop nel senso del programma partito psichiatrico.
0: Sentite sti suoni strani.

0: sto pensando che il buon Paul è stato forse veramente l'unico maschietto fino adesso che si è esibito nella nostra trasmissione.
1: No, all'inizio avevamo un pezzo cantato
0: con
1: gli Animal Collective.
0: Animal Collective, hai ragione. Però dopo c'è stato veramente
1: una predominanza femminile.
0: La predominanza femminile.
1: Poi allora, maschietto, attenzione, lui è veramente ambiguo.
0: Chi?
1: Caleb.
0: Ah, ok, ok.
1: In questo
0: okay.
1: senso, certo. Paul sì, Paul, vabbè no, Paul per carità, una voce ultra virile, invece sì, no. Caleb invece già il più personaggio, quello che io definisco un po' il, non lo so, vabbè è un attore, perché adesso l'aggancio c'è per parlarne.
0: E poi ne puoi tranquillamente parlare.
1: Anche perché lui aveva una band che si chiamava David Jones in onore di David Bowie.
0: Tanto vero nome di
1: esatto
0: David Jones, il nome originale me lo sanno tutti ovviamente,
1: e insomma alla fine personaggio che si è illustrato in vari film tutti di qualità grosso modo, a parte X-Men dove ha fatto il cattivo, giusto, me lo dicevi tu,
0: sì,
1: che non ho visto,
0: però insomma non è che adesso, cioè, non è un film di qualità nel senso che non è un film de sé, però
1: no, non è un film de sé, no, non lo so se di qualità, non l'ho visto.
0: È chiaro che se tu lo paragoni a
1: Tre manifeste Ebbing,
0: oppure Non è un paese per vecchi,
1: Non è un paese per vecchi,
0: grande film tra l'altro, secondo me che non gli è stata resa giustizia quel film, perché è veramente bello.
1: Sulla bocca di tutti adesso, perché è nell'ultimo film di Besson, per cui pare che la sua interpretazione, non l'ho ancora visto, ma mi appropinquo. E pare che la sua interpretazione sia veramente, come dire, il marchio di qualità che fa decollare il film. Per cui, insomma, questa volta, anche stavolta, il buon Luca ha saputo scegliersi l'attore, diciamo.
0: A proposito di registi, cioè, ho allungato molto di registi particolari o comunque mi verrebbe da dire gotici, ma non è lungo, ma sono gotico, ma quello che ti voglio parlare, sì, cosa ne, piccola notizia di gossip, no, voglio un tuo parere, cosa ne pensi della nuova coppia Monica Bellucci Tim Burton?
1: Particolare. Particolare, ci ho pensato anch'io, particolare, però si vede che lei cerca degli uomini con una forte personalità, lui cerca delle donne particolari.
0: Cioè,
1: no, cioè, non lo so, non ho elaborato la cosa.
0: Ha provato con la tatuaggio, non c'è riuscito, è andato da Monica
1: Bellucci. No, è strano pensare un passaggio Cassel

0: qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

potrebbe stare nella Hitbox, lo scatolone delle novità della settimana della New Wave sono io. Ma come peraltro c'è stata a suo tempo, un mese fa, quando è uscita. Ma si sono verificati due fatti, o forse erano più di due. Beh, al momento non ho ancora chiaro il quadro generale, anche perché ho fatto questa entrata a tradimento che un po' mi ha confuso. I fatti sono che questo nuovo episodio della New Wave sono io va in onda in concomitanza di un'improvvisa ondata di calore che è arrivata sulla sempre più nostra disastrata penisola. Un anticipo d'estate, dicono i meteorologi. Insomma, non bastava tutto quello che di tragicamente anomalo sta succedendo nel mondo, che ci si mette anche il caldo. Quello che picchia in testa è quello che ti fa entrare in un loop psichedelico popolato di visioni mistiche d'ogni tipo, tutte colorate. Ecco, anche un mese fa in Cornovaglia c'è stata una persistente ondata di calore che ha provocato, come dire, un ritorno di fiamma verso la psichedelia, ma questa volta con implicazioni che non avevo previsto. E da quel momento, sorella, io sono entrato nel loop.

sorelle, mettete il vestitino psichedelico perché stasera, con la opening, si va in un viaggio fatto di quei suoni che ti portano in mondi che non sono di questa dimensione. E attento, non dico di genere musicale, che come ormai dovresti sapere bene, per la New Wave sono io, i generi non esistono. Ma di attitudine, di atteggiamento, insomma. Questa è la New Wave, un'attitudine, così come lo è la stessa psichedelia, che non è mai morta e continua a lottare insieme a noi. Ecco, faccio anche l'agitazione. Benvenuti a bordo, benvenuti a bordo. Stasera, più che mai, la pillola rossa è assolutamente necessaria per staccarsi completamente dalla perfida matrice. E adesso possiamo finalmente poter entrare anima e corpo tra i sentieri della New Wave sono io e lasciarci andare, cullati come tra le onde di un mare dai colori acidi e caldi. Ecco, questa potrebbe essere la sensazione che hai provato con Danza, il primo singolo che anticipa Body Transmission in uscita il 10 luglio dei Machina. Sono un trio portoghese che ha costruito la sua reputazione ancor prima che coi dischi, e sì, lo so, fa strano dire dischi in un mondo dominato dallo streaming, ma è giusto per mantenere così un atteggiamento psichedelico del momento. Dicevo, ancor prima dei dischi, con il live dove punk e frequentatori di club ballavano insieme. Eh sì, pogavano anche. Adesso andiamo dal Portogallo alla Svezia. Ecco, lo vedi come si viaggia, pur senza muoversi fisicamente?

Goat Uroboros, che è l'antico, è greco, è l'antico serpente che si morde la coda, la rappresentazione del ciclo eterno di creazione e distruzione. Un'altra delle tracce che questa sera compongono il cammino di questa nuova psichedelia che cambia e mescola suoni molto diversi, ma mantiene quell'atteggiamento che la rende perfetta per la New Wave. Sono io, il radio show del sabato sera in onda contemporanea su Radio Città Fujiko 103.1 in FM DAB e su Atlantide, la radio oltre la radio, lì in quella sterminata rete digitale che è internet. Occhio perché adesso ci facciamo dark, scuri, neri.

Se proprio dovessi dare un'etichetta ai Black Doldrums, direi Dark Neo Psych, anche se poi si dovrebbero sommare molti, ma molti altri suoni. Un altro gruppo della Fat Club, che è un'etichetta discografica inglese che sta raccogliendo da anni intorno a sé una scena molto, molto composita, ma tutta con questa caratteristica di atteggiamento psichedelico. E arrivati a questo punto dobbiamo chiudere il primo capitolo, ma a un ritmo più lento. Poi il viaggio continua con il Back to the Future.

0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: capi! Devi tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
1: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
2: La New Wave sono io con Matt.

Se nel 96 non c'eri o eri troppo piccolo per ricordare, prova a immaginare quel momento musicale. Il grunge è appena morto, le etichette discografiche e il mainstream che lo avevano in un qualche modo cooptato non sanno cosa fare, sono in una fase che un po' subiscono gli eventi, in attesa di tempi migliori, per loro. Nel maggio 1996 si ripresentano i Soul Cafe con Super Bon Bon, che di lì a breve andrà a far parte di Irresistible Bliss, il secondo album dopo il grande successo di critica, i Ruby Froome. I Soul Cafe sono troppo rock per il jazz e troppo jazz per il rock, e poi hanno questa componente, hip hop, che in quella metà degli anni 90 non era così comune nell'alternative, tanto che le major e il mainstream continuavano a non vedere tempi migliori. Naturalmente per loro. È qui che ci ha portato la DeLorean al maggio 1996 ed è qui che restiamo per il Back to the Future, il secondo capitolo del nuovo episodio della New Wave Sono Io.

Salti indietro nel futuro, siamo atterrati a Londra dopo la prima tappa newyorkese e qui abbiamo incontrato un suono, una voce che è un marchio di fabbrica inconfondibile. Robert Smith e Cure, maggio 1996, esce Wish, album di quelli che fanno discutere, tanto, ma tanto, tanto, tanto. Want, e forse anche Treasure, è comunque figlio diretto di Disintegration. Ci sono pochi dubbi su questo. Il resto dell'album, onestamente, non si capisce bene dove voglia andare a parare. Sembra quasi che Want sia cascata lì, in quell'album, per caso. Non per sbaglio, però, perché i Cure la continuano a proporre dal vivo. Segno che la traccia vale tanto.

Everything Must Go è l'album dei Manic Street Preachers, che contiene il racconto implicito di una tragedia mai chiarita. È il primo come trio dopo la scomparsa, in senso letterale del termine, di Ricky Edwards, il primo febbraio del 1995. La sua auto viene ritrovata nei pressi del Severn Bridge, ma il suo corpo non sarà mai ritrovato. Nel novembre 2008 Edwards è dichiarato morto in absenza. Design for Life è il primo singolo estratto e si apre con due versi che raccontano tutto sul significato del brano. Sembra che sia il titolo sia stato ispirato da An Ideal for Living dei Joy Division. Il primo di questi due versi è l'iscrizione sulla biblioteca di Newport in Galles. I Manic Street Preachers sono gallesi. Knowledge is power. Mentre la seconda è la citazione diretta di Arbeit macht frei, la scritta sui cancelli dei campi di sterminio nazisti. Il brano è una critica feroce della mobilità sociale bloccata e della dignità operaia come facciata. Ma la cosa si può leggere però in due modi diversi, e Wire questo non l'ha mai chiarito, comunque. Come denuncia dell'apatia della classe operaia, oppure come difesa ironica, forse proprio per svegliarla da quell'apatia, che effettivamente sembra aver colto la classe operaia, non solo quella gallese, non solo di quei tempi. Come ho detto, il nodo però non è mai stato chiarito.

Everything But The Girl con Wong, con questo remix ad opera di Todd Terry, ed è un caso forse unico negli anni 90 di come si riesce a cambiare pelle, musicalmente parlando, così bene, ma così bene da non farci ricordare più cosa facevano prima gli Everything But The Girl. E poi Ash, terzo singolo tratto da 1997, Angel Interceptor. Entrambi li abbiamo pescati in questo salto indietro nel futuro, al maggio 1996.

0: Skunk Nancy, All I Want, dall'album Stoosh, perché eravamo appunto al maggio 1996, dove poi siamo rimasti per tutto il Back to the Future. Ma ora è tempo di tornare all'oggi, tra poco c'è la Hitbox.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
7: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel V.
8: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
9: Hi, my name is Alice. Come with me into the Hitbox.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

Ecco, quello che sentite in sottofondo è il mio caro vicino, a cui forse piace la musica industrial, visto che ogni sabato, ma poi continua anche la domenica, attacca con la sua band, chiamiamola così, che poi è solo lui.

Ho aperto la Hitbox, lo scatolone delle novità della settimana, con un brano del 1986. No, non sto scherzando, anche se la verità è poi un'altra. Naked and White è sì una vecchia traccia di A Certain Ratio che sarà pubblicata a fine agosto. E tu dirai, ma come può essere una vecchia traccia se sarà pubblicata a fine agosto? È perché sta dentro un album che raccoglie le versioni originali più quelle alternative per il quarantennale di Force. Le alternative saranno contrassegnate dalla sigla FM, ovvero versioni mai pubblicate prima, come quella che ti ho fatto ascoltare tra una trapanata e un colpo di mazza da demolizione. Questa invece, questa appena passata, è una traccia del settembre del 2025, Where We Come From dei Skinner Brothers. Altro brano che ti farà dubitare della mia salute mentale, visto che ogni volta mi presento annunciando in pompa magna le novità della settimana. Anche qui, però, la ragione c'è, perché The Skinner Brothers l'hanno voluta pubblicare con la data del 2026. Ecco, la ragione è che hanno prodotto il video, che prima non esisteva, un po' nella logica di Psycho Killer dei Talking Heads, anche se non a così tanti decenni di distanza.

Se ti stai chiedendo se anche questo brano non è nuovo, perché magari ti è sembrato di averlo già sentito, ebbene, marzullianamente parlando, la risposta che ti devi dare è forse sì, forse no. Things of Daniel è un album del 2016, anzi, è stato uno degli album indie rock più influenti del decennio. 12 tracce costruite intorno al personaggio di Joe, che è un alter ego di Will Toledo, che però all'epoca non aveva ancora sviluppato molto bene dal punto di vista narrativo. Quindi, chi è Joe oggi? È quel personaggio 10 anni dopo per Teens of Daniel, Joe's Story, una rielaborazione di quell'album. 3 brani sono però completamente nuovi: Optimistic Son, The Revenue's House e questa Joe Drives Again, che è nuova, lo ripeto, e non mi si può accusare di parare con le hitbox.

Dalla Svezia di Murex con Massacra, la Londra di Lola Young con la nuovissima From Down Here, scritta e coprodotta con James Blake. In pratica siamo entrati in un'altra dimensione del soul, o del soulful, come l'ha definita Rolling Stone.

Warriors, Nobody's Coming to Save You, da Dublino direttamente alla New Wave. Sono io, il radio show del sabato sera, con la musica nuova più bella che puoi sentire. E bada bene che ho detto sentire, non ascoltare, perché c'è una bella differenza tra sentire e ascoltare. Ricorda, la New Wave sono io, si può solo sentire. Via, si va verso la Classic Room, approfittiamo che il mio vicino ha posato le armi, forse, spero, ancora con The Skinner Brothers, che sono troppo forti. Pie and Mash. I said, no, you're fucking.

0: Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

Eccoci qua, di nuovo insieme nel quarto e ultimo capitolo della Classic Room per la New Wave. Sono io, il radio show del sabato sera e anche un bel po' del sabato notte, direi. E Radio Città Fujiko 103.1 e Atlantide Alternative Music Station. Psicadelia si era detto nella opening e, come spesso accade, ecco psicadelia anche nella Classic Room. Ma a differenza della opening, qui ho voluto mischiare ancora di più le carte. Intanto beccati The Folk Implosion con Insinuation nella versione Dust Brother Remix. Gente che ne sa a pacchi, fidati. Sono i produttori di All The Light Di Beck e del debutto di Beastie Boys. E poi Bangles, che sono molto psicadeliche. Ah, non ci credi? E allora senti questo.

Per la Classic Room, che sembrano lontani, lontanissimi, ma hanno almeno una cosa in comune: sono bellissimi. E aggiungo, ci hanno fatto saltare e comportare come dei pazzi nelle notti passate sulle piste delle nostre discoteche con la dance alternative che potevi sentire solo lì. Ma poi mi domando, com'erano le notti invece nei club più ruvidi degli

Vabbè, ma questa l'abbiamo ballata fino allo sfinimento anche nelle notti a metà degli anni Ottanta. Cioè, quando molti diventavano paninari, noi si andava via di sta roba qui.

0: Però, va forte questa macchina.
1: Ti credo, è della polizia. Motore truccato, sospensioni rinforzate, paraurti antistrappo, gomme antiscoppio e cristalli antiproiettile. E non c'è neanche bisogno dell'antifurto perché ho collegato tutti i contatti con la sirena. E allora, che ne dici? È la nuova Bluesmobile o no?
2: La New Wave sono io.

0: il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframme. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
1: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
2: Ciao a tutti, anche questa sera per The Boogeyman il primo set mi ha fatto andare a pescare, fare ricerca nel periodo fine 80, anni 90, che so, quelle cose bridge soul, jazz, come tipo Jamiroquai, appunto, Lisa Stanfield, Nusuz, Dina Carroll, Sade, Too Tough, Natural Experience, anche le TLC vi ho messo, per poi scappare a un Gilberto Gil, ditemelo in italiano,

0: Boogie, the Boogeyman.
1: Music chosen and mixed by Cesare Cera.
2: Secondo set per questa notte, direi che un George Benson Love for Love in una disco perfection version ci sta benissimo. Poi 29 con Lenny White, il famoso batterista fusion, poi diciamo tramutatosi in una macchina disco perfetta. Best of Friends, poi Webster Lewis, Do It With Style, Tatsuro Yamashita. Queste sono quelle cose un po', diciamo, West Coast Soul fatte in Giappone. Il brano era Love Talking. E poi il grandissimo Michael Anderson con la sua Won't You Be Mine, era il 77. E poi Dizzy LaRue, I Don't Want to Lose You. E chiudo con, sì, dai, facciamo una cosa strana. Jappy & Jappy, la loro Africa Love Song, era il 1980. Buon ascolto, a dopo.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: You are listening to The Boogeyman, the best music you could ever hear, selected and mixed by Cesare Cera, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m., of course, on Radio Fujiko.
4: Beh, adesso che abbiamo scavalato la mezzanotte, siamo la domenica, posso fare un set non adatto ai deboli di cuore, lo dico scherzando, cioè a coloro che sono abituati a sentire cose conosciute o particolarmente facilmente groovy. Questo è un set molto molto jazz funk. Mel Waldron, The Army, Spectrum, Temporary Blessing, Eric Hilton, i Rare Silk con loro Sugar, poi il grande Tom Scott con Midtown Rush, Lonnie Smith, When the Night is Right, e poi i Cortex dalla Francia, Mr. J. Quindi vi ho già preparato per quello che vi aspetta. Spero che ve lo godete prima di arrivare all'ultimo set

0: soul, jazz, R&B, new disco. Every Saturday night with Cesare Cerra.
1: Ultimo set per questa notte, quello più morbido. Anche qui mi sono divertito a selezionare cose poco conosciute, poco suonate, sperando di incontrare il vostro favore. Parto con Cleveland Eaton, la sua Pure Love, e poi forse la cosa più conosciuta del set, Style Council, Walking the Night, poi Dave Valentine, flautista, In Love's Time, e poi Mama's Gun, gruppo da seguire attentamente, molto recente la loro produzione, Living on Mercy, e poi Perfect Touch, Don't Even Try It, e poi Black Eyes con la loro You're Always on My Mind. Sì, è quella, sentite che versione ne hanno fatto. Poi Second Image, Love Turns Me Upside Down, e chiudo con Cut Glass, Rising Cost of Love. Ci sentiamo il prossimo sabato, sempre alla stessa ora. State bene, buonanotte.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.